Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

Amare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie.

nel tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

stringo rec, scrivo rap, flow dritto dal Vico Man. Swing e jazz, piglio test, spare e paro figlie text. Dance, colpi come Shiroken, disonest. Le mie rime messe qui nelle bustine tipo bags. Dici che stai avanti, fratello vai sicuro. Avanti stai nel Luna Park, andiamo al calcio in culo. Oh presidente, in the sand, in the Stati Unite. Chi magna come a Pac.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

senso per me la mia vita senza te. Dai, dimmi quando tu verrai. Dai, dimmi quando. Quando? E l'ora in cui... Vabbè, almeno il giorno. D'accordo, l'anno in cui forse tu mi bacerai. Per me non è un problema, io ti chiamo... Ah, ti fai sentire tu. Quindi io aspetto.

splendida dell'amore eterno. È una storia bella, sai, la favola eterna che non si avverrà mai.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

lei, gli occhi negli occhi, sono sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me. Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Calma cara, dorme ancora la città. Prendi ancora fuoco, lasciati asciugare.

al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

Ciao bimbi e ciao bimbe, buona domenica a tutti voi, alle vostre mamme, papà, zie e nonni che sempre ci ascoltano. Bambini, iniziamo sempre la nostra bella puntata con vi ricordate, con l'ecologia. Avevamo preso a parlare delle città asfissiate, dell'effetto serra. Oggi continuiamo con lo strato dell'ozono, parliamo di questo famigerato buco dell'ozono e poi partiamo con le nostre belle fiabe. Allora bambini, è bello anche informarsi, sapere le cose. E che cos'è questo ozono? L'ozono è un gas derivato dall'ossigeno che forma un sottile strato sopra le nostre teste. Ha un'altitudine compresa tra i 12 e i 14 km nella stratosfera. Questo gas pericoloso, quando lo si respira, è molto utile lassù, perché funge da parasole, filtra i raggi più nocivi del sole, ultravioletti B o UVB. È un gas fragile costituito da 3 atomi di ossigeno. Al contatto con alcuni inquinanti va nel panico, perde uno degli atomi, si volatilizza e lascia un buco. E questo perché il buco appare in Antartico in settembre? In Antartico durante l'inverno fa così freddo che in cielo si forma un vortice di aria ghiacciata. La nube di cristalli di ghiaccio fissa alcuni inquinanti che con la primavera australe, sotto l'effetto dei raggi solari, reagiscono con l'ozono e lo distruggono. E perché lo strato d'ozono non è un vero strato? L'ozono è disperso nella stratosfera. In effetti, se si portasse questo famoso strato sulla superficie terrestre, non supererebbe i 3 mm di spessore. E invece parliamo di questi CFC. I CFC sono gas a base di cloro che si trovano nelle bombolette spray, nei frigoriferi e negli impianti per l'aria condizionata. Salgono fino nell'atmosfera e lassù compiono una carneficina. Nella propria vita un atomo di cloro può distruggere fino a 100.000 atomi di ozono. Si tratta di veri e propri serial killer di ozono. Dal 1996 i CFC sono stati vietati in più di 160 paesi. Ma l'ozono

Bene bambini, siete pronti per ascoltare la nostra bella storia? Si intitola Io ho un cane magico. Io ho un cane magico, anche se questo è un segreto. Si chiama Fillo e conosce tutte le lingue del mondo. Ai giardini trova cose speciali che fa vedere solo a me. E se qualcuno ha bisogno di aiuto, Fillo ha sempre la soluzione. Una volta ai giardini ha scovato un'intera famiglia di gnomi, piccoli come il mio dito mignolo, ma molto più arrabbiati. Vivevano proprio di fianco allo scivolo, accanto alla giostra della rana con la molla. Ma qualcuno aveva distrutto la loro casa. Allora Fillo ha cominciato a scavare nella sabbia con le zampe e ha fatto una bella buca, così gli gnomi potevano portarci i loro lettini e anche gli altri mobili.

ha sgridato Fillo per via della buca. Ma lei non conosce la lingua degli gnomi. Un'altra volta Fillo ha incontrato due talpe che stavano litigando. Fillo conosce anche la lingua delle talpe, quindi si è messo a chiacchierare con loro. Erano marito e moglie. E il marito stava dicendo alla moglie che aveva perso gli occhiali. Credeva che glieli avesse nascosti lei, ma non era così. Infatti Fillo ha visto un mucchio di foglie secche e ha capito subito cos'era successo. Si è messo a saltare sulle foglie e le ha sparse tutto intorno, abbaiando forte. Aveva indovinato! Infatti lì sotto c'erano gli occhiali del marito talpa, che finalmente poteva di nuovo leggere il giornale in pace. Un signore che stava pulendo il giardino è arrivato e ha sgridato Fillo perché doveva ricominciare da capo ad ammucchiare le foglie. Ma quel signore non conosce la lingua delle talpe. Un altro giorno siamo andati dai nonni e Fillo ha visto il nonno che innaffiava le rose con un lungo tubo di gomma gialla. Mentre stavamo mangiando, Fillo è corso fuori. Ha morso ben bene il tubo e ha fatto tanti bei buchi tutti in fila per aiutare le formiche che vivono in mezzo all'erba, nelle loro case che somigliano a dei labirinti. Non ci sono rubinetti e quando hanno sete devono andare di corsa fino al lavandino di pietra. Allora Fillo ha avuto la bella idea di aprire i buchi nel tubo di gomma, così le formiche adesso possono avere l'acqua comodamente a casa loro. Quando il nonno si è accorto dei buchi, si è arrabbiato con Fillo, ma il nonno non ci vede tanto bene e quindi non si era accorto di quante corse facevano le formiche per andare a bere. Un'altra volta la maestra ci ha spiegato che non si devono buttare i rifiuti tutti insieme, perché bisogna separare la carta dalle bucce e dalle bottiglie. Fillo non ha sentito la spiegazione perché era a casa che dormiva e si faceva venire delle idee. Però il giorno dopo ha visto un sacchetto della spazzatura in cortile. L'aveva messo lì la nostra vicina di casa, ma poi aveva incontrato mia mamma e si erano messe a chiacchierare. Fillo ha dato un'occhiata al sacchetto e poi, con i denti e le zampe, l'ha aperto. Ancora prima di aprirlo, Fillo sapeva che c'era la carta insieme alle bucce e ai bicchieri dello yogurt. Quando la nostra vicina si è girata, invece di dire grazie a Fillo, si è arrabbiata con lui. Bisognerebbe farla parlare con la mia maestra, così imparerebbe a separare la spazzatura. Fillo sa un mucchio di cose, anche se nessuno gliele spiega. E questo è il suo segreto. Sa parlare con gli gnomi, le talpe e le formiche. E forse anche con i fulmini e i temporali, perché quando arrivano, Fillo si mette ad abbaiare. Chissà cosa si dicono. E dopo questa bella storiella vi voglio cantare l'incantevole Crimi.

Bene bambini, adesso possiamo continuare con un'altra bella storiella che si intitola La principessa sul cocomero. La regina di Tolone, tanto tempo fa, aveva un figlio buono ma un po' tonto. Si chiamava Principe Ton di Tolone, ma tutti lo chiamavano Tontolone. Quando Tontolone fu abbastanza grande, la regina pensò che era ora che si sposasse. Ma Tontolone passava tutto il suo tempo a giocare con i soldatini di piombo, con le costruzioni e con le figurine dei calciatori. Così la regina di Tolone decise che a trovargli una moglie ci avrebbe pensato lei. Fece preparare dai suoi servi un bel letto morbido e sotto al materasso fece sistemare un cocomero. Poi invitò a una festa al castello la principessa Mughetto, figlia del re dell'Est. La principessa venne al castello col suo seguito. Aveva un bel nasino a punta che storceva davanti ad ogni cosa. Alla fine della festa, la regina di Tolone l'accompagnò di persona nella sua stanza e le mostrò il letto con il cocomero. La principessa vide che il letto aveva una gran bella gobba e storse il naso, ma non disse niente. La regina le augurò la buonanotte e uscì chiudendosi la porta alle spalle. La mattina dopo chiese alla principessa Mughetto come avesse dormito e lei rispose tutta arrabbiata. Malissimo, sembrava quasi che sotto al materasso ci fosse un cocomero. Non ho chiuso occhio per tutta la notte. La regina vide che la gobba del cocomero sollevava ancora le coperte. Così scosse la testa e decise che quella principessa non andava bene per suo figlio. Il giorno dopo fu ospite alla reggia di Tolone la principessa Margherita, figlia del re del Nord. Anche lei dopo la festa fu ospitata nella stanza dove c'era il letto truccato. «Come ha dormito, principessa?» le chiese la regina il giorno dopo svegliandola. «Malissimo», rispose la principessa Margherita. «Ho dormito tutta storta, perché era come se sotto il materasso ci fosse un cocomero». «No, anche questa principessa qui non va bene per mio figlio», pensò la regina di Tolone, dispiaciuta, guardando la gobba del cocomero ancora là al suo posto. Invitò poi anche la principessa Tulipano, figlia del re dell'Ovest, e la principessa Rosa, figlia del re del Sud. Ma tutte dormirono malissimo e tutte si lamentarono del letto. La regina di Tolone era disperata, non c'era una principessa che andasse bene per suo figlio. Infine, una sera bussò una ragazza al portone. Siccome stava facendo buio, chiese di poter passare la notte al castello. Era una bella ragazza, dalla faccia simpatica, ma si capiva che non era una principessa. Comunque, anche a lei la regina assegnò per la notte la stanza col letto scomodo. Il giorno dopo andò di persona a svegliarla e le chiese se avesse dormito bene. «Benissimo», rispose la ragazza. «Prima non riuscivo a prendere sonno, perché qualcuno aveva dimenticato un cocomero sotto al materasso. Poi però l'ho tolto e ho dormito benissimo». La regina guardò il cocomero che era stato sistemato con cura sul pavimento e sorrise. Quella ragazza magari non era una principessa, però le piaceva molto. Le avrebbe chiesto di sposare suo figlio, Ton di Tolone, e di diventare un giorno regina al suo posto. E adesso ci ascoltiamo Goldrake.

Bambini, siamo al momento barzellette. Sentite questa. Due topi fuori dal cinema. Allora, si entra. Stai scherzando, dice uno. E perché? Domanda l'altro. Ma scusa, non vedi che dentro ci sono solo quattro gatti? Questa dovete sapere il dialetto, bambini, eh? Fatti insegnare il dialetto. Una maestra supplente in una scuola di Milano domanda alla classe: qual è l'animale molto grosso, con il naso lungo, il cui nome inizia con la lettera E? Un alunno alza la mano e dice: è Liun. No, non è Lion, leone, risponde la maestra. Un'altra domanda: qual è l'animale simile al cavallo a strisce bianche e nere, il cui nome inizia con la Z? E lo stesso alunno insiste: Zara mica è Liun. Vabbè, bambini, dovete farvi insegnare il dialetto perché è molto utile per imparare le nostre barzellette. Adesso però vi faccio ascoltare un'altra canzoncina. L'Ape Maia!

Bambini, siamo giunti al termine della nostra bella puntata. Io vi saluto e vi do appuntamento la prossima domenica, sempre qui su Radio Orizzonti con le fiabe di Sissi. Buona domenica e una buona settimana a voi bimbi e alle vostre famiglie, mamme, zii, nonni, tutti quanti ci seguono qui su Radio Orizzonti. Un bacione a tutti e alla prossima. Ciao!

0: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
1: Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, nello spazio poesia. E oggi inizio la puntata con la lettura di una riflessione nota, molto nota, molti di voi l'avranno già, la conosceranno già. È una riflessione sul tempo di José Saramago. È una riflessione sulla vita, sull'età, molto, molto bella. Allora, ma magari due parole. José Saramago, penso che no, ormai conosciuto da tutti voi, comunque un accenno lo facciamo ugualmente. José Saramago è un autore, autore di questa bellissima riflessione, ed è un autore di veramente di, io definisco veramente di una sensibilità e una profondità straordinarie, e ci regala con questa sua riflessione, non importa quanti anni ho, una poesia, perché è una riflessione poetica, che è proprio sulla ricchezza dell'esperienza umana. Poi avrò modo di commentarvela. E su Saramago ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1998 ed è stato sicuramente uno degli autori più influenti del XX secolo. E pensate che era nato in un piccolo villaggio del Portogallo e praticamente ha dedicato tutta la sua vita alla scrittura, esplorando davvero dei temi con grande capacità, temi come l'umanità, la politica, la religione, la condizione esistenziale. Molto, veramente ha scritto delle cose splendide questo scrittore, questo poeta. Va bene, arriviamo adesso però al testo di cui appunto, il testo che mi interessa leggervi oggi. Ve lo leggo. Non importa quanti anni ho, di José Saramago. Ho l'età in cui le cose si osservano con più calma, ma con l'intento di continuare a crescere. Ho gli anni in cui si cominciano ad accarezzare i sogni con le dita e le illusioni diventano speranza. Ho gli anni in cui l'amore a volte è una folle vampata, ansiosa di consumarsi nel fuoco di una passione attesa, e altre volte è un angolo di pace, come un tramonto sulla spiaggia. Quanti anni ho io? Non ho bisogno di segnarli con un numero, perché i miei desideri avverati, le lacrime versate lungo il cammino al vedere le mie illusioni infrante, valgono molto più di questo. Che importa se compio 20, 40 o 60 anni? Quel che importa è l'età che sento. Ho gli anni che mi servono per vivere libero e senza paure, per continuare senza timore il mio cammino, perché porto con me l'esperienza acquisita e la forza dei miei sogni. Quanti anni ho io? A chi importa? Ho gli anni che servono per abbandonare la paura e fare ciò che voglio e sento.

Ecco, questo testo di Saramago ha una caratteristica: si distingue proprio per la sua universalità, cioè in fondo lui parla a chiunque, indipendentemente dall'età anagrafica, poiché l'età diventa veramente un concetto relativo, subordinato a che cosa? Subordinato alla forza dei sogni, alla passione, alla serenità conquistata con il tempo che ci vuole, mi viene anche da dire, E prende ci sono degli spunti, no? C'è la calma della maturità, in cui l'autore praticamente sottolinea che l'età porta con sé una nuova lente per poter osservare il mondo. In che modo una nuova lente per osservarlo? Con quella calma necessaria per apprezzare i dettagli e continuare però a crescere interiormente. Poi mette in evidenza la forza dei desideri e delle esperienze. Infatti, ogni riga della poesia ci ricorda che i sogni, quelli che siamo riusciti a realizzare, e le illusioni infrante, sono loro le vere unità di misura della vita, E sono loro, nient'altro che loro. Poi accenna all'amore e alla passione. E l'amore, in questa parte, in questa riflessione, ha due aspetti: è sia una forza impetuosa, ma è anche un gran rifugio di pace, capace di adattarsi in fondo, no, alle diverse fasi della vita. E poi chiude con, bellissima questa parte, a me piace moltissimo, con la libertà e il coraggio. Cioè la vera età, per lui, per Saramago, è quella in cui si abbandona la paura per abbracciare ciò che si desidera fare, vivendo quindi in questo modo la propria, come dire, autenticità, quello che realmente si è. Questa poesia è veramente una guida per vivere con consapevolezza e coraggio e per cercare di abbandonare l'ansia di conformarsi agli standard imposti comuni e invece e spingersi ad abbracciare invece la bellezza in ogni fase della vita. Insomma, è un bel invito, diciamolo, Non sempre facile, ma è un bel invito. E ci tenevo tanto, sì, aprire questa puntata con questa poesia. Adesso spazio per un brano musicale.

Eccoci tornati, abbiamo appena ascoltato L'albero delle noci di Brunore e Sars. E questo no, mi colpisce perché, Angelo, hai fatto la scelta giusta. Nel senso che io la poesia che vado a leggervi adesso, allora questa canzone che abbiamo appena ascoltato è L'albero delle noci. Bene, io adesso vi vado a leggere una breve, incantevole, secondo me poesia breve di Mariangela Gualtieri, che ha per titolo Vedi come si gode il limone d'essere qui, l'albero del limone. E allora a questo punto c'è questa, questa vicinanza con l'albero delle noci. Allora io comincio come sempre, vi leggo la poesia, poi dopo la commentiamo. Comunque questa breve poesia, vi dicevo, è proprio, io ho detto, stupenda, incantevole, perché è proprio, adesso lo vedrete, Mariangela Gualtieri ha questo dono, bisogna proprio dirlo, soprattutto nelle sue ultime raccolte di poesie, ci regala veramente un affresco naturale, è un inno al qui e ora. Adesso ve la leggo, poi dopo la commentiamo. Allora, ripeto, il titolo è Vedi come si gode il limone di essere qui. Vedi come si gode il limone d'essere qui, slanciato dentro il cielo, piantato nell'intimo d'una voce che accoglie e sprigiona incantatorio fiato di foglie e il giallo giallo del frutto assolato.

Allora, questa breve poesia che vi ho letto è tratta da una raccolta di poesie che è uscita nell'aprile del 2024, che è Ruvido Umano, questa raccolta da cui ho ricavato questa poesia. E, è proprio un affresco naturale che ci porta, che ci trasporta... chi è il protagonista? Il protagonista appunto è un albero di limoni, no? E ci immaginiamo una scena veramente carica di tepore e di quiete leggendo questi versi di Mariangela Gualtieri. Sono 9 righe da cui si sprigiona veramente una potenza enorme. Il protagonista appunto questo albero di limone che felicemente è diviso tra lo slancio del cielo e il radicamento della terra, con gli occhi pieni di sole, immaginate una vivida visione proprio gialla, il limone gode d'essere qui. E noi che leggiamo la poesia siamo invitati proprio a contemplarlo. E non solo, perché con quando lei dice quel vedi, con cui lei apre la poesia, l'autrice ci invita proprio a prendere spunto dall'atteggiamento del limone, a godere della nostra vita, in fondo ad essere come lui. Mariangela Gualtieri, soprattutto nelle sue ultime raccolte, vive in sintonia, in stretta sintonia con l'ambiente naturale. E in questo caso... la poetessa vuole proprio descrivere quell'eterna e immutabile bellezza della natura e vuole anche però indicarci, ancora una volta, la strada per ritrovare quell'umanità perduta con il troppo orrore del mondo. Lei va proprio su un'altra strada, cioè è come se lei contrapponesse all'orrore del mondo a cui purtroppo assistiamo ogni giorno, direi, lei contrappone la bellezza della natura, proprio gliela contrappone, ed è come se ed è un invito a dirci: guarda lì. Guarda lì, se vuoi sopravvivere, se vuoi non sentirti costantemente angosciato, guarda lì, guarda la bellezza della natura, è da lì che puoi ricavare una calma, una serenità, un benessere interiore, perché se guardiamo solo dall'altra parte, hai voglia a cercare pace, serenità dentro di noi. È un po' arduo, è un po' difficile la cosa. A me è piaciuta tanto e ci tenevo molto a leggervela questa poesia e a commentarla, ovviamente. Passiamo a un altro brano musicale.

Ecco, beh, Angelo dobbiamo dire mitico, nostro Angelo, ragazzi, regia qui, fantastica, visto che ho letto l'albero del limone, cosa è andato a cercarmi immediatamente? L'albero del limone, ovviamente, Angelo, mitico, veramente. E adesso, ecco, adesso con una, avete sentito, no? Un respiro ho dovuto prendere, perché ho appreso ieri, con veramente mi ha toccato molto. Mi ha toccato molto la morte improvvisa, tra l'altro, di un giovane poeta che aveva davanti a sé, guardate, aveva un potenziale enorme, ha scritto delle poesie splendide, aveva partecipato anche al premio Strega Poesia del 2023, è venuto a mancare ieri, 27 anni, una morte improvvisa veramente, di cui ancora si sa poco. E quando l'ho appreso ieri, mi è venuto veramente d'istinto di andare a rileggere. Ne conoscevo solo poche di poesie sue, sono andata a cercarle e tra queste che ho cercato vi leggo questa, che a me ne ha scritte tante, belle, molto profondo, molto intenso, con una capacità veramente notevole di indagare l'animo umano. Vi leggo questa. Allora, non vi ho detto, Lorenzo Patarò abitava in un paesino calabrese ed era molto in contatto, spesso hanno fatto anche cose insieme, con Franco Arminio, di cui, io ho già letto tantissime volte le poesie. Ora vi leggo la poesia di Lorenzo Patarò. Ci hanno detto che una nostalgia del seme ci riporterà nelle braccia delle madri, uguali al primo vagito, nudi fino al midollo, scorticati, vivi fino all'ustione. Ci hanno detto che le aquile torneranno a prenderci sotto l'ala spezzata, tentati dallo svanire, dalla pace dei relitti. Non avremo piume per il volo. Ogni cosa decolla e poi cade nella grazia dello stare. Ogni crepa che fiorisce come brilla e dimentica ogni male. Come striscia questa febbre, questo ardore di volare, questo schianto verso tutto ciò che non ha nome. Ci hanno detto che ogni andare ritorna nel suo centro primordiale, al primo coccio, alla prima cellula animale. Schegge verso il fuoco, verso il nucleo glaciale di ogni sera.

0: molto intensa, commovente. C'è questo ciclo, c'è questa ciclicità, c'è questo tornare, si ritorna. Ci hanno detto che una nostalgia del seme ci riporterà alle braccia delle madri, come al primo vagito. C'è questo tornare, cioè si nasce, si percorre, ci sono queste immagini che danno, no? Il desiderio di volare, di alzarsi, di spiccare il volo verso qualcosa, verso una meta, verso un destino, verso un proprio desiderio, di voler fare o raggiungere qualcosa. Ma poi tutto ritorna, decolla e poi cade nella grazia dello stare. C'è proprio questo, sì, tra l'altro ci sono delle immagini che sono di una durezza, anche di una forza, ma di questo schianto verso tutto ciò che non ha nome, come se questi tentativi di volo, questi tentativi di allontanamento, no? Hanno però in sé uno schianto verso qualcosa che però non ha un nome, come se fosse difficile riuscire a dare un nome alle cadute, alla caduta. E poi c'è questa chiusura molto bella, la chiusa è proprio bellissima, tutto ritorna. Ci hanno detto che ogni andare ritorna nel suo centro primordiale, cioè tutto ritorna a un'origine, addirittura ad una prima cellula animale, come se fossimo schegge di fuoco. Ci si allontana, si nasce, ci si allontana, si fanno esperienze di volo, di cadute, ma tutto ritorna alla prima cellula. Questa è una delle sue poesie. L'ho fatto veramente con amore, questa dedica, e mi viene da dire: fai buon viaggio, giovane poeta, veramente, sì. Ora torniamo a un brano musicale.
1: Che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno

0: altro che l'uso.
1: Ecco, su quelle note di questa canzone del Festival di Sanremo non mi resta che salutarvi. Salutarvi, un caro saluto da Marisa, un caro saluto da Angelo e un arrivederci alla nostra prossima puntata. Ciao a tutti.

0: Radio Orizzonti.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin.
1: Con Anna e Anna.
3: Alla festa che cosa si fa?

0: sin saber que el lugar, la UCAT, el doctor, que discuten con maestría. Mica tu resù, ma però se la va così, misurò e ci sarà ti e ci sarà mi venerdì.
1: Eccoci qua, cari amici, buongiorno, ben ritrovati nella puntata del Cicciarem. Un ciccinino, ma manca persino il fia.
2: Come mai? Ti sei in ritardo?
1: Sempre di corsa, sempre di corsa.
2: La gadefa du malè. La gadefa du malè.
1: No, è perché io desidero venire qua per questa mezz'oretta per stare in compagnia degli amici che ci ascoltano, ma soprattutto della mia amica Anna Tunis.
2: Che ruffiana, che ruffiana. Antonio Colombo.
1: Io lo chiamo l'Antonio.
2: L'Antonio.
1: Ecco. Quindi, cari amici, penso che anche voi siate ricordate di girare la manopola.
2: Sì.
1: O toccare il tasto per ascoltare Radio Orizzonte in Blu FM
2: 88, ma non solo per il Cicciarem un ciccinì, ma per tante altre trasmissioni. Allora, comincio con una poesia?
1: Sì, come sempre.
2: Allora, guarda, questa qui l'ho presa, è del Giuseppe Radice, il nostro poeta saronnese. Si intitola Come in una favola, poesia alla mamma. E questa qui la mi è piaciuta, la si intitola Il voto alla Madonna. Quanche la peste la fa fè un macell, i sarunat gan vu il suo brum moment, che campanaven gan sta un burdel, e de cadaver nan mis via un spavent. Quan si intruà coi pè dentro in la foppa, si stremituc e si mis adre a pregà, della Madonna s'intacà la brocca per far dismet la rogna da impestà. Cunti pater, cui tanti invocazion, un quegedun dal ciel la guarda giò. Forse, catà da tanta devusion, la tira via il castig de sura il co. Tu caim del cœur per tutti guarigion, i sarunatan fa una roba bona. Per tutta la vita un cer in processione e il portaran davanti alla Madonna.

Ed ora la poesia tradotta in italiano. Il voto alla Madonna. Quando la peste ha fatto un macello, i saronnesi hanno avuto un brutto momento. Di moribondi ce ne sono stati tanti, ma di morti ne hanno seppelliti un sacco. Quando si sono trovati con un piede nella fossa, si sono spaventati tutti e si sono messi a pregare. Si sono rivolti alla Madonna per far finire la peste. Con tante preghiere e tante suppliche, qualcuno dal cielo ha guardato giù. Forse, impietosito da tanta devozione, ha fatto sparire la peste.

0: giusto?
1: No, no, non credo che sia quella, sì.
0: Sì, per tutta la vita porteranno un cero.
1: E perché dici che la poesia è brutta? È una cosa bella che
0: tradotta
1: la Madonna...
0: Tradotta in italiano non è bella.
1: Allora la prossima volta la traduci tu. Così siamo più tranquilli. Andiamo... No, non ridere, è una roba seria.
0: L'Antonio scancella tutto.
1: Vai con una bella canzone, va.

0: dell'amore,
1: la forza dell'amore,
0: la forza dell'amore,
1: la forza dell'amore,
0: la forza dell'amore,
1: la forza dell'amore,
0: la forza dell'amore,
1: la forza dell'amore,
0: la forza dell'amore,
1: la forza
2: dell'amore. Ciao, adesso senti due teme menet.
3: Allora, andiamo in provincia di Sondrio, in una valle laterale della Val Chiavenna.
2: Aspetta, aspetta, aspetta, momento di cambiare scarpa allora. Mi porti in montagna, mi sei ripronta per andare a Milan, te me le minga di prima.
3: Eh già.
2: Ecco, adesso sono pronta.
3: Quindi a 2 ore di cammino da Novate Mezzola e si trova un piccolo borgo abitato, pensate ancora, da una decina di persone. Quindi un luogo difficile da raggiungere, ma ancora vivo e ricco di sorprese tutte da scoprire.
2: 10 persone,
3: e
2: incredibile.
3: Noi andiamo a Codera. Bella.
2: Caspita.
3: E selvaggia, così
2: bella,
3: dice l'articolo.
2: Bella e selvaggia. Vediamo di andare avanti a leggere. In cima al lago di Como, del mio bel lago di Como, Trugiadino che mi gola cadu mas,
3: sì,
2: che
3: sì.
2: Era del mio papà, che il mio papà le decom.
3: Sì, sì, continua.
2: Le un laghe però, e quelli del lago in i laghe. In cima al lago di Como, ti dispiace te il disio ogni
3: no,
2: tanto?
3: No, no, no, io dico sempre dove ho lavorato,
2: ecco,
3: e tu giustamente...
2: La tua te parla della zona dove hai lavorato.
3: No, certo.
2: Allora, in cima al lago di Como si trova la Val Codera, una laterale della Val Chiavenna, nel territorio del comune di Novate Mezzola.
3: Val Chiavenna, sai che so dov'è?
2: Sì, sì, sì.
3: Che va verso San Moritz.
2: Sì, sì.
3: Dove mia zia e mio zio vivono la casa.
2: E ti bevi il vino?
3: No.
2: Te sei mica andata a fare il vino una volta?
3: No, no, mia zia allungava il vino.
2: Ah, con l'acqua.
3: Con l'acqua, perché c'era l'ospite che continuava a bere il vino, là costa tanto.
2: E allora lei la versava un po' d'acqua.
3: Allora lo mischiava.
2: Allora,
3: il mio cugino, quando eravamo a tavola, diceva: ma questo vino sa un po' di acqua.
2: Invece te sei cos'è fomi col vino?

0: quando ospiti. No, con te lo mai fa perché sei un'amica.
1: Sì.
0: No. Allora, invece di comprare una bottiglia che la custa in questi periodi, mi compri un vino in cartone, che tra l'altro è le boom, non faccio il nome per non far pubblicità. Poi il versi in una brocca di cristallo e la gente la dice: com'è buono questo vino, si sente che è un vino proprio invecchiato, invece ecco, di cartoon del di prima.
1: Invecchiato nel cartone.
0: Invecchiato nel
1: Pensa
0: cartone.
1: Pensa chi ci sta ascoltando e sa che recentemente tu li hai invitati.
0: Con un bacino idrografico di 45 km quadrati e un dislivello altimetrico di circa 3000 metri, è un luogo suggestivo e quasi incontaminato, in grado di ammaliare ogni turista, escursionista e alpinista. Qui si trova appunto il piccolo paese di Codera, uno dei borghi più isolati d'Italia.
1: Infatti Codera non è collegata alla rete stradale ed è raggiungibile solo a piedi, ma è comunque abitata in permanenza da circa, pensate, come dicevamo prima, 10 persone. Il sentiero principale per arrivare...
0: Fanno anche a tempo a Tacalit, 10 persone.
1: È vero. Va bene, noi siamo in due.
0: E Tacaliti stesso, per finta però, per finta.
1: Riprendendo... Il sentiero principale per arrivare alla piccola capitale e porta di un ingresso della valle omonima parte da Novate Mezzola. È un percorso con più di 1000 anni di storia, molto panoramico e scandito da centinaia di gradini di granito che richiede indicativamente 2 ore di cammino con un dislivello positivo di circa 600 metri.
0: Te visco, fa bene a cambiare scarpe.
1: Sì.
0: Eccola. Allora, una fitta rete di sentieri porta ad altre frazioni, al Peggi e allo storico rifugio Capanna Brasca del CAI di Milano. Il borgo di Codera è stato per secoli una comunità autosufficiente di oltre, pensa, 500 persone. E si è poi spopolato progressivamente dal secondo dopoguerra ed è arrivato al limite dell'abbandono negli anni 70 del Novecento.
1: Com'è in tutti i paesi di montagna.
0: Purtroppo si vanno a cercare le fabbriche per lavorare.
1: Le famiglie originarie hanno però sempre mantenuto un forte legame con il luogo, così che gran parte delle abitazioni si trovano in discrete condizioni e sono frequentate in tutti i periodi dell'anno. Quindi aiutano la quota relativamente bassa, il borgo si trova a circa 800 metri di altezza e l'influsso del vicino lago di Mezzola, che garantisce un clima relativamente mite e permette di soggiornare in qualunque stagione.
0: Come tutti i borghi montani sorti in spazi ristretti, anche Codera è formato da nuclei di abitazioni collegate da stradine selciate e da scalette, tutto realizzato con grande maestria nel granito locale. Chissà che bello alla sera con accese tutte le luci,
1: certo.
0: Sembrerà un presepe. L'isolamento della valle è stato certamente la causa del suo lento abbandono, ma ha permesso di mantenere pressoché intatte le sue caratteristiche originarie.
1: Che bello. E l'isolamento ha anche conservato l'ambiente della Val Codera, che oggi è riconosciuta come sito di interesse comunitario dell'Unione Europea. Chi vuole viverla a pieno può incamminarsi lungo il sentiero del CAI, dal Cigno alla Pernice Bianca o la prima tappa del sentiero Roma, uno dei trekking più affascinanti dell'arco alpino. Nella parte superiore della valle sono imperdibili anche l'anfiteatro del Pizzo Ligoncio, che è alto 3.033 metri, e della punta della Sfinge, alta 2.802 metri, e le suggestive cascate dell'Arnasca.
0: Che meraviglia, sì, isolato, ma insomma... Cioè, che trovi node in davanti... Il granito di San Fedelino, te sei di cosa parla?
1: Adesso.
0: La Val Codera è caratterizzata anche da una complessa geologia e ricchezza mineralogica. che hanno ispirato numerosi itinerari di geoturismo, tra cui la via geoalpina con la confinante Bregaglia svizzera.
1: Bregaglia
0: la conosci, dal Bregaglia. Tra le sue ricchezze, la più celebre è senz'altro il granito della pregiata ed esclusiva varietà San Fedelino. Su questa pietra si è costruita nei secoli una vera e propria civiltà, dato che i valligiani sono diventati abilissimi scalpellini, che nella metà dell'Ottocento erano il vero motore economico della comunità. Anche nel centro di Milano intere strade sono selciate con pavé di Codera. Lo sapevi, Minò?
1: No.
0: Che usano questo pavé. Mentre un bel monolito di San Fedelino ricorda il borgo nella passeggiata geologica di fronte al Palazzo Lombardia.
1: Allora, ora vi parliamo del Nido delle Aquile. La Val Codera, durante il ventennio fascista, è diventata il rifugio del gruppo scout Aquile Randagie, che la scelsero per opporsi all'ordine di sciogliere gli scout e organizzare opere di salvataggio di perseguitati e ricercati da parte dei nazifascisti. Da allora gli scout non hanno mai smesso di frequentare la valle, dove oggi hanno una base nota come la Centralina.
0: Hai capito che bella soluzione? A Codera c'è anche la possibilità di soggiornare e mangiare presso due rifugi, mentre l'Osteria Alpina offre la formula dell'albergo diffuso grazie a stanze e abitazioni del borgo messe a disposizione dai proprietari. Allora, gli smart tracker e smart worker troveranno anche un impianto wireless per conciliare il dovere di rimanere connessi con il mondo senza rinunciare al piacere di farlo dalla pace e serenità della Val Codera. Però se mi andassi lì, basta, spegnerei il telefono, tutto, l'orologio, ti scos, va bene? Se migula gula secca.
1: Mi l'orecchio.
0: E hai l'orecchio secco?
1: No. Ho le orecchie stanche.
0: Ah, le orecchie stanche, la gola secca, siamo messi bene? Antonio, per piacere, una bella canzone, mi raccomandi, non lenta, bella allegra.
1: Oh!

0: molto questa musica, bella allegra.
1: Certo, il nostro regista bella ascolta. Allegra.
0: Senta, adesso Truà, un vecchissimo libro dell'Alvaro Casartelli.
1: È più giallo.
0: Ce l'aveva dato l'Evelina, la nostra, che anche lei collabora. Si intitola Fontana del Ciel. Pensa, costava 2000 lire. Guarda come passa il tempo. È stata stampata quando mi sono sposata io, nell'ottobre del 1969. Quanti anni? E si intitola Santa Natura. Santa natura che la fa sal mont, in l'acqua, in terra, sui montagni, tra i sas, e la se inchina al ciel profond, profond, nasuda quang era no che i frecas, frecas dell'onda, di tempest, del tron, del vent, come un fiulin che il nastra è solament. Santa natura, vegia mamma santa, mamma de tutti con amore immense, vegia, chissà de quanto, de milanta e passa ande, persi sens. Dimmi un po' su, natura santa e bella, come te sei surtida da una stella. Ma finché il su, all'alba, il volta in dre, a irradiarsi sorace sul nostro pianeta, la vita la va in nastra al boulardè e i lader, i assassite, i girumeta, senza pudè capì. Per dris o invers, la forza che comanda l'universo.
1: Santa natura. Santa natura che avvolge il mondo nell'acqua, in terra, sulle montagne, tra i sassi e si inchina al cielo, profondo, profondo. Nata quando c'era solo il rumore del mare, della tempesta, del tuono, del vento, come un bambino che nasce fra i suoi lamenti. Santa natura, vecchia mamma santa, mamma di tutti con amore immenso, vecchia chissà da quanto, da mille passa anni, da perdere i sensi. Dimmi un po', natura santa e bella, come sei nata da una stella. Ma finché il sole all'alba si volta indietro a mandare i suoi raggi sul nostro pianeta, la vita va avanti tra i malvagi e i ladri, gli assassini e i giramondo, senza poter capire, per diritto o rovescio, la forza che comanda l'universo.

0: Cinque Trivot, lo sai che cosa vuol dire Cinque Trivot?
1: Ma so che si dice Cinque Trivot Mariana.
0: Ecco, dall'alto del suo piedistallo di più di 5 metri, opera di Portaluppi e Gadda, con scene dalla vita del santo, San Francesco sembra voler abbracciare una Milano frettolosa e distratta. La statua fu realizzata nel 1926 grazie ai fondi raccolti attraverso una larga questua in occasione del 700° anniversario della morte del santo. L'artista Domenico Trentacoste si offrì di eseguire il lavoro gratuitamente, costringendo però il questuante Fra Cecilio a posare come modello per la raffigurazione.
1: Il risultato è visibile a tutti: la grande aureola dietro il capo, le braccia protese verso il cielo, la mano sinistra con le 5 dita aperte e la destra nell'atto di benedire, come Cristo Redentore, con le 3 dita aperte. Quindi Cinque e Trivot, commentarono con affettuoso sarcasmo molti milanesi. Pensare che l'intento era quello di proteggere la città, non di farla divertire.
0: E insomma, a me mi pare che l'Antonio le fa i segnali di fumo, le ura de salutare.
1: Ah, è già passata mezz'oretta
0: in compagnia. È volato.
1: Come
0: proprio,
1: sempre,
0: sì.
1: Vola. E sì, anche i nostri saluti volano nelle vostre case. Ringraziamo l'Antonio alla regia e l'Anna, come sempre, vi ricorda.
0: Mi raccomandi, gente, cicciarate un ciccinino.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi.

non avete sbagliato, no, no, non siete sulla frequenza errata. Questa è Onda Libera, ma con una novità. Oggi inizia la sequenza di Onda Cubana e vi parlerò di curiosità a 360 gradi proprio inerenti a Cuba. Naturalmente state con me 30 minuti in compagnia. Io sono Gisella Viccardi, alla regia con me come sempre Angelo. Esiste un numero infinito di buone ragioni per visitare Cuba. Il clima tropicale, il carattere gioviale dei suoi abitanti, le spiagge e il mare d'incanto, la musica, il rum o rom come si dice in gergo, e l'elenco potrebbe continuare, ma ad attirare le migliaia di turisti che ogni anno si recano a Cuba sono anche i monumenti, la storia e l'arte delle sue stupende città coloniali.

troviamo un miscuglio di stili architettonici, a volte fusi insieme, altre accostanti in modo quasi dissonante, che aiutano a ripercorrere le tappe storiche e culturali dell'evoluzione cubana. Palazzi settecenteschi in stile coloniale spagnolo, accanto alle chiese e ai conventi tipici del barocco cubano, fino ad arrivare alla borghesia criolla dell'Ottocento, all'Art déco novecentesca, alla severa architettura socialista.

L'Havana è sicuramente uno degli esempi maggiori di ricchezza di stili architettonici e di cultura. Il suo centro storico è patrimonio dell'UNESCO e ha il miglior patrimonio di architettura coloniale spagnola in America. Questa è una destinazione per i viaggiatori con un'anima pronta ad esplorare un paese così diverso dal nostro. E bisogna perdersi tra le strade del suo centro storico, vero cuore pulsante dell'isola e dell'intera cultura cubana.

In giro per L'Avana in Chevrolet o in Coco Taxi? Sì, spesso i taxi collettivos che si usano anche per fare i tour della città stessa, magari guidati dagli orgogliosi e cordialissimi locali, sono le Chevrolet. Queste meravigliose e coloratissime auto d'epoca si incontrano infatti molto spesso nelle strade dell'Avana. Bisogna divertirsi e bisogna fotografarle, naturalmente sono tutte belle e tutte da fotografare. Impossibile non rimanere affascinati da queste automobili americane risalenti, pensate, agli anni 50.

impossibile non rimanere affascinati, dicevo, da queste automobili americane risalenti agli anni 50, alcune bellissime e restaurate così bene da sembrare auto nuove, altre vecchissime e aggiustate alla bene meglio, con pezzi di ricambio di fortuna e fil di ferro addirittura, pensate, ma tutte con quel fascino senza tempo autentico e difficile da descrivere a parole. Ma anche i Coco Taxi si trovano in tutta L'Avana ed è un'alternativa divertente e curiosa alle Chevrolet d'epoca, che naturalmente si potrebbero prendere in considerazione anche per muoversi proprio in città. Si tratta infatti di un mini taxi a forma di cocco, in fibra di vetro e a cielo aperto, che è essenzialmente uno scooter ma con posti a sedere per i turisti. Si sale a bordo, ci si fa accompagnare lungo il Malecón, la passeggiata sul mare più famosa al mondo, ma attenzione, spesso le onde arrivano fino alla strada e quindi a bordo di un Coco Taxi il bagno è pressoché assicurato.

le danze e la musica, proprio i trascinanti ritmi cubani, ce ne stiamo accorgendo con la musica che vi sto facendo ascoltare. Cuba è la patria dei ritmi caraibici, le note di mambo, rumba, salsa e cha-cha-cha. E qui è l'origine proprio cubana di questo ballo, cha cha cha. Saranno la colonna sonora del nostro viaggio sull'isola. Imperdibili anche le big band di jazz afro-latino, portate alla ribalta negli ultimi anni dai Buena Vista Social Club.

Cuba la musica non è soltanto espressione artistica, ma è una compagna di vita quotidiana, spesso accompagnata da balli ritmati e vitali. I balli cubani rappresentano l'amore per la vita, che caratterizza proprio il popolo di Cuba. Qui ogni ballo ha la sua musica e la musica non esiste senza la danza. La musica cubana si è sviluppata dalle influenze degli schiavi africani deportati sull'isola e dalle influenze degli immigrati spagnoli.

Gli stili originari erano tre: il son, di matrice spagnola e africana, il danzon, che attinge alla tradizione francese e dai ritmi un po' più pacati, il terzo filone totalmente derivante dalla cultura africana. I tre stili si sono poi mescolati tra loro e hanno dato vita a diversi filoni come la rumba, il son, la salsa, il reggaeton, la bachata e ovviamente il cha-cha-cha.

Allora vi faccio fare un viaggio con un autore di libri e film su Cuba. Vi do dei suggerimenti, dei consigli. Ecco, le letture consigliate per immergervi sin da ora proprio nella cultura e nelle tradizioni cubane. Trilogia sporca dell'Havana di Pedro Juan Gutiérrez. Prima che sia notte di Reinaldo Arenas. La ninfa incostante di Guillermo Cabrera Infante. Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway. Il nostro agente all'Havana di Graham Greene. E questi invece sono i film dove si vedono meglio le strade di L'Avana e si ripercorrono da molteplici punti di vista le tappe della storia recente cubana. E in primis, diciamo, Il vecchio e il mare è proprio il più conosciuto. The Old Man and the Sea è un film del 1958 diretto da John Sturges, tratto dall'omonimo romanzo di Ernest Hemingway. Fragola e cioccolato, Fresa e cioccolate, è un film del 1994 diretto da Thomas Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabio. Ritorno a L'Avana, Retour a Itac, è un film del 2014 diretto da Lauren Cantet. Buena Vista Social Club è un film documentario del 1999 diretto da Wim Wenders, uscito da 2 anni dopo la pubblicazione del disco omonimo. Seven Days in Havana. Seven Días en La Habana è un film collettivo del 2012 ambientato durante una settimana nella capitale cubana dell'Havana. C'è L'Argentino di Argentin è un film del 2008 diretto da Steven Soderbergh e Prima che sia notte, Before Night Falls, è un film del 2000 diretto da Julian Schnabel.

Cuba, i luoghi da visitare durante un viaggio di vacanza ai Caraibi sono tantissimi: la capitale, La Habana, le altre città coloniali dell'isola, i parchi naturali, senza dimenticare poi la possibilità di meravigliose vacanze balneari e soggiorni mare. La perla dei Caraibi, con le sue spiagge di sabbia bianchissima e le sue acque trasparenti, affascina da sempre i turisti di tutto il mondo con i suoi 1600 isolotti chiamati Cayos, fra cui spiccano Coco, Largo, Guillermo e Santa Maria, famosi per gli straordinari fondali marini. Infine la meravigliosa spiaggia sabbiosa di Varadero, quella plaza azul lunga 10 km e famosa in tutto il mondo.

Vi ho raccontato alcune curiosità culturali e musicali su Cuba e L'Avana. La storia di Cuba e il fascino dell'Avana, un viaggio affascinante nella storia di Cuba e nella cultura latinoamericana della sua capitale. Cuba, 5 parchi naturali da non perdere. Sono parchi assolutamente imperdibili da visitare perché sono bellissimi. Tops de Collantes, Sierra de Escambray, Parco Naturale Montemar, Parco Nazionale di Guanacabibes e il Parco Nacional de Caguanes. Cuba è una città a mare con Trinidad, Cienfuegos e le spiagge più belle dell'isola. Naturalmente ci sono località balneari molto famose sull'isola e naturalmente città cubane che sono le più belle da visitare oltre alla capitale stessa, L'Avana. Quindi i migliori cocktail a base di rum, le 3 marche di sigaro più famose. Naturalmente ci sono parecchie cose interessanti, tra cui personaggi storici e letterari del calibro di Hemingway, Fidel Castro, Che Guevara e Winston Churchill.

E vabbè, anche per oggi Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità, perché la puntata è proprio terminata per oggi, ma to be continued. Ciao ciao a tutti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Buongiorno a tutti voi, celebriamo la messa della undicesima domenica dopo Pentecoste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, invitati alla mensa della parola e dell'Eucaristia, disponiamo il nostro spirito al pentimento, riconoscendoci tutti bisognosi di misericordia e perdono. Tu che sei mite e umile di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che susciti e confermi in noi il desiderio del bene, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che ci doni la gioia e la forza di essere tuoi testimoni, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Dio, grande e misericordioso, rimuovi ogni ostacolo dal nostro cammino, perché nel vigore del corpo e nella serenità dello spirito possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del primo libro dei Re. In quei giorni Elia camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Gli disse: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza. Hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Cazzael come re su Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Melcolà, come profeta al tuo posto. Io poi riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti ginocchi che non si sono piegati a Baal». Parola di Dio.

Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.

che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino, mi ha dato agilità come di cerve e sulle alture mi ha fatto stare saldo. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.

Quello che non conoscevo mi ha servito, all'udirmi subito mi obbedivano. Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza.

0: benedicimi, Padre.
1: Leggi la parola del Signore.
2: Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, so che un uomo in Cristo 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Di lui io mi vanterò, di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi non sarei insensato, direi solo la verità, ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

Beati voi quando dovrete soffrire per causa mia, dice il Signore, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Per la nostra riflessione partirei proprio dalla prima lettura, che ci ha ricordato il profeta Elia. Elia, grande profeta. Giovedì, celebrando la festa della Trasfigurazione, gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, condotti sul monte Tabor, vedono Gesù trasfigurato e accanto Gesù, Mosè e Elia. Mosè rappresenta la legge, Elia rappresenta un po' tutti i profeti dell'Antico Testamento. Profeti vuol dire uomini di Dio, uomini che si prendono cura del popolo di Dio. Il nome stesso Elia significa Yahweh, Dio è il mio Signore, è Lui il mio Dio, non gli idoli del mondo, idoli pagani. Gli idoli sono anche al giorno d'oggi, non c'erano mica soltanto 3.000 anni fa. C'è l'idolo del denaro innanzitutto, ma potremmo riassumere tutti gli idoli di oggi nel proprio io, nell'ego. Egolatria, il culto di se stessi, del mio io sono il migliore di tutti, io sono bravo, io sono a posto, non merito questo, non merito quello. Questo è l'egolatria, è l'apostrofo egolatria, il proprio io, è il primo idolo da combattere. E siamo prostrati a questo idolo che si chiama io. E sarebbe già una conquista se evitassimo, ecco, di usare anche questo pronome. Io ho fatto, io ho detto, io sono andato, io sono qui, sono là, io. Lascia stare io. Perché spesso questo io occupa il posto di Dio, purtroppo. Ecco il profeta Elia che dice: il mio Dio è Lui, Yahweh, è Lui il mio Signore. E la missione di Elia è proprio quella di combattere appunto gli idoli. In modo particolare questo idolo diffuso allora tra i cananei, tra i palestinesi, Baal. Cosa significa Baal? Significa padrone. Questi idoli diventano loro i padroni della nostra vita. Allora potrebbe essere utile farci questa domanda: ma c'è qualche idolo, qualche Baal che fa da padrone nella mia vita? O custodisco con gioia, con responsabilità la mia libertà, la libertà di credere, la libertà di esprimermi, la libertà di agire, di pensare? Quanti Baal anche nel mondo d'oggi, vero? Che fanno da padroni, che ci condizionano, che ci limitano, e noi diventiamo schiavi dei Baal odierni. Ecco il grande profeta Elia. E ci prepara appunto questa prima lettura, queste riflessioni al brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Siamo al capitolo 10 di Matteo, il capitolo della missione degli Apostoli. Gesù non trattiene i suoi apostoli, come dire, nel recinto. Io vi mando. Vi mando in questo mondo. Vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Un mondo, sì, dove ci sono tanti lupi. Cosa fanno i lupi? Sbranano, uccidono, sono rapaci, sono lupi. Vi mando come pecore in mezzo ai lupi. E la prima raccomandazione, possiamo dire, di Gesù: non diventate lupi anche voi. Perché potremmo essere tentati di diventare lupi, di fare altrettanto, secondo il vecchio adagio, occhio per occhio, dente per dente. Potremmo essere tentati di diventare dei lupi che assalgono, che uccidono, che feriscono, insomma, che rapinano. Gesù ci invita ad essere miti e umili, pecore del suo gregge. E questa è la caratteristica del discepolo, come ha fatto Gesù, che ha amato anche i suoi nemici, che ha amato anche quelli che l'hanno trafitto, crocifisso. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E quello che è avvenuto a Gesù succede e avviene anche per tutti i suoi discepoli: vi consegneranno ai tribunali, vi flagelleranno nelle sinagoghe, sarete condotti davanti a governatori re per causa mia. Ma sono tutte occasioni, certo, di dolore, ma anche di testimonianza. Occasioni per dare testimonianza della propria appartenenza a Gesù. Quante occasioni, vero, ci sono date proprio per professare la nostra fede cristiana, la nostra appartenenza alla Chiesa. Non per negare o nascondere o far finta, ecco, mettere una maschera da ipocriti. No, sono occasioni per dare testimonianza, per dire chi sei, a chi appartieni, a Gesù e alla Chiesa. A Gesù e alla Chiesa. Pur nelle difficoltà o addirittura nelle persecuzioni di questo mondo. E tutta la storia della Chiesa dai 2000 anni, ecco, è una storia di persecuzione, una storia di croce, potremmo dire, di croce. Ma la Chiesa continua la sua missione pur con tutte le fatiche, le persecuzioni del mondo. Continua la sua missione perché siamo convinti che dopo la croce c'è la risurrezione. Ecco, sia questa proprio la nostra fortezza. Ecco, il profeta Elia e queste parole di Gesù ci portano a chiedere il dono dello Spirito, che è sapienza e fortezza, i doni dello Spirito Santo. Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi, il dono dello Spirito, per affrontare tutte le fatiche, i momenti difficili, le prove. Abbiamo bisogno di questa grazia dello Spirito, Spirito di sapienza e Spirito di fortezza. E così avvenga. Sia lodato Gesù Cristo.
1: in prezzi lodato.

0: Con cuore libero affidiamo al Padre le nostre invocazioni. Diciamo: ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono, per la Chiesa che tra le tempeste del mondo cammina con fede alla tua presenza, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per la società civile, alla ricerca del bene comune e della giustizia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per le famiglie rinnovate da momenti di fraternità e di riposo, e per noi tutti, chiamati a rendere ragione della speranza che abbiamo ricevuto nel tuo Figlio Gesù, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Bulgarelli Maria, Bobbo Anna Maria, Bellini Giordano, Regina Anna, siano accolti
0: nella luce e nella pace del Padre. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Larga scenda, o Dio, la tua desiderata benedizione e confermi i cuori dei credenti, perché non si allontanino mai dal tuo volere e si allietino sempre dei tuoi doni generosi. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. Pace a voi.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
1: Amen.
0: Fiduciosi nel tuo amore, o Padre, deponiamo sul santo altare le nostre offerte, questa celebrazione cui prestiamo l'umile nostro servizio ci porti il dono di un cuore purificato. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù da tutte le genti trasse un'unica Chiesa e a lei misticamente si unì con amore sponsale. Questo mistero mirabile, raffigurato nel sacramento del corpo di Cristo, in questa celebrazione efficacemente si avvera. Con tutta la schiera degli angeli e dei santi, noi cantiamo a te, Padre, per questo prodigio di grazia, ed eleviamo gioiosi l'inno di lode.

Veramente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi, Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco, Santa Teresa Benedetta della Croce, San Fermo, San Rustico e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: con il dono dello Spirito Santo possiamo pregare come ci ha insegnato Gesù stesso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Martedì sera, martedì 11 agosto, alle ore 21, presso la chiesa di San Francesco, si terrà una veglia di preghiera proprio nella festa appunto di Santa Chiara. Siamo nell'anno francescano ancora, quindi ricordiamo questa pianticella, Santa Chiara, pianticella di San Francesco. Quindi martedì sera, ore 21, chiesa di San Francesco. Venerdì 14 agosto, ecco, si celebreranno le messe vigiliari dell'Assunta, sabato 15 la solennità dell'Assunta, le messe saranno secondo l'orario festivo. Sabato sera, sabato 15 agosto, le messe saranno celebrate solo in Regina Pacis alle 17.30 e poi in Prepositorale e in Santuario alle ore 18. Sabato sera, sabato 15 agosto, ecco le messe vigiliari alla Regina Pacis alle 17.30, in Prepositura e in Santuario alle 18. Preghiamo. Il sacramento celeste di cui ci siamo nutriti rinnovi, o Padre, la nostra coscienza e la nostra vita. E poiché abbiamo annunciato in questo mistero la morte di Cristo e ne vogliamo condividere la passione redentrice, donaci di essere nella gloria eterna eredi con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie
1: eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona domenica a tutti.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva

il passato dichiara di essere pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promessa.

Eccoci qui ancora con il blu dipinto di blu, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti, Massimo in studio, Antonio alla regia. È lo speciale Festival Bar che ci introduce al nuovo millennio, perché parliamo del Festival Bar dell'anno 2000. Abbiamo attraversato decenni, potremmo dire, dagli anni 60, 70, 80, 90 ed eccoci approdati al nuovo millennio, per l'appunto con la 37esima edizione. Chi la vinse questa edizione? I Luna Pop, che si affacciavano per la prima volta sul palco e stravincevano immediatamente l'estate di quell'anno con Qualcosa di Grande.

Insieme all'enorme successo dei Luna Pop di questo 37esimo Festival Bar, ecco affacciarsi anche l'altro grande cantante che invece si era già affermato anni prima, che era Ligabue. Questo 37esimo Festival Bar si svolse durante l'estate del 2000, anche in questo caso in 10 puntate, registrate da Piazza del Plebiscito a Napoli, a Piazza Santa Croce a Firenze, a Capoliveri, l'Arena Alpe Adre di Vignano Sabbiadoro e poi il consueto finale all'Arena di Verona, sempre con la conduzione di Fiorello e Alessia Marcuzzi. Insieme ai Luna Pop, ecco che Ligabue vinse nella sezione album con Miss Mondo e una canzone in particolar modo si affermò durante tutta l'estate, Si viene e si va, un brano musicale proprio scritto da Luciano Ligabue, estratto dall'album Miss Mondo del 99, un testo in cui Ligabue si domanda qual è il senso della vita e l'ironica risposta sarebbe il titolo stesso del brano. Prima si viene concepiti, anche letteralmente con l'atto di emettere del seme, poi si va via al momento della dipartita. Fissati questi termini, vivere forse potrebbe essere un percorso, un andare un po' meno faticoso e un po' divertente. Fatto sta che nella sua simpatia e nella sua freschezza Si viene e si va diventa la canzone del Festival Bar.

Tra i tanti artisti che si presentarono al Festival Bar di quell'anno del 2000, per l'appunto, vi furono anche artisti stranieri, tra cui Bon Jovi con It's My Love, questa canzone scritta da lui stesso, John Bon Jovi, per l'appunto Richie Sambora e Max Martin, estratta dal primo singolo Crush, pubblicato nel maggio del 2000, fu proprio tra i più celebri della band e raggiunse il primo posto di diverse classifiche anche in Europa, nella Billboard degli Stati Uniti. Dunque arrivare in Italia, presentarsi poi al Festival Bar, fu nient'altro che un successo nelle esibizioni dal vivo e ovviamente anche nelle esecuzioni registrate e acquistate con tutti i dischi venduti. Anche il videoclip di It's My Love fu premiato da VH1 come miglior video dell'anno nel 2000, John Bon Jovi, Festival Bar 2000.

Grande premio internazionale quello che venne attribuito a Bon Jovi e il premio radio invece venne attribuito alla coppia di Paola e Chiara. Località di prestigio per questo primo Festival Bar del Millennio, che prende il via con un gran galà a Napoli, dove oltre 200.000 persone assistono a una grande serata di musica che ha il suo apice durante l'emozionante esibizione di Mariah Carey, per continuare con altri clamorosi successi di pubblico a Firenze, Capoliveri, Lignano Sabbiadoro e poi il tradizionale finale, gran finale all'Arena di Verona. Per il terzo anno consecutivo la caloratissima coppia Fiorello e Marcuzzi presenta il festival, e tra questi anche la coppia di Paola e Chiara, che presentarono la loro hit Vamos a Bailar, il singolo di questo duo musicale di sorelle pubblicato ad aprile del 2000 come terzo album, un brano prodotto e arrangiato dalle stesse cantanti che viene presentato alla commissione artistica del Festival di Sanremo, da cui viene scartato. Così arriva poi a un disco per l'estate, al Festival Bar, e diventa ovviamente un tormentone estivo, rimanendo per numerose settimane nella classifica dei singoli più venduti in Italia e mantenendo il primo posto per ben 4 settimane. È stato frequentemente trasmesso in radio, raggiungendo la posizione numero 1 dell'Airplay.

l'estate del 2000 con il Festival Bar è estate anche sportiva. Vi devo ricordare due avvenimenti importanti. La prima è che il 2 luglio del 2000 purtroppo l'Italia perdeva la finale di Euro 2000. La fase finale dell'undicesima edizione del campionato europeo di calcio si svolge in Belgio, in Olanda, e l'Italia si impone proprio nel girone di qualificazione chiudendo a punteggio pieno dopo 3 partite. Il cammino degli azzurri proseguiva con le vittorie nei quarti contro Romania e in semifinale con l'Olanda, superata per 3-1 ai calci di rigore, ma la finale a Rotterdam contro la Francia, campione del mondo in carica, non fa altro che eliminare ai rigori nei quarti di finale proprio gli azzurri e l'Italia, che passa in vantaggio al 55esimo minuto con Del Vecchio su cross di Pessotto smarcato da un delizioso colpo di tacco di Totti, ma al 90esimo minuto i ragazzi di Zoff e milioni di tifosi italiani si sentono quasi campioni d'Europa, ma l'arbitro dell'incontro, lo svedese Anders Frisk, concede 4 minuti di recupero. Al 93esimo arriva il pareggio di Will Tord e la partita procede con i supplementari, durante i quali la regola del golden goal, in vigore per 10 anni a partire dal 94, non fa altro che attribuire la vittoria alla squadra che segna per prima. La batosta forse spegne l'Italia, che subisce al 103esimo minuto l'incredibile gol di Trezeguet. La Francia è campione d'Europa e l'attaccante francese nel successivo calciomercato diventa giocatore della Juventus, dove rimane fino al 2010 per ben 10 anni. Tanto per ricordare l'estate del 2000, ma ci fu anche la vittoria dell'Ital Volley nella World League, battendo in finale per 3-2 la Russia, la nazionale del secolo, e il titolo attribuito all'Italia di quell'anno. Nel frattempo al Festival Bar si presenta Tom Jones, il gallese, che presenta la canzone Sex Bomb, e del brano esiste anche una versione cover parodia di Max Arabi. Nel videoclip della canzone si nota il ballerino italo-inglese Jimmy Barba, che in Italia nel 2010 partecipò al Grande Fratello 11. Nel 2006 Tony Evans Dance Beat Studio Band inserisce il brano nell'album Dance Beat 4 Latin Hit 2, tema International. Insomma, Sex Bomb, la vera scoperta dell'anno di Tom Jones, correva l'anno 2000 del Festival Bar.

Insomma, il Festival Bar del 2000 si confermò insieme a quello del 99 come un festival estivo in cui gli stranieri facevano a gara per venire a partecipare alle varie serate delle 10 puntate trasmesse poi in televisione al gran finale dell'Arena, oltre che al grande inizio, il gran galà iniziale di Napoli di Piazza del Plebiscito, trasmesso per l'appunto da Italia 1 e condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi. Tanti stranieri, dicevo, perché vi ho citato Bon Jovi, vi ho citato Tom Jones che abbiamo appena ascoltato, ma parteciparono ancora i Cranberries, gli Arabe de Palo e poi ancora French Affair, Backstreet Boys, che ascolteremo poi nelle prossime puntate. Ora mi soffermo sull'ultima canzone che ascoltiamo in questa puntata. Sono gli Aqua, che dopo il grande successo di Barbie Girl, insieme a Ken ovviamente, ripresentano ancora una volta anche nell'estate italiana Around the World, un singolo del gruppo musicale Bubblegum Pop Aqua, pubblicato nel marzo del 2000 per la Universal, una canzone scritta e prodotta da Søren Rusted e Klaus Nørren ed è stata estratta proprio come secondo singolo del secondo album del gruppo Aquarius. Ottenne un discreto successo di vendita, raggiungendo buone posizioni nelle classifiche dei singoli paesi in cui fu pubblicato. Per esempio in Australia raggiunse il 35° posto, in Svezia il 4° posto, ovviamente erano svedesi, in Italia il 17° posto, in Spagna il 14° posto. E allora possiamo chiudere qui con gli Aqua e la loro Around the World, questa puntata dedicata al Festival Bar del 2000, e darci appuntamento alla prossima. Da Massimo in studio, Antonio la regia, un saluto e un ringraziamento di averci ascoltato a tutti voi, sempre con Radio Orizzonte in blu e nel blu dipinto di blu.

Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzavo le tue

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Benvenuti, bentrovati, eccoci qua, questo è Liberi Tutti, Showtime, buona domenica a tutti quanti, io sono Daniele che è al microfono, Angelo accanto a me, come stai? Tutto ok? Bene, bene, bene. Allora ragazzi, benvenuti, benvenuti a questo programma così che cerca di non pensare, di non vedere, anche se sa, se vede bene e sa bene quello che sta succedendo nel mondo e a volte, come ho detto settimana scorsa, me lo chiedo, si deve andare avanti, si deve fermare. No, noi cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di fare quello che si può fare per non per far finta, poi ripeto, di non vedere, perché poi le cose si vedono, sono sotto gli occhi di tutti e vabbè, cerchiamo di non, appunto, di non pensarci. Va bene, Radio Orizzonti è la radio sulla quale siete sintonizzati, siete sul 88 FM, potete ascoltarci anche con l'app Radio Orizzonti in Blu che si scarica da Play Store o Google Play, poi c'è la radio DAB, insomma un sacco di modi per sentirci. Fra poco, come sempre, il prof a quadro che torna dopo la pausa di settimana scorsa, tornerà con noi e sarà con noi con le sue pillole letterarie, ma non solo, e poi le nostre rubriche come sempre che sono qua, che aspettano solo di essere ascoltate da voi. Angelo è pronto, lo vedo lì che è pronto già col cursore, allora andiamo.

0: Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime. Benvenuti, benvenuti, ben arrivati a tutti quanti e ben arrivato e bentornato al Prof a Quadro. Buongiorno.
1: Grazie mille, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti voi, buona domenica.
0: Buona domenica a lei, tutto bene?
1: Tutto molto bene, vi ringrazio.
0: Bene, bene, bene. Allora, torniamo alle nostre pillole dopo una settimana di pausa e torniamo a occuparci di storia, ma storia proprio con la S maiuscola, dico bene?
1: Decisamente sì, perché parleremo del padre della storia, come è da definirlo, il grande Cicerone. Parleremo di Erodoto.
0: Erodoto, sì, forse esatto, il più antico, la fonte più antica che abbiamo, credo, in quanto a storia, no?
1: Da un certo punto di vista sì, pare che non sia proprio il primo in assoluto, ma ebbe qualche predecessore di cui però non è rimasto nulla se non delle briciole, dei piccoli frammenti. Per la prima volta abbiamo un'opera intera di uno storico.
0: Sì.
1: E di solito lo intitoliamo Le Storie,
0: le
1: queste sono bellissime pagine.
0: Sì, però ancora sono storie un po' mitiche, un po' mitologiche, non c'è ancora chiaramente la precisione con cui gli storici oggi e poi nei tempi, insomma, dopo di lui e anche appunto anche oggi fanno storia, hanno fatto storia, giusto? Cioè non c'è ancora quel, però insomma è suggestivo, molto molto suggestivo.
1: Esatto, è un autore del V secolo avanti Cristo, quindi della fase forse più bella, la fase
0: sì,
1: classica della storia greca. E prima di leggere il brano mi permetto di leggere soltanto una frase,
0: sì,
1: che sono le prime 5 righe di quest'opera, che dicono forse tutto di lui. Ecco, ve le propongo un attimo. Questa è l'esposizione che fa delle sue ricerche Erodoto di Turi, affinché gli avvenimenti umani con il tempo non si dissolvano nella dimenticanza e le imprese grandi e meravigliose compiute tanto dai greci che dai barbari non rimangano senza gloria, e tra l'altro egli ricerca la ragione per cui essi vennero in guerra tra di loro.
0: Ecco, quindi un monito, un approccio anche quasi da scienziato, ricerco cosa è successo e perché soprattutto. E soprattutto che non si dimentichi, è una cosa.
1: È molto bella questa
0: cosa, perché
1: il tempo non faccia dissolvere della dimenticanza le cose, una frase molto poetica in realtà.
0: Però mi sa che qualcosa si è dissolto, vedendo anche oggi cosa succede, purtroppo molte cose sono.
1: È impressionante, lui sta proprio parlando di uno scontro fra greci e barbari, noi forse potremmo dire fra Occidente e Oriente,
0: ecco.
1: Mi ricorda qualcosa.
0: Ecco, appunto, abbiamo fatto una, e facciamo ancora una gran fatica a uscire da qui, e questa storia ha 4.000 anni, quanti sono?
1: Insomma, forse un po' di meno, circa 2.500, pochi di sono.
0: Esatto, è dal V secolo avanti Cristo, come ha detto il professore, che parliamo di questo, appunto è una fatica incredibile che facciamo, abbiamo fatto a uscire da questa cosa. Perché quando si parla di, poi la faccio leggere, giuro, ma anche questo perché è un argomento che mi piace molto, questa cosa perché Erodoto ha raccontato le guerre persiane tra le cose che ha raccontato, e quindi ecco anche qui il barbaro, no, questa cosa è da lì che portiamo dietro questa cosa, i greci sono i buoni, mi passi il termine, e i persiani i cattivi, no? Quindi
1: purtroppo quel punto di vista che è passato è quello, poi anche in epoca romana, posso per dire una curiosità, che Erodoto in quanto persona, al di là del fatto di essere storico, è per metà greco e per metà persiano. Inizia l'incrocio delle due civiltà perché il padre era persiano e la mamma invece di origine greca.
0: Importante
1: anche questa curiosità di raccontare la storia un po' alternativamente dai due punti di vista. Lui certo si schiererà poi con Atene, con la Grecia, ma si ricorda di essere anche un po' persiano.
0: Certo, è come Senofonte poi dopo con l'Anabasi, è la stessa cosa, un po' persiano,
1: esatto.
0: È la stessa cosa. E Turi è in Grecia, l'ultima cosa, sì, dice il...
1: In realtà è in Grecia in senso lato, nel senso che nella Magna Grecia, si trova nella Calabria, e la città dove lui ha trascorso in pratica quasi l'ultima parte della vita era una colonia panellenica, cioè una colonia, una città nuova fondata per volere di Pericle, no? Il grande statista ateniese, che mandò anche un gruppo di intellettuali a fondare questa città, e fa di loro tra cui Erodoto, e quindi lui viene ricordato anche come Erodoto di Turi, anche se non è nato lì.
0: Va bene. Ok, è il momento di leggere un pezzo di queste storie del grande Erodoto. Prego.
1: Vi propongo un racconto, è un piccolo testo, anche molto semplice e gradevole, dal primo dei 9 libri delle storie, per così dire un piccolo mito. Il protagonista si chiama Arione e ora vedrete che cosa combina.
0: Prego.
1: Questo Arione, dicono, che passava la maggior parte del tempo presso Periandro, fu preso dal desiderio di fare deva verso l'Italia e la Sicilia e dopo aver accumulato grandi ricchezze volle tornare di nuovo a Corinto. Partì dunque da Taranto e siccome non si fidava di nessuno più che dei corinzi, noleggiò appunto un battello di cittadini di Corinto. Questi però, quando furono in alto mare, tramarono di gettare ai pesci Arione e di impadronirsi delle sue ricchezze. Egli, accortosi del malvagio proposito, si diede a scongiurarli, offrendo i suoi tesori, ma chiedendo salva la vita. Non riuscì tuttavia con tale mezzo a convincerli, anzi, i marinai gli imposero o di darsi egli stesso la morte per poter avere sepolture in terra, o di gettarsi in mare al più presto. Messo in tal modo alle strette, Arione chiese se, proprio così avessero deciso, che gli permettessero almeno di cantare per l'ultima volta, ritto fra i banchi dei rematori, con tutta la pompa dei suoi ornamenti. Prometteva che, dopo aver cantato, si sarebbe dato la morte. Ed essi, che erano allietati dal piacere di poter ascoltare il miglior cantore che ci fosse fra gli uomini, si ritirarono dalla poppa verso il centro della nave. Arione, quindi, indossati tutti i suoi paramenti e prese in mano la cetra, ritto fra i banchi dei rematori, eseguì dal principio alla fine il nono ortio. Alla fine del canto, così come stava, con tutti i vestiti, si gettò in mare. I marinai fecero vela verso Corinto. Quanto ad Arione, dicono che un delfino, presolo sul dorso, lo portò al promontorio Tenaro. Qui sceso a terra, si diresse a Corinto, abbigliato com'era, e giunto colà spiegò tutto l'accaduto. Periandro, dicono, piuttosto incredulo, tenne Arione sotto sorveglianza, senza lasciarlo andare in alcun luogo, intanto aspettava con impazienza l'arrivo dei marinai. Quando questi furono arrivati, chiamatili al suo cospetto, chiese loro se avevano qualche notizia di Arione da riferirgli. E mentre quelli lo assicuravano che era sano e salvo in Italia e che lo avevano lasciato in buone condizioni a Taranto, comparve loro davanti Arione, vestito come quando aveva spiccato il salto in mare, di modo che essi, sbigottiti, non ebbero più modo, colti in fallo, di negare l'accaduto. Questo è quanto raccontano corinzi e lesbi, ed esiste in verità al capo Tenaro un ex voto di Arione in modeste proporzioni che rappresenta un uomo sulla groppa di un delfino.
0: Vuoi mai che sia vero? Allora, forse...
1: Bello, perché non sappiamo se è vero o no, è raccontato davvero come un mito, come certo. Una fiaba, come una leggenda, ma nel finale si dice, in realtà da quelle parti c'è un piccolo oggetto che raffigura un uomo sulla groppa di un delfino, quindi forse c'è una traccia di verità, ed è bello che rimani in sospeso.
0: È bello, sì, non sapremo. Non sapremo mai, forse, cosa è successo.
1: Esatto, il bello è proprio quello, che siamo a metà strada, come dicevi tu prima, fra il mito e la storia, come la intendiamo noi, ma siamo ancora un passo indietro.
0: Certo, ma questo è stato scritto, cioè questa parte è scritta perché... per prendere una pausa dai fatti storici o perché proprio, cioè, nel senso che...
1: Questo, una sua caratteristica, io lo immagino Erodoto come un gran chiacchierone sicuramente, sì. Come una persona curiosa,
0: sì.
1: Che fece un sacco di viaggi per davvero nella sua vita, dall'Europa all'Egitto, al Medio Oriente, e si sentì raccontare tantissime storie, nel senso più nobile del termine, e quindi nel raccontare le guerre persiane... ha delle premesse lunghissime, delle lunghe digressioni, e sembra quasi che l'argomento principale sia la cosa più importante, perché la cosa bella è raccontare, è bella dell'argomento.
0: Certo, va bene, ci sarebbero un sacco di cose da dire, ma insomma il tempo è tiranno. Grazie prof, come sempre.
1: Grazie mille a voi e auguro a tutti buona domenica.
0: Buona domenica e viva Erodoto allora.
1: Evviva, alla prossima.
0: Grazie.

0: Come si chiama sto pezzo?
1: Italia Starter Pack.
0: Ok, grazie, grazie Ax, l'ha detto lui. Va bene. Radio Orizzonti FM 88 in blu, questo è Liberi Tutti Showtime. Grazie, prova veramente la modernità di queste cose. Siamo nel quinto secolo avanti Cristo, sembrava scritto, mamma mia, bellissimo. Va bene, ragazzi, quello che faccio ora è un omaggio a un comico che amo molto, che è Giorgio Panadello, un toscano che amo tantissimo, con i personaggi, le cose, passando poi l'estate in Versilia, sentivo queste voci che anche lui ha raccontato, e soprattutto questo è un personaggio che è uno degli ultimi che ha fatto, insomma, negli ultimi anni, anche se lui dice una cosa che ho scoperto, un signore che ho visto tanti anni fa, becco questo che era fuori da un teatro, il Teatro Puccini di Firenze, dove dice io facevo il mio primo spettacolo, lo vedo questo signore seduto al bar e dico buonasera, e lui: ma chi sei, Panadello? Ma vaea, ecco, e da lì diventa Silvano, detto il Vaia. Quelli che non hanno mai voglia di lavorare, che proprio che stanno lì col bicchierino, non hanno mai fatto niente nella loro vita. Allora, Silvano, con la R, Silvano, detto il Vaia. Ma vaea, sì, vaea, c'è la crisi, ma vaea. Dice, c'è gente che ne arriva a fine mese, e me ne frega a me, io non parto nemmeno. Ma vaea. Io sono pigro, ragazzi, questo lo si sanno tutti in paese, ho comprato il contapassi, il telefonino mi ha mandato una notifica per sapere se ero ancora vivo, per dire, ma vaea. La mia moglie mi ha comprato una scarpiera all'Ikea, mi ha detto, Silvano, vedrai, questa si monta da sé. Sono 3 settimane e la guardo sta scarpiera. Non è successo nulla, ma vaea. Mi dicono sempre, Silvano, com'è la tua moglie in cucina? Brutta come nel salotto, uguale. Sì, sta sempre accanto a quella televisione, guardava la D'Urso, quando c'era la D'Urso su Canale 5, tutti i pomeriggi, la D'Urso. Mi diceva, poi la guardava e mi diceva, Silvano, certo che sarebbe bella anch'io con tutte le luci addosso, sta buona, gli dicevo, sta buona Bruna, e con te meno luce c'è, meglio è, a te il buio, al buio si dona, vai ben via. Ma vaea, la mia socera, ma vaea, brutta come il peccato, è l'unica che ha ancora l'obbligo della mascherina, per dire, da piccina la mia socera, le bambole gli piangevano anche senza le pile, ma vaea, Marisa, un centerbe, vai. Che famiglia, la mia figliola dice, babbo, voglio rifarmi la bocca, o succhiati una mentina, ma vaea, adesso ha messo giù la mia moglie, che dice, Silvano, guarda qua, e c'ho le tette cadenti, dico, esprimi un desiderio, che ti devo dire? Ma vaea, il giorno mi fa, Silvano, il dottore mi ha detto, devo comprare le calze antitrombo, dico, Bruno, non sprechiamo i soldi inutilmente, dai, ma... non gli spreghiamo, ma vai, dai. Marisa, un amaro cora. Qual è il segreto, mi dicono, Silvano, di un matrimonio così longevo, così lungo? E niente, e vuoi che sia, ristorante 2 volte alla settimana, cena al lume di candela, musica romantica, si balla, lei ci va il martedì e io il venerdì, che vi devo dire? La mia moglie dice, sono ingrassato, per forza, prima guardavo che c'era nel frigorifero, mi buttavo nel letto, ora guardo che c'è nel letto, vaea, si è provato di tutto la mia moglie, si è provato anche lo scambio di coppia, me la riportano sempre indietro, ma vaea.

Lola Young con Messi, Radio Orizzonti, FM 88 in blu, questo è Liberi Tutti, Showtime, eccoci qua ragazzi. L'altra volta abbiamo fatto quel dialogo, insomma sì, quella specie di confronto tra, guardate, single, fidanzato, sposato, no? Queste tre voci che si può fare con tante cose, con tanti aspetti della vita, per esempio millennials, generazione Z, boomer, adesso si classificano così, no, le persone. E allora vediamo un ipotetico, si incontrano al bar questi tre e parlano, cominciano a parlare, no? Un millennials, un generazione Z e un boomer. Millennials, comincia tu, vai. Io ho il monopattino elettrico, io ho l'auto ibrida, io ho il rasoio a gasolio, ecco. Per pagare anche solo un euro di caffè uso la carta, io per l'euro del caffè uso il telefono. Io quando pago il caffè un euro penso sempre che sono 2000 lire del vecchio conio che... Io guardo le serie TV, sì, anch'io, in lingua originale però. Io sto aspettando ancora che torni Ridge, ancora. Io se voglio la pizza 2 minuti la ordino con il telefono. Io faccio ancora prima, la ordino con l'app. Io la pizza ci metto 2 giorni a digerirla però, ecco. Io faccio la differenziata, ma a volte confondo plastica e metallo. Anch'io faccio la differenziata e separo anche il tetrapack, pensa. Io butto tutto nel camino acceso, che fa tanto comodo, ce l'ho lì, ce l'ho in casa. Io, se voglio sapere il meteo, lo guardo la mattina in TV. Io guardo il meteo sull'app. Io sento le ginocchia se mi fanno male, perché sennò non riesco, vabbè. Ok.

Fabri Fibra insieme a Franco 126, questa si chiama Come Mai, Radio Orizzonti FM 88 in blu, questo è Liberi Tutti, eccoci qua ragazzi. Allora è il momento di una rubrichetta su questa stagione che stiamo vivendo. Infatti va ora in onda Indiscrezioni sul e retroscena del periodo primaverile dell'anno, cioè la primavera, appunto. Un periodo così primaverile che manco l'autunno è così primavera, per dire. Va bene. La primavera è la prima vera bella stagione dell'anno, questo si sa, penso, no? Mentre l'autunno è la prima vera frescolina stagione dell'anno, ecco, e l'inverno è la prima freddolona dell'anno, ecco, adesso avete capito come gira. Dopo il 21 marzo, come si sa, i fiori sbocciano, le rondini garriscono, le bandiere anche, al vento, la primavera esplode e molte persone rimangono ferite dalle schegge di questa primavera che esplode, che però sono innocue, sono schegge d'amore, non fanno male, no. E Egle Puglisi dice, chi è? È una rondine di Orbassano che nel 1998 ha vissuto un momento di grande popolarità, ha fatto primavera da sola, seppur il detto dice che una rondine non fa, lei ce l'ha fatta, brava Egle, brava, italo-tedesca. Il rondone, eccolo qua, raggiunge punte di 200 km orari anche solo all'interno del nido, figurati cosa riesce a fare fuori, è certo. Se un rondone tocca terra non riesce più a spiccare il volo, la stessa cosa succede ai cinghiali ma al contrario. Sì. Sì, perché provate, vedete che certo. La primavera è il primo concerto delle famose quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Pochi sanno che i quattro movimenti da cui è composto ciascun concerto si chiamano prosciutto, carciofini e mozzarella, ovvio. E invece l'ultima che vi dico è che quando stenta ad arrivare la primavera è detta prima finta o prima farlocca, sì.

Sempre quello che siamo stati, ecco questo qua. Giovanni D'Arco qua in regia sente le voci, non c'è nessuno, Angelo, stai tranquillo, c'è un rumore, no, non c'è nessuno. Giovanni D'Arco qua sente le voci, va bene, va bene. Va bene, donne, è tornato l'almanacco, che meraviglia, è tornato l'almanacco, questo appuntamento che tanto piace, tanto ci piace, di andare a scoprire che cosa succedeva nella storia, cosa è successo oggi. Era un appuntamento degli anni 60, 70, una trasmissione, parapapapara, ricordate questa musichetta? E noi l'abbiamo fatto da un po', insomma l'abbiamo riportato in auge, un po' che non lo facciamo, oggi sì, è il momento del ritorno dell'almanacco, vai! E si parte come sempre dai santi di oggi. Oggi vediamo, oggi è Santa Noce di Pepe, protettrice dei regali all'ultimo minuto, e Santa eccetera eccetera, protettrice di chi non entra nelle liste per motivi di spazio. Auguri, auguri. Oggi nella storia, nel 283 a.C., l'imperatore romano Macrino viene deposto dopo che l'esercito romano viene sconfitto dallo Spezia, 2-1. Nel 1890 morì Toro Seduto, era molto ghiotto di fagioli, questo nessuno lo sa, motivo per il quale ogni tanto era detto toro leggermente inclinato. Nel 1938 il chimico Otto Hahn scopre come scindere l'atomo in occasione della divisione dei beni con l'ex moglie, già che era lì. Nel 1903 i fratelli Wright riescono a far decollare il loro primo aeroplano a motore, abbandonando la precedente idea del modello a remi. Eh no, poco efficace. I nati di oggi. Oggi nel 1866 nasceva il tiratore con l'arco Conrad Stenöli, in grado con la freccia di colpire il figlio messo sotto una mela. Morì nel 1932 nel tentativo di perfezionare la sua più grande invenzione, la freccia boomerang. Ah, ci è riuscito. E morti di oggi, è morto un altro Besozzi, signori, Marileno Besozzi, contrabbandiere di fuochi d'artificio. Il suo garage è esploso con circa 2 tonnellate di botti illegali, mamma mia. L'esplosione non ha provocato vittime, per fortuna, ma ha fatto sparire dal vocabolario la parola singhiozzo, sì, non esiste più. Bufala di oggi, il Natale prossimo i regali li porterà Putin. Speriamo di no. Sciopero di oggi. Oggi sciopero dei permalosi, dopo che il governo gli ha detto che secondo lui non erano in grado di scioperare. Ah sì, e mo ti faccio vedere io, sciopero, tiè. Giornata mondiale di oggi. Oggi, in occasione della giornata mondiale dei ripensamenti, all'ultimo mi sa che alla fine non si fa più niente, eh no. E chiudiamo con, forse non tutti sanno che, in medicina il passaggio da solido a liquido si chiama colite. Sì, ecco, appunto.

0: lui e i suoi cerotti.
1: Bandits, ecco, sì, ci sono. Sì, ok, ci siamo. Andata via un attimo la cosa. Allora, siamo pronti per riflettere un po', perché io, sapete, penso, rifletto e poi le cose me le appunto. Sì. Ho passato la notte vicino a una cicala stanotte, insomma, per farle capire cosa si prova. Adesso hai capito cosa vuol dire tutto il frinire. Al mondo vengono venduti 400 iPhone al giorno, nascono in media 350.000 persone. Sapete cosa vuol dire? Che gli iPhone lo fanno più di noi. Questo è preoccupante, sta cosa. Comunque, in Francia è legale sposare un cadavere. E ti piace vincere facile, però, francesi, su, vi piace proprio vincere facile. Oggi sono passati i testimoni di Geova e sono molto insistenti. Voi mi direte, beh, lo fanno con tutti. Sì, ok, però io il citofono non ce l'avevo prima. Loro prima me l'hanno montato, poi sono saliti, poi... Mamma mia. Senti, ma mi hanno detto che parli da solo, è vero? No, sono voci. Cronaca, Eboli, investe 4 ciclisti e fugge. Cristo, non si è fermato, porca miseria, non si è fermato, peccato. L'inventore della radio è morto per radiazioni. Non ti dico che fine ha fatto quello della supposta. Non voglio saperlo.
2: Non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Oh yeah, dito nella piaga, che fastidio. Radio Orizzonti, FM 88 in blu, questo è Liberi Tutti Showtime. Signori, prima della poesia ci sono le ermetiche, lo sapete, che preparano un po' poi al momento più serio. Questa c'è, dopo c'è una bella storia, ragazzi, dopo c'è una bella storiella anonima, ve lo dico subito, però mi ha colpito tantissimo e fa molto riflettere, dopo ne parliamo. Prima però le ermetiche, queste poesie un po' particolari, che potete anche, come fa Leonardo ogni tanto, che saluto ancora, che mi manda a volte delle cose, potete farlo anche voi, poi insomma scrivete qui alla radio, poi la mail, c'è ancora la mail di questa radio? Sì, c'è. staff@radiorizzonti.org dovrebbe essere, sì, ok, sto facendo una figura, punto, come?
1: C'è anche il numero
0: WhatsApp, c'è il numero WhatsApp, vabbè, poi lo ve lo diciamo. Comunque scrivete, mandate le cose e se sono carine poi ve le leggiamo. Va bene, Angelo se ne va intanto perché sta... Va bene, ci sono le ermetiche, appunto, poesie brevi. Qual è il numero? Ecco, mi porta il numero WhatsApp. Allora, il numero WhatsApp è, lo dico la prima volta forse, per la prima volta in assoluto, 333-801-62000. Ecco, questo è il numero per migliorare le vostre cose. Va bene. Le ermetiche di oggi. Amore a casa Gunn. Gunn è Dave Gunn, il cantante dei Depeche Mode, quelli di Personal Jesus, eccetera. Amore, fatti una doccia, sento puzza de pesce. per favore. La seconda si chiama Aree musicali. Il contrabbassista suonò con la sciarpa. Intorno a lui c'erano 20 cieli. 20, ok. Proverbio cinese. Liso. Il liso abbonda nel tessuto degli stolti. Bene. L'altra, questa qua, si chiama Un paio di accadimenti nel primo pomeriggio. 2:20. Ok. 2:20. Questa invece è Casalinga ambiziosa. Aspira a una casa senza polvere. Ecco. E l'ultima si chiama Prende ripetizioni a Venezia. Colmare una lacuna, colmare è la laguna. Wow.

Si chiamava L'Aura, era una cantante italiana che però cantava in inglese. Radio Star era il 2005, quindi 21 anni fa. Va bene, c'è una storiella, come vi dicevo prima, che funge da poesia, da riflessione seria della settimana. E sentite qua, sembra una storiella, però dice ma è una favoletta. Invece l'ho trovata molto molto bella, perché effettivamente è così, secondo me. Proprio ognuno poi traga le conclusioni che vuole, ma secondo me quando noi facciamo certe cose dobbiamo stare attenti a delle altre. Ecco, sembra una banalità, ma adesso sentirete. Si chiama appunto Una buffa storia di paperi. È anonima, però è molto bella, ripeto. Una buffa storia di paperi, dice così. Quando i violini, wow, non più il piano, grazie maestro. Quando vivevo in una comune che si dedicava all'agricoltura biologica, una mattina ero seduto nel portico della baracca e guardavo gli altri membri della comunità attraversare il praticello che portava al refettorio. Pete, il papero, era appollaiato di fianco al prato e faceva qua a quelli che passavano. Quel mattino, la prima ad avvicinarsi a Pete fu una cantante professionista. Sentendolo, lei si fermò e gli disse «Come sei gentile a cantarmi la canzone del mattino». La seconda a passare fu una donna, piuttosto in sovrappeso. Quando sentì Pete farle qua, lo sgridò: «Sei sempre lì a chiedere da mangiare, è ora che ti metti un po' a dieta, no?» L'ultimo fu un architetto molto cerebrale. Sentendo la voce di Pete che faceva qua, commentò: «Domande, Pete, sempre domande, ma qualche risposta, tanto per cambiare, mai?» Ognuno vedeva Pete secondo le lenti della propria percezione. Tutti proiettavano la propria visione del mondo sul papero, cui attribuivano anche le convinzioni che nutrivano su se stessi. In effetti, stavo parlando proprio di se stessi, stanno parlando. Siamo tutti costantemente impegnati in una conversazione con noi stessi.

è un po' il DJ anni 80 che in me viene fuori con questo pezzo di Prince. Oh yeah, Purple Rain era il 1984 e adesso andiamo niente meno che al 2003 per la conclusione e la cantatina finale. Saliamo, saliamo.

0: sto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di What's Anane Sunday Night. Lo so ragazzi, sono le 21.30 e voi non state facendo l'aperitivo. Lo so che non lo state facendo perché comunque alle 22 dobbiamo essere tutti a casa. Però dai, è quasi finita, perché da domani siamo gialli, un po' come i Simpson, capito? Cioè, quindi diventiamo un po' tutti dei Simpson. E lo possiamo fare, finalmente possiamo uscire, possiamo andare a mangiare nei ris... Ah no, lì non si può ancora andare a mangiare, o perlomeno si può andare ma fino alle 6. Però possiamo andare nei teatri! Ah no, non si può andare neanche lì. E nel cinema... No, non si può... Vabbè, non è cambiato un cazzo, dai, insomma. Cioè, voglio dire, diventiamo gialli, però fondamentalmente le cose rimangono sempre uguali. Va bene così, va bene. L'importante è che i colori intanto piano piano inizino a cambiare. Magari arriveremo a essere bianchi. Quindi la cosa diventerà figa per tutti, perché così poi riapriranno le palestre, si ritornerà a fare tutto quello che ci piace. Insomma, dobbiamo avere ancora un attimino di pazienza, quindi facciamo i bravi. Mi raccomando, mettete la mascherina, fate i bravi, nel senso che mantenete la distanza e cercate di evitare più contatti possibili. Cioè, ma veramente sto dicendo queste cose io? Vabbè, ok. Comunque, oggi parleremo di una cosa bellissima, perché comunque il mondo latinoamericano ci affascina tutti, cioè ci affascina per chi non è mai andato a ballare in una discoteca latinoamericana. Tu, Nino, ci sei stato, per dire?
1: Più di una volta.
0: No, lascia perdere i posti che frequenti te, cioè lascia perdere quei posti lì. Dicevo proprio in un posto dove si balla latino.
1: Sì, ma mi diverto, cioè non sono capace, non sono bravo, ma l'importante è divertirsi.
0: Vabbè, non sei credibile, dai, va bene.
1: Ma no, ma
0: parliamo,
1: è vero.
0: Invece noi parliamo con una persona esperta. Signori e signori, oggi ospite al What's Anane Sunday Night, Sabrina Vinciguerra!
2: Buonasera a tutti!
0: Ciao, benvenuta!
2: Ciao, caro, come stai? Ti vedo bene. Bello arzillo.
3: Cioè, diciamo che ho ancora i postumi del vino che mi stanno girando in corpo, tant'è che quando sono andato a fare l'esame del sangue non c'era un dottore ad attendermi per darmi il referto, ma un sommelier che mi fa: guarda, allora lei
2: è ottimo, perfetto. Avevi un colore violaceo anziché rosso.
0: Bravissima, bravissima. Allora Sabrina, per i nostri amici ascoltatori, cosa fai nella vita?
2: Quante ore abbiamo? No, allora, mi occupo di danze caraibiche oramai da 17 anni, quindi insomma è un po' il mio pane quotidiano che mi accompagna in diverse attività, poi in realtà con diverse sfaccettature, quindi sia la parte ovviamente didattica, quindi la corsistica, che organizzazione eventi, serate, spettacoli, gare, è un po' un purpurì di cose, ecco.
0: Quindi cioè, sei in questo mondo a 360 gradi?
2: Sì, assolutamente, okay. Sì, dai, non, okay. Mi sono ripromesso di avere il dono della sintesi, perché altrimenti avere qua l'enciclopedia, ho detto ok, ottimo, perfetto.
0: Allora iniziamo a parlare di come ti sei innamorata di questo mondo.
2: È stato un amore a prima vista o a prima insta, visto?
0: A noi già ci piace, io ve lo dico, a noi già ci piace. A prima insta, cioè questo qui, aspetta, chi è? Com'è che si chiama? Sfere Basta?
2: No, mi sembra che sia Shade, se non sbaglio.
0: Ah, Shade, è vero, Shade.
2: Però non vorrei fare una figuraccia,
0: no,
2: follower, aiutateci.
0: Sì, Shade.
2: Mi sembra che sia Shade.
0: Sì, è lui, brava.
2: E quindi ritornando seria, è stato un amore veramente a prima vista, avevo 14 anni e in realtà mi ci ha portato mio fratello con quella che all'epoca era la sua fidanzatina. E poi, ironia della sorte, io che ero da sola ho continuato e lui invece ha smesso dopo due mesi, se non erro. Però mi sono subito approcciata, diciamo, all'ambito molto più artistico che agonistico.
0: Okay.
2: E quindi ho scelto, poi mi ci sono anche un po' ritrovata in realtà, perché probabilmente se avessi avuto strade diverse magari avrei proseguito il mio percorso in maniera completamente diversa, però sì.
0: Ma allora innanzitutto io credo che per approcciarsi a delle discipline latine si debba avere comunque una predisposizione.
2: Allora, guarda, io dico sempre, quando arrivano gli allievi che mi dicono: ah, auguri, io sono un palo, io dico: meno male, se no io sarei disoccupata. Allora, sfatiamo un mito.
0: Sta,
2: allora, ragazzi,
0: sta,
2: le scuole di danza e di ballo, perché sono due emisferi completamente diversi, però le scuole in questo caso di danze caraibiche, nello specifico, nascono perché non si è capaci di ballare.
0: È vero,
2: quindi in teoria chi sta a capo, comunque chi è addetto, diciamo così, alla parte didattica, ovviamente ne sa di più e quindi impartisce le lezioni attraverso una metodica che poi è propria di ciascuno, perché io dico sempre che il bello del mondo della salsa, che è molto molto vasto, quindi salsa e bachata prevalentemente, è molto vasto e ognuno poi ci mette un po' del suo, no? In base alla storia, al percorso che ha avuto, al suo modo poi di insegnare.
0: Anche mia nonna lo dice sempre, il mondo della salsa, vedi che è diverso, che se ci metti i pomodori, quelli presi dal campo, la salsa esce in una maniera, se la metti in un'altra esce in un'altra maniera.
2: Mannaggia.
0: Comunque è assolutamente vero, perché tra l'altro io credo che sia un orgoglio per un insegnante riuscire a far sì che una persona che si definisce un palo poi dopo possa invece divertirsi ballando.
2: Assolutamente sì, sfondi proprio un portone aperto, perché per me negli ultimi anni, dove effettivamente negli ultimi 5 anni ho fatto parecchi cambiamenti, devo essere sincera, sia dal punto di vista personale che artistico e tecnico, e vedere proprio chi all'inizio diceva no vabbè, ma io, ti guardava proprio sconsolato, come per dire sì vabbè tu fallo, io arrivo proprio in questo genere. Poi in realtà un po' anche alcuni test che ho provato a fare proprio nel cambiamento anche organizzativo della lezione in sé, perché io dico sempre questo: un conto è insegnare ai bambini, un conto agli adolescenti, certo, e un altro, certo, discorso ancora con gli adulti. Cioè sono tre registri comunicativi completamente diversi. E questa è una cosa che ho scoperto work in progress, non c'è stato nessun maestro che me l'ha insegnato, quindi un po' così, cioè, tira sulle maniche e impari sul campo.
0: Come dicono a Milano, fa balalecce.
2: Esatto. Però per gli adulti io inizio sempre le mie lezioni dicendo la stessa cosa: ragazzi, voi arrivate da una giornata dove in base al vostro quotidiano comunque arrivate o correndo, che avete appena finito di cenare, perché tendenzialmente nella più o meno fine prima serata barra inizio, okay, della seconda, okay, quindi dalle 20:30 in avanti più o meno è quella l'orario della corsistica salsera e baciatera, e dico arrivate correndo, avete tutto lo stress e il nervosismo della giornata sulle spalle, ma io vengo qua e vi devo dire cosa dovete e non dovete fare, ma vi faccio un altro pippotto, scusate il francese, che a cosa serve.
0: È vero.
2: Quindi ho cambiato tante piccole sfaccettature, non solo comunicative ma proprio organizzative del momento della lezione, che effettivamente ho riscontrato parecchio successo e effettivamente numericamente parlando ho avuto parecchie soddisfazioni.
0: Beh, io credo che comunque hai perfettamente ragione, perché c'è una differenza tra un capo e un leader. Perché il capo è quello che ti dice oh, devi fare, il leader ti accompagna verso un percorso di crescita, e inevitabilmente, anche se una persona tra virgolette è più capra delle altre, se il leader è bravo diventa brava anche questa persona.

0: cosa abbiamo tirato fuori questa sera? Cosa abbiamo tirato fuori? Ricky Martin, La vida loca. Cioè, se voi vi ricordate, in questo video c'era anche una giovanissima Nina Moric che ballava sul cubo ed era ancora meravigliosa. Cioè, io dico ancora perché adesso sembra tipo sai quelle cose che si noleggiano per andare in mezzo al mare, no? Cioè, quelle cose che si gonfiano, è come una cosa così, capito? Cioè, non ho detto niente, ho semplicemente cercato di far capire.
1: Va bene, ottimo.
0: Torniamo a parlare ancora del mondo del latinoamericano. Voglio farti una domanda un po' più personale, del tipo, è difficile insegnare?
1: Che bella domanda. Allora, partiamo dal presupposto che secondo me, come tutti i lavori, è un po' una vocazione.
0: Ok, concordo.
1: Perché spesso e volentieri nell'ambito artistico si cede sempre molto all'ego e quindi...
0: Sì. Vero.
1: Mi è successo, quindi fa parte comunque di un percorso che anche io ho fatto, di cui però ne ho preso consapevolezza, ne ho preso il buono e poi ho iniziato a testare, indagare, capire qual era la metodologia giusta anche in base alla risposta. Una cosa che credo che sia difficilissimo, il cercare di capire, interpretare la risposta che ricevi nel momento in cui tu stai impartendo una lezione.
0: Ok, ok.
1: Perché bene o male la destra e la sinistra, muovi un piede, muovi l'altro, bene o male,
0: okay,
1: tutti
0: l'hai.
1: Ci arrabattiamo.
0: Okay.
1: Ora bisogna, secondo me, il riscontro più importante che può ricevere un insegnante è dal punto di vista numerico, quanti allievi ti seguono, ma non solo nell'oggi, ma nel passare delle stagioni, no? E ovviamente cosa dicono di te gli allievi.
0: Ok.
1: Perché una cosa di cui si ha sempre paura nella vita è il giudizio.
0: Hai voglia, certo.
1: E quello che mi ha aiutato tantissimo negli ultimi anni è non aver paura di sentirsi dire hai fatto una bip. Ok.
0: Ma è crescita anche quella.
1: Esatto. Quindi credo che fare l'insegnante sia molto difficile per chi è molto ego.
0: Ok.
1: Io lo sono stata.
0: Okay.
1: E lo sono ancora parzialmente tuttora perché
0: non potresti fare questo lavoro.
1: Esatto, quindi lavoro nell'ambito dello spettacolo, quindi sono ego, ma ho imparato poi è un parolone nel senso esatto, e quindi a riuscire a gestirlo nel momento in cui è necessario, nel momento in cui no, andate avanti voi. Come dicevi tu prima, no? Capo e leader sono due figure completamente diverse, dove secondo me quando si è a capo di un'attività come la mia, quindi a livello sia sportivo che agonistico, un po' bisogna impartire un po' le vesti sia dell'uno che dell'altro. Cioè c'è il momento in cui si fa così, punto, e c'è il momento dove che cosa vi piacerebbe fare?
0: Okay.
1: Allora da lì anche lì l'insegnante è un'altra sfaccettatura difficile del ruolo dell'insegnante, e il fatto di saper ascoltare.
0: Ma infatti, guarda, allora ti dico, la vita e anche cioè tutto quello che ci gira intorno ci insegna molto di più di quello che noi abitualmente apprendiamo. Perché se già solamente pensi che noi abbiamo una bocca e due orecchie, vuol dire che forse è più importante ascoltare che parlare.
1: È un'ottima osservazione. Okay. Questa me la scrivo, aspetta, me la scrivete dalla regia, per favore.
0: Ok, perché cioè, tutto è davvero relativo nel momento stesso in cui noi ci accorgiamo di determinate situazioni. Tu prima hai parlato dell'ego. L'ego è una gran brutta bestia se ti fai dominare dall'ego, ok?
1: Assolutamente.
0: Se, come hai detto giustamente tu, riesci a conoscerlo, perché dominarlo è un po' improbabile, ma conoscerlo e trovare un accordo.
1: No, però indirizzarlo nel momento in cui serve, perché
0: trovare un accordo.
1: Senza andare troppo lontano, per venire a fare questa intervista mi sono vestita, mi sono preparata, mi sono cambiata 50 volte perché avevo voglia di indossare qualcosa che mi rappresentasse, no?
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: assolutamente.
1: Fossi stata in una diretta su Zoom dove non c'era bisogno della videocamera, va da sé che ero in pigiama.
0: Cioè, diciamocelo chiaro, quando si fanno comunque lo smart working a casa, che devi fare una call, ti vesti da qua in su, sotto sei in pigiama con le ciabatte, quelle grosse così che ti dicono, cioè, sì, tutto a posto, con la barba fatta, magari, cioè, se questa inquadratura, la barba è fatta solo da questa parte, capito? Cioè, di qua ce l'hai ancora lunga.
1: Va bene,
0: sì, no, perché sei così? No, perché il mio profilo migliore, perché giri qua c'è la barba così.
1: Esagerato.
0: Sì,
1: vabbè, però sì, dai, adesso ci abbiamo un po', diciamo, argomentato. Fomentato la cosa, però in effetti è la realtà, è realtà. Quindi ritornando al discorso principale, alla domanda principale che mi hai fatto tu, è difficile se non sei disposto a metterti in gioco.
0: È vero, e poi io credo che comunque voi insegnanti siate anche un po' degli psicologi, perché oltre all'aspetto, tu hai detto giustamente che hai tre linee, quindi hai i bambini, hai gli adolescenti e poi hai gli adulti. Allora, gli adulti sono complicati già di per sé proprio perché sono adulti, quindi
1: sulla carta sì, poi
0: che dici, che cazzo, cioè, oh, va bene, cioè. Poi c'è l'adolescente che, poverino, non è ancora né carne né pesce, perché sta passando dall'essere bambino al diventare adulto, quindi è nel periodo di transizione più complicato in assoluto, dove
1: è una fase di crescita
0: dove tutto è bello e tutto è brutto, quindi cioè, è un macello. E poi c'è il bambino è proprio la creta da plasmare, cioè meraviglioso.
1: Guarda, io invece ti stop su questo, faccio la professoressa in questo momento, salgo in cattedra. No, perché anche come hai preannunciato tu, siamo anche dei psicologi. In realtà io negli ultimi mesi, dopo il primo lockdown, mi ero resa conto che erano comunque quasi 10 anni che non studiavo.
0: Ok.
1: E tra le mie varie indagini di mercato mi sono imbattuta in una psicologa di cui non faccio nome perché non lo so pronunciare, dove anche l'età di crescita dei ragazzi è stata completamente rivoluzionata rispetto a prima. Adesso c'è la fase infantile, la preadolescenza, l'adolescenza, il post-adolescenza. Quindi quindi
0: preubriachezza, il post-ubriachezza,
1: però tu ridi, però sai che questa cosa l'ho testata a scuola e mi rendo conto che con i bambini di 6 anni non puoi parlare nello stesso modo con quelli di 8, eppure si passano 2 anni.
0: Ok, interessante.
1: Quindi anche la materia comunicativa con cui, ovviamente alla loro età, metti insieme un po' tecnica e un po' la parte ludica, perché sennò ti danno le capate,
0: certo.
1: non ti ascoltano neanche.
0: Non ti ascolteranno mai, certo.
1: Esatto. Quindi quando vai a far convergere un gioco musicale / con degli elementi di danza, ti rendi proprio conto di quanto lo stesso esercizio proposto nello stesso modo ai bambini di 6 anni hai un riscontro, hai un feedback. Con quelli di 8 ne hai tutto un altro, per non parlare... più sali peggio è. Quindi se una volta era tra gli 8 e i 10 anni, tra i 6 e i 10 anni lavoravi benissimo, adesso è dai 6 agli 8, dai 9 agli 11, dai 12 ai 13, dai 14 ai 15. Eh sì, e in effetti
0: diventa
1: un macello. Sì, però ti posso dire una cosa, da quando ho cambiato anche le fasce d'età dei corsi, anche di diverse discipline, non solo del settore accademico, mi sono resa conto che era molto più facile gestire la classe, quindi ho pensato, è meglio averli tutti insieme, dove io insegnante devo esaurire a cambiare registro e tono di voce a seconda di 2 o 3 anni di differenza, o è meglio averne 4 con cui parlo una volta sola, tutti e 4. Salvo eccezioni particolari, però con quei 4 io lavoro benissimo, io non mi stresso, loro si divertono e i genitori hanno un buon feedback dell'attività che stanno facendo fare i figli.
0: Questo è importante.
1: Allora,
0: avere l'acume di riuscire a beccare questa cosa è importante.
1: Acume, 2 punti a capo, studi, psicanalisi personale, e poi una serie anche di considerazioni su che cosa voglio fare nel futuro, perché di quello che ho fatto prima, di cosa ci sarà dopo, io ho una nebbia agli orticolli, recitava una famosa canzone. Quindi sì, siamo anche dei psicologi, ma anche qui ho imparato a capire il limite. Perché a volte ti imbatti in delle situazioni familiari, soprattutto negli ultimi anni, delicati, dove tu lo fai con tutto l'amore del mondo per cercare di aiutare, ma in realtà spesso rischi di fare dei danni ancora maggiori. Quindi anche lì ascolti. E come sto imparando in questa scuola ad alta formazione che sto frequentando, che non riguarda il pianeta danzereccio ma riguarda tutta la parte di coaching, impari ad ascoltare. E per me è difficilissimo, cioè io mi piglio a pugni ogni volta che dico stai zitta.
0: È fondamentale.
1: Però è fondamentale, perché da lì che capisci poi che cosa vogliono, e questo poi è un altro risvolto ancora.
0: Soprattutto, oltre a capire quello che vogliono, capisci quello che vuoi. E questo è,
1: sarebbe bello.
0: È importante, capito? Comunque, essere degli insegnanti è davvero difficile. Io mi ricordo una scena di un bambino che era stato chiamato da un insegnante, e c'erano i due genitori, e questo professore integerrimo disse:
2: Allora, guarda, purtroppo comunque devo dire che insomma vostro figlio ha dei problemi per quanto riguarda l'italiano. Adesso io le do la pagella e vedo un po', insomma, il padre disse così: beh, insomma, io se non lo vedessi non lo credessi. Beh, si è capito dove arrivano i problemi, capito?

0: la colonna sonora dei mondiali del Sudafrica. Tra l'altro il Sudafrica è denominata come una delle nazioni più pericolose in assoluto. Io vi consiglio di andare invece un po' più su in Namibia, che è esattamente la nazione sopra il Sudafrica ed è molto molto molto bella. Potete fare anche un tour da soli, tant'è che l'ho fatto anch'io da solo, figuratevi, cioè in giro da solo per tutta la Namibia, ed è stupendo. Avete un'interazione con gli animali, cosa che non si può avere da nessun'altra parte. Cioè davvero gli elefanti ti vengono vicini, le giraffe ti rubano le bacche dalle mani, cioè guarda, è un'esperienza meravigliosa, veramente meravigliosa. Comunque, wow. Torniamo a noi. Allora, salsa portoricana o cubana?
1: Allora, io tendenzialmente prediligo entrambe.
0: Ok.
1: Anche perché tecnicamente parlando le basi della salsa sono uguali sia per uno che per l'altro. Okay. Poi quando capisci quali sono le basi, cioè quando arrivi ad avere la competenza di utilizzo delle basi, vai a lavorare a livello stilistico, e quindi in questo caso portoricano e cubano, no? Per fartela facile per chi ovviamente ci sta ascoltando, bravissima. E nonna Giuseppa non sa di che cosa stiamo a parlare.
0: Che cosa sto dicendo? Quella salsa? Esatto. Ah, la salsa che si importa dalla Porto Rico, dallo Porto Rico.
1: No, Porto Rico quella che si chiama in giacca e cravatta, no? Okay. Che è quella un po' più elegante stilisticamente parlando, okay. E permettimi di dirtelo anche molto più tecnica,
0: ok
1: dal punto di vista proprio tecnico dei passi,
0: okay.
1: Mentre salsa cubana è un po' più, passami il termine, un po' più animata, perché prevede una sequenzialità della coppia, proprio del ballo di coppia in senso circolare.
0: Okay,
1: quindi per dare giusto a nonna Giuseppa due informazioni, così capisce pure lei.
0: Allora spengo il fuoco sul sugo, che ne metti caschi si scotta.
1: Però sì, allora in realtà la salsa non nasce né a Cuba né a Porto Rico.
0: Ok. E questo mi piace, infatti.
1: Nasce a New York, ed è una cosa curiosa. Faccio una breve premessa, perché se ci sono i colleghi, dico, ma questo è che stai calmo. No, è che semplicemente quello che noi balliamo adesso è completamente diverso da quelle che sono le vere radici, Non a caso, se qualcuno dei radioascoltatori o dei nostri followers sui social si imbatte con un cubano, ti dirà che la salsa nasce a Cuba.
0: Okay.
1: È vero, cioè le radici sono nate a Cuba in un preciso contesto storico, che adesso storicizzo un pochino, giusto per rendere un po' interessante, sempre per nonna Giuseppe.
0: No, anche a me mi piace la cosa qua, va.
1: Però la salsa, diciamo che le prime radici si hanno nel momento in cui, successivo alla scoperta dell'America, quindi triangolo della schiavitù, quando gli schiavi africani venivano trasportati nelle nuove colonie francesi, portoghese, spagnole, inglesi. Quindi cosa succedeva? Che tutta la popolazione autoctona era stata ridotta parzialmente in schiavitù, e l'unico modo che avevano per ribellarsi a quella che all'epoca era la monarchia era semplicemente ballare e creare musica. Ovviamente non musica con la chitarra elettrica,
0: perché a quei tempi
1: il distorsore
0: costavano un po', a quei tempi
1: non li avevano neanche inventati.
0: C'era mio cugino che li vendeva già ai tempi. Mio cugino era uno che già aveva i giri, mio cugino.
1: Ok, però nel senso, ovviamente parliamo di musica, per essere più precisi non era ancora musica, ma erano dei canti religiosi che erano accompagnati con degli strumenti musicali molto rudimentali, quindi pelle di animali, bambù, stiamo parlando, la sto filosofeggiando un po', per rendere un po' interessante veramente a nonna Giuseppe, se no si addorme sul divano nonna Giuseppe. Ok, quindi detto questo,
0: ti dico solo che il Nino ha messo come sottofondo la musica di Super Quark, ti dico solo questo.
1: Va bene, faccio più in fretta, il dono della sintesi non è il mio dono, lo sapete. Quindi niente, cosa succede? Che la salsa, quella che si balla adesso in Europa, quasi in tutti i paesi del mondo, in realtà è nata a New York, perché lì c'era la competenza, ovviamente iniziavano a esserci i primi locali, e quella che noi didatticamente spieghiamo è nata a New York. Poi si è evoluta tantissimo, perché questo è innegabile, e ci sono anche diverse dispute anche tra i DJ, no? Troppo cubana, troppo portoricana, troppo qua. Accontentare tutti non è sempre semplice.
0: Allora, credo che comunque ogni forma d'arte un po' sia arrivi da una sorta di protesta o di sofferenza.
1: Okay.
0: Perché se guardiamo il mondo di oggi, quindi una cosa un po' più contestualizzata, prova a pensare al rap. Il rap arriva proprio dal ghetto, capito?
1: Sì, sì.
0: Quindi c'è i ragazzi che avevano voglia di dire che qualcosa non andava, o ancora prima il punk. L'arte e la musica si sono sempre incontrate come forma di ribellione. E poi da lì sono nate delle cose meravigliose, dal jazz al blues, poi ai balli, quindi di conseguenza. Cioè anche il tango mi sembra che abbia una cosa del genere.
1: Sì,
0: cioè.
1: Allora il tango inizialmente si ballava tra uomini.
0: Pensa a te.
1: Ma
0: ti ho toccato il culo, ti ho detto che devi ballare, non mi hai detto che è scedero, bene.
1: Però sì, io per aggiungere quello che hai appena detto tu, una postilla, è che per me la danza è comunicazione, esattamente
0: comunicazione,
1: come la musica.
0: Sì,
1: è un modo per comunicare che può essere, come hai detto tu adesso, una protesta per un qualcosa, per un sistema che non funziona e che non ascolta, che non si prodiga per trovare delle soluzioni, come può essere tantissime altre cose, l'espressione di una sofferenza personale, di un amore perduto. Cioè, se pensi alla discografia mondiale, le tematiche quelle, so, mi ha lasciato, l'ho trovato con l'altro, oh mio Dio, mo come faccio?
0: Masini insegna, poi cioè, ha fatto delle compilation tra la stronza, vaffanculo, perché lo fai?
1: Abbiamo preso proprio uno a caso.
0: Poi, allora, io devo sfatare un mito, perché comunque io ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente.
1: Ottimo.
0: Masini, e lui è uno dei classici toscanacci, ti fa morir dal ridere, dall'inizio alla fine.
1: Perché riversa probabilmente nella parte musicale tutte quelle che sono le sue angosce.
0: E infatti la prima cosa che poi dopo una serata, quindi quando lui ha tenuto banco e ha fatto ridere tutti, alla fine mi è venuto spontaneo guardargli lì. Ma Marco, ma perché lo fai?

0: Questa qua era la canzone preferita dai fazzoletti di carta Scottex, perché dice io c'ho la candela e quindi di conseguenza così almeno vabbè. Allora ragazzi, adesso andiamo a parlare di un argomento che so che a tutti voi maschietti sicuramente piacerà, ecco, tantissimo, piace anche a me, perché comunque vedere quel tipo di ballo è sicuramente molto molto interessante. Si parla di reggaeton.
1: La storia si hace caliente.
0: Già c'è molto calor aquí. Por favor, apremos, come si dice, apriamo le apremos este caso de robe. Andiamo. No, allora, una delle caratteristiche, diciamo, peculiari del reggaeton è il movimento pelvico, no? Cioè, ondulatorio del sedere, detto proprio, cioè, giusto?
1: Aiuto.
0: Giusto? Cioè, è quello.
1: Allora, anche lì il reggaeton ha una storia abbastanza zigogolata, nel senso, okay, che nasce in uno strettissimo pezzo di terra che si chiama Panama.
0: Ok. Famosa Panama, non per il reggaeton,
1: ma è tanta roba,
0: per altre situazioni.
1: Nonna Giuseppa, prova a chiedere, magari lo...
0: Giuseppino, accetti!
1: No, a parte scherzi, però sì, nel senso che ha molto a che fare con... è un po' una mescla tra il movimento caraibico, per farla sempre facile,
0: okay,
1: per chi ovviamente non sa, certo, che cos'è, quindi molto rudimentale sono i passi tecnici dell'hip hop uniti al movimento caraibico,
0: okay,
1: quindi è una mescla. Infatti anche tutti i brani che sono poi arrivati discograficamente parlando, ricordo il primo che è arrivato in Italia, che era La Gasolina di Daddy Yankee, che tu facevi l'animatore, quindi sicuramente
0: gasolina,
1: quindi che ci ha fatto due orecchie così per non so quante stagioni, ti ricordi?
0: Mamma mia, quante, vabbè.
1: Andiamo avanti. Però sì, l'ambientazione è molto urban,
0: okay.
1: Infatti non viene, il reggaeton è un ballo urban, non è un ballo caraibico,
0: okay.
1: Quindi ha a che fare comunque molto con la strada, e negli ultimi anni si è fusa molto bene con tutta quella parte afrobeat che sta, che secondo me vedremo sempre di più salire anche a livello discografico e proprio a livello di imprenditoria proprio dell'ambiente artistico, che si sta fondendo molto bene con un'altra piccola fascia che sempre si sposa bene con il reggaeton, che è il twerk. Quindi è un po'...
0: Se,
1: allora, visto che tu hai detto movimento de carrera, come si dice in español?
0: Come si dice?
1: Carrera.
0: È carrera che c'hai una carriera. Ah, ho capito, ma adesso quando uno gli dice c'hai una carriera, in realtà gli stai dicendo c'hai un... Hai capito?
1: Dice, ci va anche quello nella...
0: Ok, adesso
1: quindi, tendenzialmente il movimento del bacino è molto più focalizzato, molto più focus nel twerk.
0: Okay.
1: Nel reggaeton c'è una grande parte tecnica, anche se capisco che i video tutorial che guardi tu su internet
0: fanno solo quello
1: tendenzialmente, sì, hanno quello, di coreografico c'è ben poco, ma in realtà il reggaeton è altra roba, come sai.
0: Ma infatti, allora, io credo che comunque sia, c'è sempre una parte che viene divisa, perché poi si tende tendenzialmente a enfatizzare sempre di più la parte un po' più, passami il termine,
1: un po' più volgare.
0: Sì, un po' più volgare.
1: Sì,
0: senza specificare e magari avere più interesse sulla parte tecnica. E quindi di conseguenza, quando una persona pensa al reggaeton o pensa al twerk, sa esattamente di cosa stiamo parlando,
1: esatto,
0: ma perché c'è un movimento che te lo ricorda fondamentalmente.
1: Assolutamente sì. Io ricordo, tra l'altro, anche per me un po' il format reggaeton a scuola è esploso tantissimo negli ultimi due anni, proprio perché tutti avevano la convinzione di arrivare alla lezione e muovere il ciapette senza saper neanche, e questo lo dico e quello nego, che ricordo che il bacino è un insieme di ossa,
0: ok,
1: quindi e attorno alle ossa c'è tutto un purpurì di roba che si muove se le ossa si muovono in modo corretto. Quindi in realtà il bacino si muove quando imposto bene i piedi e l'altezza delle mie ginocchia, cioè quanto piego le mie gambe. Se tengo le gambe tese, è normale che faccio il paletto di nonna Giuseppa,
0: che c'è lo zabaione, capito? Che fa lo zabaione così,
1: ok, quindi c'è anche lì tutto.

0: un discorso di impostazione proprio posturale del corpo che ti consente di muoverti in maniera più naturale.
1: Ok.
0: Come esempio nel twerk, ho conosciuto una ragazza, tra l'altro una grandissima professionista, che diceva: ragazzi, il twerk smettetela di mettervi in mutande a fare sti video, perché lì chi guarda non guarda, dice: ah, guarda che come si muove, come fa? Cioè, non sei incuriosito a capire come fa, pensi ad altro, ok?
1: Sì.
0: Ok, quindi se tu non so se il pubblico ci ha fatto caso, però nell'ultimo mesetto e mezzo è nata la moda di finalmente, è vero, usare l'intimo come, diciamo così, sfondo, però di mettere un pareo.
1: Sì, ho visto dei video così.
0: Anche per, secondo me, omaggiare Mamma Africa, che per loro tutti questi tessuti estrosi, questi tubi
1: certo,
0: che si mettono,
1: certo,
0: okay,
1: certo,
0: fanno comunque parte della cultura
1: certo,
0: africana,
1: afro,
0: no? Quindi afro, sì, giusto. Quindi ti dico, anche lì c'è tanto tecnicismo, poi dipende da come un insegnante decide di indirizzare. Io e i miei ragazzi gli facevo un mazzo così e dicevo: ragazzi, già le canzoni, perché se vogliamo analizzare i testi delle canzoni del reggaeton,
1: vabbè,
0: oh mio Dio, te prego. Quindi se in più fai mettere delle ragazzine, perché oramai il reggaeton va di moda tra i ragazzini, tra i 10 e i 16, tutti vogliono sculetta, e se in più le metti a 90 davanti a mamma e papà, io dico... l'allero,
1: guarda, gli arriva un diretto Bovisa Bullona Milano che proprio tatato, cioè, nel senso,
0: certo,
1: io credo che un ballo diventa sensuale nel momento stesso in cui tu impari la tecnica e quindi inizi a giocarci.
0: Allora, in realtà,
1: forse la sensualità già la devi avere, però
0: è una cosa. No, esatto, tu pensi, ci vediamo lì sotto, vedete i 16 anni cosa fanno adesso.
1: No, lo so, ho l'idea che mi si accappona la pelle tutte le volte che le sento parlare di... Dico così, inizio, dovevo avere 16 anni adesso, dovevo avere... No, quando dice, adesso ce li dovevo avere 16 anni. No, veramente no, a parte gli scherzi, però davvero,
0: adesso,
1: sì,
0: vabbè, stiamo ironizzando, sì, ma in realtà io dico sempre che uno può essere volgare anche in una semplice camminata.
1: È vero.
0: Anche come si è vestiti, uno può essere molto provocante ma non risultare volgare, perché l'intenzione di chi sta ballando non è quella di avere per forza il secondo fine, ma sta ballando perché sta entrando in simbiosi con la musica. E quel tipo di musica, ragazzi, racconta di quello.
1: E quindi non è che si
0: può che fare. Vogliamo comunicare che nonna Giuseppe ha fatto il sugo quest'oggi? No.
1: Non era quello.
0: No.
1: Giuseppe è sbagliato ancora. No, la ripeto che sta sotto, capito? Che mette, che ci sente, che c'ha l'interfono, capito?
0: No. Interfono.
1: Ah, interfono. Comunque no, è assolutamente vero, dai. È assolutamente vero. Infatti purtroppo c'è una controtendenza dovuta all'eccessività. E come stavamo dicendo prima, è anche dovuta al fatto di avere tutto, e di conseguenza quando hai tutto perdi la voglia della scoperta, e di conseguenza diventa tutto facile, no? Cioè, come hai citato giustamente tu, i testi oggi delle canzoni reggaeton, e insomma sono dei testi estremamente espliciti, a parte le canzoni italiane, perché le canzoni italiane reggaeton, vabbè, c'è, lasciamo perdere, magari ne ascolteremo qualcuna dopo sul finale di canzoni reggaeton italiane. Che, ma io una cosa carina, però la devo dire, che è bellissimo quello che sta succedendo in questo periodo, cioè che a Natale scongeliamo Bublé, giusto? E quando arriva il periodo invece estivo scongeliamo Enrique Iglesias, Baby K, scongeliamo quell'altro come Fred De Palma, li scongeliamo tutti e li facciamo ma voi ricordatevi questo: non sarete mai come lui.
2: Ai.

0: questo è uno dei pezzi in assoluto che ha fatto più successo nella storia della musica, perché forse ha battuto addirittura il famoso Gangnam, se ve lo ricordate. Credo che sia arrivato a delle visualizzazioni addirittura maggiori. Comunque è veramente un pezzone, veramente un pezzone. Allora, Sabrina, per tutti i nostri amici ascoltatori, quali sono i tuoi contatti? Tutto quello che vuoi e che gli puoi dire.
1: No dai, scherzo. Allora, mi trovate su tutti i social network possibili immaginabili, quindi su Facebook mi trovate proprio così, Sabrina Vinci Guerra, uguale su Instagram Sabrina Vinci Guerra. Mi trovate anche su LinkedIn, che sto iniziando a smanettarci un po' perché sta funzionando molto bene. A brevissimo sbarcherò anche su YouTube con alcuni mini video tutorial, con alcune pillole che ci siamo già detti anche oggi durante questa bellissima intervista insieme, cioè, e quindi ci siamo.
0: Non lo so, ma quando l'ha detto gli sono usciti tipo i baffetti. Allora, questa bellissima intervista. Guarda che io ti conosco, E chiamo gli amici miei, ti faccio fare la scarpa di cemento.
1: Esagerato. No, vabbè, comunque okay. mi trovano un po' ovunque. Sono abbastanza, cioè sono molto attiva sui social perché... Ovviamente, dato il momento storico, ringraziamo il nostro fantastico governo. Ah no, non c'è. Vabbè, comunque.
0: Ciao amici! Ciao amici! Con le figurine, ciao.
1: Esatto.
0: Amici.
1: E quindi nulla, mi trovate spesso e volentieri online, impartisco lezioni completamente online in questo momento storico e niente. Faccio dei mini contest.
0: Ma le riesci comunque ad avere una buona interazione sul.
1: Allora, guarda, sfato un mito, non è vero che la danza non si può fare online. Okay. È sbagliato pensare di poterla mettere a confronto con una lezione dal vivo. Cioè, se io penso che la lezione online è un surrogato alla lezione in presenza,
0: no,
1: è un modo diverso di lavorare a livello di danza. Quindi ti dico, ho fatto una diretta tra l'altro sul mio profilo, sulla mia pagina Facebook venerdì sera con due ragazze con cui abbiamo fatto 10 appuntamenti da un'ora ciascuno, dove abbiamo creato una coreografia ad hoc su di loro completamente online, incomprensiva di scambi, interscambi, tagli musicali, quindi volendo si può.
0: Quindi, allora, in realtà la cosa, il lato positivo di questo periodo è il fatto che la creatività e la maniera di riuscire a inventare non si è fermata ma si è plasmata.
1: Ovvio, normale, o cambi o ciao. Ciao, è stato bello.
0: Ma infatti, guarda, Uno dei dogmi, secondo me, che bisognerebbe, anzi dei mantra più che dei dogmi, che bisognerebbe portare dietro quest'anno è: sì, come l'acqua, che non cambia mai la sua essenza, ma la sua forma.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, mancano solamente 4 minuti. Insomma, vi abbiamo raccontato un po' di tutto il mondo latino, che è un mondo meraviglioso, fatto esclusivamente di allegria, perché comunque provate a pensare a quanta allegria c'è nella musica latinoamericana. Ce n'è tantissima, davvero davvero tanti. Cioè, è difficile rimanere, anche se una persona non sa ballare, però oggettivamente quando
1: viene trascinata,
0: sì, quando parte un pezzo latinoamericano, cioè comunque il piedino lo muovi, cioè qualcosa ti istiga il movimento, e questo è molto bello. Poi un consiglio che secondo me, anzi, quale consiglio vorresti dare a tutte quelle persone che si vogliono approcciare per la prima volta al mondo latinoamericano?
1: Allora, innanzitutto questa è una bella domanda, mi hai messo in difficoltà, è proprio così in chiusura, era tutto benissimo.
0: Grazie. Me l'hanno suggerita.
1: No, allora, innanzitutto ovviamente devi capire un attimino qual è il livello che piacerebbe approcciarsi, perché in realtà un pre-approccio al mondo caraibico, non me ne vogliate, ma è la Zumba, perché è un modo di fare fitness con musica latina. Quindi se da lì capite che siete coordinate, ma al di là dell'essere coordinato no, ma vi trovate in sintonia con quel mood musicale, allora di lì in avanti il primo consiglio è: fate una bella indagine di quante scuole ci sono. Perfetto. Perché oramai è pieno ovunque.
0: Sì, vero,
1: ok, c'è anche nonna Concetta giù di sotto che fa corsi.
0: Che vicina Giuseppina.
1: E di ovviamente chiedere informazioni e valutare ovviamente quello che è secondo loro l'approccio che sentono più vicino al loro modo di intendere la musica.
0: Ok. Nino, siamo alla fine. Questa è la nostra sigletta, rimanete lì, che adesso facciamo il giochino alto e basso.

Comunque amici, io vi consiglio di buttarvi appena riapriranno le discoteche nel mondo latinoamericano, perché è meraviglioso davvero, a parte l'aspetto proprio coreografico, perché comunque i movimenti fluidi, le armonie, è veramente una cosa spettacolare.

ci rivediamo domenica prossima alle 15 con Wazzanane e alle 21.30 con Wazzanane Sunday Night. Mi raccomando, per tutta la settimana mettete la mascherina, ma non fate i bravi. Ciao belli!

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata

che va così, seguendo il sogno della libertà. Sei stato padre eppure mai padrone, quando la terra aveva bisogno anche di me.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero, fiero di aver avuto un padre così importante.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta.

0: Saronno Story. I ricordi di una Saronno che non c'è più. Dagli scritti di Giuseppe Radice.
1: Eccoci carissimi, eccoci qua. Carlo, non ti sei accorto che ci hanno già dato
2: iniziato
1: la linea? Dai.
2: Oh, benissimo.
1: Ecco. Salutiamo i nostri radioascoltatori anche oggi con noi a tenerci, almeno noi teniamo compagnia a loro, ma loro tengono compagnia a noi.
2: Ho il privilegio di essere qui, Carlo, con Pinuccia.
1: Con Pinuccia, il nostro amico Gianni alla regia.
2: Sì.
1: Gianni ha già scelto canzoni adatte alla nostra, ai nostri
2: bene
1: racconti. Benissimo.
2: Dove allora, siamo arrivati noi l'altra volta?
1: Eravamo in via Roma, siamo in via Roma, virtualmente ovviamente, e siamo arrivati proprio dalla parte destra, partendo dalla piazza Libertà, e siamo arrivati alla chiesa della Regina Pacis, quindi quasi in fondo,
2: alla fine,
1: nel periodo
2: dove confina con via con Introini,
1: e solo che allora che era niente, lì eravamo proprio, la via Roma finiva,
2: ma una volta era via Monza,
1: l'abbiamo detto,
2: l'avevamo già detto,
1: era una direttrice per andare a Monza, e infatti molti anziani la chiamano anche via Monza.
2: Ecco.
1: Allora, abbiamo detto che siamo arrivati in fondo, adesso dobbiamo tornare indietro. Torniamo indietro, attraversiamo la strada e cosa troviamo? Troviamo la Ca del Balilla.
2: No? Quindi allora ritorniamo, qui anche qui la chiama via Monza, anche il libro del Radice ricorda ancora via Monza. Quindi adesso facciamo il ritorno verso Piazza Libertà. Benissimo, bene.
1: E troviamo appunto come prima tappa la Ca del Balilla, che è dell'era fascista, che è stata demolita sul finire degli anni 60. Vediamo un attimo la descrizione. Dunque veniva nel 1931, veniva inaugurata la Casa del Balilla, era un edificio che portava i caratteristici segni dell'architettura fascista, comprendeva, pensa Carlo, una palestra, una piscina, però che è rimasta sempre a secco, una sala scherma e poi alcuni uffici. Era stata progettata dall'architetto Paolo Viotti Violi e la struttura dell'Opera Nazionale Balilla era destinata all'educazione dei ragazzi del GIL, Gioventù Italiana del Littorio. La casa poi è stata abbattuta appunto negli anni 60, quindi adesso noi non la troviamo più, però Giuseppe, che ha scritto una bella poesia su questa Ca del Balilla, adesso noi la dobbiamo per forza leggere.
2: Benissimo. La Ca di Balilla. Mi lo vista che l'era abbandonata fra l'Urtiga e Montagne de San Carlit. Sutta ios la pareva disarmata come messa in gabbia dai scelbit. L'era gialda da faccia sta gran villa impiantata a Rion Capitolin. La chiamavan la casa di Balilla, un bagliato di mascur del regime. Dai notizi che passa certa storia, a godi dubbi che i fiù andavano lì per provare con una brisa da baldoria. Quel che disan in che, chi por fiù là, tutto il bel consisteva in la divisa. Per il resto, all'era pece che fa il soldà. Bella però, bella questa
1: bella
2: poesia, guarda. Davvero, descrive veramente cos'era allora, in quell'epoca, la Ca di Balilla.
1: Bene, e allora adesso invece iniziamo il nostro viaggio a ritroso, perché alla fine arriveremo proprio in Piazza Libertà, la via Roma finisce lì. Quindi subito dopo questa casa del Balilla c'era la villa Bolletta, col sosa stabilimento, pien de rat per fa la cola e il savon, perché facevano, era uno stabilimento facevano colla e sapone, aveva davanti un bellissimo parco, ce lo ricordiamo.
2: Era famoso, parlavano tutti,
1: Poi c'era la traversa di via Miola, poi c'era il camp de Spreafic, l'area dello Spreafic con legnami, sulla quale il Giuseppe Radice dice che ha giocato in epoche lontane il Saronno calcio. Lì giocava in questa area, giocava lì. Poi c'era il magazzino e la villa del Pedrinus Cepapiat, Pietro Renoldi, cocciame di vetro. E mia mamma ha lavorato lì un po' di tempo. Sì, facevano la cernita dei vetri, eccetera. Sì, ricordo che aveva lavorato lì tanti e tanti anni fa. E poi c'era un'area verde prima di raggiungere la via Carugati.
2: E poi il cammino riprende con il pastificio Galli e dopo l'attraversamento di via Guaragna troviamo all'angolo il deposito dell'acqua Giommi del Silva, il negozio del macellar.
1: Ah, ti fermo un attimo.
2: Ah, poi, l'acqua Giommi.
1: Sì. Ti ricordi che si diceva apri l'occhio e bevi l'acqua Giommi?
2: No?
1: Si diceva questa cosa, non so perché. Ma però si diceva, uè, apri l'occhio e bevi l'acqua.
2: Era un deposito e dire da dove veniva io non mi ricordo.
1: No,
2: potremmo andare alla ricerca per capire da dove veniva l'acqua Giommi.
1: Poi,
2: vabbè, qualche giorno la facciamo. Poi il negozio del macellar, Iast Durà, le aste dorate cornici in legno.
1: Cornici, sì.
2: Poi c'era il Corneglio.
1: Ah, il Corneglio, è un personaggio.
2: Sì.
1: Il Corneglio era un personaggio favoloso. Io mi ricordo che allora andavo in posta per la ditta e lo incrociavo sempre lì. E mi aveva preso come proprio una sua nipote.
2: E difatti lui era il Ferrario Corneglio. E di professione cosa faceva? Il factotum.
1: Per
2: pratiche d'ufficio e non solo. Quindi poi c'era la ditta Malnati.
1: Mi ricordo, scusa per...
2: Ma tu ti ricordi bene ancora
1: queste cose? Un aneddoto del Corneglio. C'era una mia conoscente che si doveva sposare. Doveva andare a fare il viaggio di nozze, mi sembra a Ibiza o giù di lì, e allora ci voleva il passaporto. Solo che non si sono accorti che ci voleva il passaporto, per cui... La mattina dopo si dovevano sposare, il Corneglio li ha accompagnati a Varese in prefettura e tutto, erano riusciti ad avere il passaporto, il permesso per andare lì così. Guarda, è stata una cosa,
2: ecco,
1: tanto per spiegare
2: sicuro,
1: chi era questo personaggio, si dedicava proprio alle persone che avevano un bisogno di questo tipo.
2: E poi, siamo arrivati alla ditta Malnati, lavorazione in cemento, poi l'attraversamento della via Visconti con all'angolo Villa Renoldi, che poi era Canti, Casa Tanzi, poi Romeo, e Gourlet Prestinè, panificio Gorla.
1: Sì.
2: Mi ricordi, no? Tu te lo ricordi?
1: Sì, Gorla.
2: Ecco. E poi c'era la merceria La Cour del Balin, Clerici, meccanico d'auto, il bar Sempione, l'asilo infantile, l'asilo in via Roma, l'asilo Gencamodès.
1: No, non c'è,
2: non c'è questo.
1: Adesso, no? È il centro degli asili, cioè la segreteria degli asili saronnese, diciamo, però non c'è più. Una volta c'era l'asilo, c'erano le suore di via Cavour, no?
2: È vero.
1: A fare le maestre d'asilo una volta. E quindi anche noi, anch'io ci sono andata.
2: Quindi adesso è proprio come coordinamento.
1: Oh, sì. E poi nel cortile c'è la ASL.
2: Nel cortile c'è l'ASL, è vero.
1: Cioè, sono cambiate le destinazioni. Quindi lì così invece abbiamo passato tanti, tanti bei momenti all'asilo, di via Roma.
2: Ecco, poi troviamo la traversa via Manzoni, la Villa Gianetti, che è divenuta poi Palazzo Municipale, il Torrente Lura, il giardino di Casa Minoretti, quindi l'omonima casa che raggiunge in Piazza Libertà, che era la Piazza Umberto I allora, lo storico fotografo Gianni Longoni, che ha immortalato tanti angoli antichi e suggestivi della Saronno di ieri, che grazie alla sua opera preziosa rivivono ancora oggi nel cuore dei saronnesi.
1: Bene, allora, siccome abbiamo, diciamo, percorso velocemente questo pezzo di via Roma, ma non è ancora finita, però siamo arrivati quasi, diciamo, alla Piazza Libertà. E in Piazza Libertà che cosa troviamo? E in Piazza Libertà troviamo proprio la chiesa grande, per cui io direi che, Carlo, devi leggere queste due poesie, magari intercagliamole.
2: Sì.
1: Campan della mia Gesa e poi c'è il campanile della Piazza Granda, quindi anche quello,
2: insomma,
1: perché
2: sì.
1: Proprio noi alla fine di questa puntata arriviamo proprio in fondo alla via Roma, dove troviamo la Piazza Grande, chiamiamola così, no? Allora,
2: e quindi leggiamo le due poesie, allora.
1: Io direi di sì, di leggerle queste due poesie.
2: Campan della Migesa. Me parì quasi vestì da festa, campan e campanun della Migesa. C'ha mila gente umile e modesta, con tibatacci che viaggiano a distesa. Sura l'altar l'organ dal ferioli, el metin del cuore un'ombra da calur, e in balaus tra i lampada petroli, dan al signor un'ungia da fervor. In balsamà, con fera io region, a guardau antus la grinta del monsciur, da sura al pulpit, cui altar in setun, all'intrunava intorno il sovusun, prepositura o cadi sarunat, con cui precchi a te fatto un figuron. Bella, sì, bella, sì. Casa. E poi bella quando dice il vosun del monsciur, da sura al pulpit, cui alter...
1: Perché allora andavano sul pulpito, sul pulpito. Non erano lì sull'altare.
2: È vero.
1: No? Per cui... cioè la voce tuonava, poi quando capitava qualche sacerdote che faceva i sermoni, quelli che si gridava un po'. E poi invece dai, campanile della Piazza Grande, vorrei sentire cosa dice.
2: Vediamolo. Campanile della Piazza Grande, alla va indica la gira per i strat, un'allegria che in pienissa ron, in i campan che fan din don din dan, insieme al campanon che il fa don, don. Sul campanile da sura l'ureloce aghe un gran concerto in cella campanaria. I genti in piazza adogian da sbarloce e il gibilè che il fa guardà per aria. Che festa in Gesa Granda, e il campanile riscalda tutti i cuori di Sarunat. Anche qui i gram ce fanno un po' gentil, si intenerissan tutti i risiat. Quan sonan e se senten da lontan, s'ascolta volentera il suo parlà. Un pain di passari con terriciam, se guarda al nostro paese, la nostra casa.
1: Che bella,
2: bella, questa bella. Questo bella, qui del sì. Campanile della Gesa Grande è bella.
1: Sì, sì. Proprio un bel ricordo.
2: Beh,
1: della,
2: davvero.
1: Della
2: è bello anche il campanile, è bella anche la Gesa Grande.
1: È bella anche la ecco. Gesa Grande. Gianni, allora adesso abbiamo parlato per un po', ascoltiamo che cosa hai scelto per noi.

0: Eh sì, eccoci. Stavamo parlando appunto con un nostro collaboratore che è venuto a darci qualche consiglio, cioè il Gianni, il nostro regista, è venuto qua, ha fatto la ricerca quando abbiamo parlato dell'acqua Johnny.
1: Visto, che bravo.
0: Ecco, ha fatto la ricerca e appunto ha detto che dalla sua ricerca ha saputo che l'acqua Johnny, no, che abbiamo pronunciato prima, veniva da Bognanco, era una fonte di Bognanco.
1: E ci ha fatto vedere anche l'immagine, no?
0: Ecco perché si diceva apri l'occhio e bevi l'acqua.
1: Esatto, apri l'occhio e bevi acqua Johnny.
0: Perché c'è questa figura di tipo il signor Bonaventura, no?
1: Che strizza l'occhio.
0: Che strizza l'occhio, esatto. Ecco perché si diceva così. Bene, ecco, è bello anche questa...
1: È vero, così diciamo, abbiamo scoperto davvero.
0: Queste scoperte qui, insomma, vedi, Gianni è molto attento e va bene, allora. Lo ringraziamo per averci dato questa notizia. Allora, invece dopo andiamo avanti adesso, no? Andiamo avanti nella descrizione. Allora, abbiamo il Giuseppe Radice, si è avvalso di, logicamente per scrivere tutte queste cose, si è avvalso di molte persone, no?
1: Certo.
0: Che hanno vissuto proprio in quegli anni lì.
1: Siamo arrivati a Longoni.
0: Siamo arrivati a Longoni e adesso passiamo praticamente nel quadrilatero di Casa Minoretti, che è un fabbricato a tre livelli di fine Ottocento, progettato dall'ingegnere che le diede proprio il nome Gino Minoretti. Che tra l'altro era il progettista, è stato anche il progettista del sottopassaggio di via Primo Maggio, che è stato realizzato nel 1932. Questa casa è una casa piena di storia, di personaggi, poi di famiglie saronnesi che sono molto conosciute anche ancora oggi, ben oltre la soglia del 2000, e quindi ormai siamo arrivati più in là del 2000. Quindi questa casa campeggia comunque in Saronno, no? E questa casa ha una struttura col doppio accesso. Praticamente si entra da via Roma e si esce da via Giuditta Pasta. E noi, io mi ricordo da bambini che ci piaceva fare questa cosa, solo che c'era il portinaio che ci bloccava. Entravamo di qui per uscire di là, no? E invece il portinaio non voleva questi passaggi, no? Quindi abbiamo detto appunto che c'ha il doppio passaggio, ha un ampio cortile, un tempo era munito di un pozzo profondo e da lavatoio che poi nel tempo sono scomparsi. C'era una magnolia gigante posta al centro, più che secolare, e poi c'era il locale della portineria che poi invece stata disattivata.
1: E difatti, anche Giuseppe Radice è consapevole di tralasciarne più di uno, perché l'elenco dei nomi risulterebbe veramente infinito, e qui ricorda di seguito alcuni storici abitanti di quella casa: il citato già Gino Minoretti, poi Natale Volpi dei Bamburit e la consorte Giulia Colombo dei Sucareta, classe 1893, morta all'età di 107 anni tra quelle mura. Un record davvero per Saronno, 107 anni.
0: E veramente.
1: Davvero.
0: Nel 2000.
1: Nel 2000, quindi recentemente. Cresciuta in una famiglia di ben 13 figli, poi ricorda anche il custode Marco Pagani, nato in quella casa nel 1888, e le quattro sorelle Romeo, le Magliaie.
0: Erano molto, molto conosciute a Saronno queste Magliaie.
1: Davvero, e poi anche il maestro Edoardo Ferioli, che è stato un grande musicista, davvero. Avremo modo di riparlarne ancora direttamente e in modo più specifico del maestro Ferioli. Poi la maestra Brusati, responsabile di una scuola privata attiva in quella casa, la maestra Ambrugina Verga Arnaudo, che Giuseppe dice la mia maestra, è stata la sua maestra,
0: sì,
1: pensa.
0: Io ero amica della figlia, della Grazia, sì.
1: E quindi ecco perché gli deve tanta riconoscenza nel ricordarla anche.
0: Certo.
1: Poi Filippo Zerbi, direttore del Credito Italiano, poi Dino Rimoldi, geometra alla Banfi e Canti, Luigi Balzaretti, addetto all'innaffiamento con autobotte delle strade di Saronno. In quel tempo c'era la terra e quindi
0: bisognava bagnare,
1: non c'era l'asfalto. Poi le famiglie Cattaneo, Picozzi, Cogliati, Pagani, Gianotti e così via. Ma tu dimmi, ma come ha fatto a ricordare tutte queste persone. Davvero.
0: E magari ha interpellato le persone che abitavano lì, per cui era un cortile, è un cortile molto grande.
1: Ma davvero? Ma guarda quante persone.
0: Andavano tutti d'accordo, dici, perché sai che di solito nei cortili ogni tanto che era una quaresia.
1: Perché litigavano anche allora.
0: Però mi dà l'impressione che fosse sempre stata una casa un po' signorile, ecco, diciamo.
1: Eh sì.
0: Quindi, sai, magari la gente era meno popolare, meno abituata a litigare. Poi delle attività commerciali, ecco, si ricordano le presenze storiche del Credito Italiano, della tesoreria, sai, questa roba qui forse tanti anni fa, poi del Botteghin del Lotto, e invece il Botteghin del Lotto ce lo ricordiamo, ecco,
1: quello sì,
0: c'era il Lotto,
1: sì,
0: non sono tantissimi anni che si è trasferito. Poi c'era il Cattaneo, l'elettricista, no? Chiamato il Berot a seguito dei suoi capelli foltissimi. E poi c'era la compagnia di assicurazioni Alleanza. C'erano anche delle attività commerciali.
1: Tante, davvero.
0: A tutta quella gente lì. Poi l'ingresso principale di questa casa, di via Giuditta Pasti, in via Monza era quello secondario, pensa. In via Roma era l'ingresso secondario, mentre il principale
1: era, in via Giuditta
0: era della via Giuditta Pasta. E quindi c'era questo portinaio, il signor Pagani, e si affacciava appunto allo storico stradone dove giocavano i bambini dell'intero caseggiato. Le case che perimetravano lo stradone sono rimaste per lo più intatte, insomma qualche palazzo è venuto su comunque nel frattempo, insieme alla sagoma di Palazzo Visconti che è posto sullo sfondo del rettangolo. Oggi all'appello manca la CA del Bustoc Rigaldi, che è stata abbattuta con l'osteria del Caronni, che poi era diventata l'esattoria,
1: è vero,
0: che si era trasferita di lì. Nello stradone, per senso antiorario da est a ovest, si trovava la casa Tanzi. Poi, in sequenza, si sono insediati la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. Non so, la prima sede della Cassa di Risparmio. Poi il dopolavoro della FIMI, la Fonola, no? La Monti Legnani Cancelleria, la tipografia Mariotti e Ferrario, che poi si è trasferita pure lei, e l'altra porzione di casa Tanzi con il mobilificio Arca. E questo però me lo ricordo, nel cortile. La casa delle signore Carla e Ginia Biffi, che erano le sorelle dell'indimenticabile Nina Biffi Gianetti, nobili figure saronnesi. Poi la trattoria dello Stamerra e la casa Turconi Vini. Quindi guarda quante cose c'erano in questa via... via Giuditta Pasta, perché siamo arrivati, siamo in fondo alla via Roma, però siamo andati dall'altra parte.
1: Poi bisogna dire che in quell'angolo, diciamo, in quel catino, chiamiamolo pure così, chiamato stradone, pavimentata a selciato di sassi tondi, come lo è stato il vicino piazzale di Palazzo Visconti sino agli anni 70, che poi è stato sciaguratamente asfaltato, dice il Giuseppe Radice, davvero, perché bisognava conservarlo così com'era, perché la storia lo voleva così. E racchiusa poi un'ampia fetta di storia scritta da famiglie saronnesi che, seppur divise da diverse condizioni sociali, bene si coniugavano tra esse in quanto a rispetto e a senso di amicizia.
0: Vedi, ecco,
1: quindi vedi
0: che
1: c'era
0: prima,
1: ecco, il rapporto bello c'era e come.
0: Ecco. Allora, siccome il tempo purtroppo è tiranno, stiamo arrivando quasi al termine, e siamo arrivati al termine, ma siamo arrivati anche in Piazza Grande, come abbiamo detto prima, e in Piazza Grande cosa troviamo? Troviamo la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. E allora, siccome Giuseppe ha scritto la poesia, noi terminiamo con appunto leggendo questa poesia.
1: San Pedro e Paul. Spariva al su e a un buff veniva sera. Tornavan tutti quando era d'andà in lecce. In del silenzi, all'un della candira, regnava la famiglia su tal tech. De feu, la luna piena e tutti stel allusivan conti occhi sura saron. In la serena l'era tanto bel, du giama l'era e il dì del nos patron. Con la magia, sora del pugeu, anche San Pedro agghiera la sua barca, dentro la bottiglia in l'acqua e al ciar da l'œuf. e la mattina mo una tradizione da rispettare con una messa grande e sur prevost bruciava un gran ballon.
0: Ah, questa
1: c'è ancora adesso.
0: Ecco, sì. Pensavo fosse la, e la poi descrizione
1: quella,
0: della chiesa.
1: Quella, ecco, quella
0: invece no.
1: E quella della bottiglia, sì, però.
0: Sì, si fa ancora
1: ricordi?
0: La barca di San Pietro.
1: Ecco.
0: Si mette il chiaro dell'uovo nella bottiglia e alla mattina del giorno di San Pietro e Paolo si trovava appunto la barca di San Pietro, ci dicevano, no? E veniva su, non so, anche a Milano forse si usa, ecco, vedi,
1: ecco anche
0: già,
1: a Milano già,
0: anche
1: ecco
0: a Milano. Non solo a Sarona.
1: Dentro la bottiglia, guarda come la dice bene Giuseppe, dentro la bottiglia, in l'acqua e al ciardalo.
0: Esatto, si mette dentro questo. Chissà se lo fanno ancora adesso i bambini, no, non lo fanno
1: no,
0: più.
1: No, ma perché siamo noi grandi che non,
0: e lo aspettavamo,
1: non glielo facciamo vedere.
0: E aspettavamo la mattina proprio del giorno di San Pietro e Paolo, appunto io ho parlato di San Pietro e Paolo perché la nostra chiesa, la nostra prepositurale è dedicata appunto ai santi Pietro e Paolo, e questa invece è proprio la festa di San Pietro e Paolo, cosa si usava a fare. Poi siamo arrivati proprio al termine adesso, terminiamo con un po' di musica, salutiamo i nostri radioascoltatori,
1: diamo appuntamento alla prossima
0: sicuramente, ciao a tutti.

0: dipinto di blu.
1: Ed eccoci qui ancora con il blu dipinto di blu, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti, Massimo in studio, Antonio alla regia. È lo speciale Festival Bar che ci introduce al nuovo millennio, perché parliamo del Festival Bar dell'anno 2000. Abbiamo attraversato decenni, potremmo dire, dagli anni 60, 70, 80, 90 ed eccoci approdati al nuovo millennio, per l'appunto con la 37esima edizione. Chi la vinse questa edizione? I Luna Pop, che si affacciavano per la prima volta sul palco e vincevano immediatamente l'estate di quell'anno con Qualcosa di Grande.

Insieme all'enorme successo del Luna Pop di questo 37esimo Festival Bar, ecco affacciarsi anche l'altro grande cantante che invece si era già affermato anni prima, che era Ligabue. Questo 37esimo Festival Bar si svolse durante l'estate del 2000, anche in questo caso in 10 puntate registrate da Piazza del Plebiscito a Napoli, a Piazza Santa Croce a Firenze, a Capoliveri, l'Arena Alpe Adre di Lignano Sabbia d'Oro e poi il consueto finale all'Arena di Verona, sempre con la conduzione di Fiorello e Alessia Marcuzzi. Insieme ai Luna Pop, ecco che Ligabue vinse nella sezione album con Miss Mondo e una canzone in particolar modo si affermò durante tutta l'estate, Si viene e si va, un brano musicale proprio scritto da Luciano Ligabue, estratto dall'album Miss Mondo del 99, un testo in cui Ligabue si domanda qual è il senso della vita e l'ironica risposta sarebbe il titolo stesso del brano. Prima si viene concepiti, anche letteralmente con l'atto di emettere del seme, poi si va via al momento della dipartita. Fissati questi termini, vivere forse potrebbe essere un percorso, un andare un po' meno faticoso e un po' divertente. Fatto sta che nella sua simpatia e nella sua freschezza Si viene e si va diventa la canzone del Festival Bar.

Tra i tanti artisti che si presentarono al Festival Bar di quell'anno del 2000, per l'appunto, vi furono anche artisti stranieri, tra cui Bon Jovi con It's My Love. Questa canzone scritta da lui stesso, John Bon Jovi, per l'appunto Richie Sambora e Max Martin, estratta dal primo singolo Crush, pubblicato nel maggio del 2000, fu proprio tra i più celebri della band e raggiunse il primo posto di diverse classifiche anche in Europa, nella Billboard degli Stati Uniti. Dunque arrivare in Italia, presentarsi poi al Festival Bar, fu nient'altro che un successo nelle esibizioni dal vivo e ovviamente anche nelle esecuzioni registrate e acquistate con tutti i dischi venduti. Anche il videoclip di It's My Love fu premiato da VH1 come miglior video dell'anno nel 2000, John Bon Jovi, Festival Bar 2000.

0: life.
1: Grande premio internazionale quello che venne attribuito a Bon Jovi, e il premio radio invece venne attribuito alla coppia di Paola e Chiara. Località di prestigio per questo primo Festival Bar del Millennio, che prende il via con un gran galà a Napoli, dove oltre 200.000 persone assistono a una grande serata di musica che ha il suo apice durante l'emozionante esibizione di Mariah Carey, per continuare con altri clamorosi successi di pubblico a Firenze, Capoliveri, Lignano Sabbiadoro e poi il tradizionale finale, gran finale all'Arena di Verona. Per il terzo anno consecutivo la caldatissima coppia Fiorello e Marcuzzi presenta il festival, e tra questi anche la coppia di Paola e Chiara, che presentarono la loro hit Vamos a Bailar, il singolo di questo duo musicale di sorelle pubblicato ad aprile del 2000 come terzo album, un brano prodotto e arrangiato dalle stesse cantanti, che viene presentato alla commissione artistica del Festival di Sanremo, da cui viene scartato. Così arriva poi a Un disco per l'estate, al Festival Bar, e diventa ovviamente un tormentone estivo, rimanendo per numerose settimane nella classifica dei singoli più venduti in Italia e mantenendo il primo posto per ben 4 settimane. È stato frequentemente trasmesso in radio, raggiungendo la posizione numero 1 dell'Airplay.

Estate del 2000 con il Festival Bar, estate anche sportiva. Vi devo ricordare due avvenimenti importanti. La prima è che il 2 luglio del 2000 purtroppo l'Italia perdeva la finale di Euro 2000. La fase finale dell'undicesima edizione del campionato europeo di calcio si svolge in Belgio, in Olanda, e l'Italia si impone proprio nel girone di qualificazione chiudendolo a punteggio pieno dopo 3 partite. Il cammino degli azzurri proseguiva con le vittorie nei quarti contro Romania e in semifinale con l'Olanda, superata per 3-1 ai calci di rigore, ma la finale a Rotterdam contro la Francia, campione del mondo in carica, non fa altro che eliminare ai rigori nei quarti di finale proprio gli azzurri e l'Italia, che passa in vantaggio al 55esimo minuto con Del Vecchio su cross di Pessotto smarcato da un delizioso colpo di tacco di Totti. Ma al 90esimo minuto i ragazzi di Zoff e milioni di tifosi italiani si sentono quasi campioni d'Europa, ma l'arbitro dell'incontro, lo svedese Anders Frisk, concede 4 minuti di recupero. Al 93esimo arriva il pareggio di Will Tord e la partita procede con i supplementari, durante i quali la regola del golden goal, in vigore per 10 anni a partire dal 94, non fa altro che attribuire la vittoria alla squadra che segna per prima. La batosta forse spegne l'Italia, che subisce al 103esimo minuto l'incredibile gol di Trezeguet. La Francia è campione d'Europa e l'attaccante francese nel successivo calciomercato diventa giocatore della Juventus, dove rimane fino al 2010 per ben 10 anni. Tanto per ricordare l'estate del 2000, ma ci fu anche la vittoria dell'Ital Volley nella World League, battendo in finale per 3-2 la Russia, la nazionale del secolo, è il titolo attribuito all'Italia di quell'anno. Nel frattempo al Festival Bar, scusate, si presenta Tom Jones, il gallese, che presenta la canzone Sex Bomb, e del brano esiste anche una versione cover parodia di Max Arabi. Nel videoclip della canzone si nota il ballerino italo-inglese Jimmy Barba, che in Italia nel 2010 partecipò al Grande Fratello 11. Nel 2006 Tony Evans Dance Beat Studio Band inserisce il brano nell'album Dance Beat 4 Latin Hit 2, tema International. Insomma, Sex Bomb, la vera scoperta dell'anno di Tom Jones, correva l'anno 2000 del Festival Bar.

Insomma, il Festival Bar del 2000 si confermò, insieme a quello del 99, come un festival estivo in cui gli stranieri facevano a gara per venire a partecipare alle varie serate delle 10 puntate, trasmesse poi in televisione al gran finale dell'Arena, oltre che al grande inizio, il gran galà iniziale di Napoli, di Piazza del Plebiscito, trasmesso per l'appunto da Italia 1 e condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi. Tanti stranieri, dicevo, perché vi ho citato Bon Jovi, vi ho citato Tom Jones, che abbiamo appena ascoltato, ma parteciparono ancora i Cranberries, gli Arabe de Palo e poi ancora French Affair, Backstreet Boys, che ascolteremo poi nelle prossime puntate. Ora mi soffermo sull'ultima canzone che ascoltiamo in questa puntata. Sono gli Aqua, che dopo il grande successo di Barbie Girl, insieme a Ken ovviamente, ripresentano ancora una volta anche nell'estate italiana Around the World, un singolo del gruppo musicale Bubblegum Pop Aqua, pubblicato nel marzo del 2000 per la Universal, una canzone scritta e prodotta da Søren Rusted e Klaus Norren ed è stata estratta proprio come secondo singolo del secondo album del gruppo Aquarius. Ottenne un discreto successo di vendita, raggiungendo buone posizioni nelle classifiche dei singoli paesi in cui fu pubblicato. Per esempio in Australia raggiunse il 35° posto, in Svezia il 4° posto, ovviamente erano svedesi, in Italia il 17° posto, in Spagna il 14° posto. E allora possiamo chiudere qui con gli Aqua e la loro Around the World, questa puntata dedicata al Festival Bar del 2000, e darci appuntamento alla prossima. Da Massimo in studio, Antonio la regia, un saluto e un ringraziamento di averci ascoltato a tutti voi, sempre con Radio Orizzonte in blu e nel blu dipinto di blu.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera. Eccoci qui pronti per iniziare una nuova puntata di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Cominciamo con un brano di musica classica e oggi ci troviamo Luciano Pavarotti che ci canterà Cor Ingrato.

Mamma mia, sono senza parole. Incredibile interpretazione di Luciano Pavarotti, il quale, tra l'altro, pronuncia molto bene anche la lingua napoletana, no? Tu non ci pienza stu cora mia. Mamma mia, mi sembra di sentir parlare De Luca proprio, sai. Un vero napoletano. E poi, tra l'altro, anche come pronuncia questo core ingrato nella parte proprio tenorile, una cosa veramente meravigliosa. Tra l'altro, questo brano qui si chiama Core ingrato, ma io ho sempre pensato si chiamasse Catarì, perché inizia sempre il brano con Catarì e riprende anche nella ripresa sempre con Catarì, e invece il titolo giusto del brano è Core ingrato. Così come Norwegian Wood è il titolo di questo brano meraviglioso dei Beatles, tutta un'altra cosa, ma sempre pur un gran brano, un bellissimo brano.

Ed è incredibile proprio che questo brano, che è stato composto e registrato 60 anni fa circa, sia attuale sia dal punto di vista della registrazione, sia dal punto di vista del suono degli strumenti, come anche delle due voci che si intonano in una maniera perfetta. I Beatles sono i Beatles. Questo brano si sente proprio la chitarra di George Harrison e quella nota lunga del sitar che aveva appena imparato qualche mese prima in India. Passiamo invece adesso al jazz con una cosa completamente diversa. Abbiamo la regina del jazz, Ella Fitzgerald, che ci fa ascoltare One for My Baby and One More for the Road.

Da un genere all'altro, ecco la colonna sonora di Zabriskie Point, e ce la suona niente poco di meno che i Pink Floyd.

use and a blessing. Your dry cleaners have charged 22 shows.

Sì, è proprio un genere di musica, giustamente come mi sottolinea Angelo, di tipo avveniristico, perché cosa avrà? Più di 40 anni questo brano, no? Ma d'altra parte accompagna la colonna sonora di un film più che avveniristico, anche molto molto difficile da comprendere. E questo invece brano che arriva è ancora più vecchio, perché è un brano composto da Tchaikovsky, è l'Ouverture 1812, è però Tchaikovsky, quindi lo digeriamo sicuramente con tutta tranquillità.

Sì, è veramente un bel brano questo. Ha solo un piccolo difetto, secondo me. A chiamarlo Ouverture 1812, io gli avrei detto, l'avrei chiamato in una maniera diversa, gli avrei detto non tanto il Lago dei Cigni, perché chiaramente è un'altra cosa, ma l'avrei chiamato Lago delle Paperelle, Lago dei, che ne so io, delle Oche, vabbè, ma Tchaikovsky l'ha chiamato così. I Bee Gees ci fanno ascoltare un brano che ha un bellissimo titolo, How Deep Is Your Love, com'è profondo il tuo amore.

Sì. I Bee Gees assolutamente sono un gruppo che ha composto, ha realizzato, eseguito dei brani meravigliosi come effettivamente questo. E questo altro brano che arriva, dei Take That, assomiglia un po', perché anche i Take That sono un gruppo, erano almeno, perché adesso non ci sono praticamente più, un gruppo vocale, e uno dei brani più celebri è Back for Good, che ora ascoltiamo.

Che strano, i Take That non ci sono praticamente più, ma Robbie Williams continua e continua alla grande. È uno dei cantanti probabilmente diciamo più fortunati d'Europa, nonostante che nei Take That lui era il cantante numero due, perché il numero uno era Gary, molto più carino, forse anche più aggraziato come voce, ma la personalità di Robbie Williams probabilmente ha vinto contro una voce e anche un'immagine migliore della sua. Ecco la grinta che ha Robbie Williams, e anche con i brani che lui stesso ha prodotto e ha composto gli hanno dato ragione.

E dopo i Bee Gees e dopo i Take That, un terzo gruppo straordinario, sia musicale che vocale. E che vocale, perché qui alla voce abbiamo Freddie Mercury. Lui ci farà ascoltare uno dei suoi brani più celebri, Radio Gaga. Tra l'altro Radio Gaga ha fatto nascere una cantante che di cognome faceva Germanotta, quindi Lady Germanotta divenne Lady Gaga, perché lei, ascoltando questa canzone, così era giovanissima, era veramente, io mi chiamerò Lady Gaga. Radio Gaga, i Queen.

Eh sì, è molto molto bello, ma è altrettanto lungo questo brano, e c'è Claude Debussy che ha una gran voglia di farci ascoltare Le matin d'un jour de fête.

E lasciamo ora questo brano eseguito per la prima volta nel 1910 di Claude Debussy per lasciare il posto a un brano molto più vicino a noi. Il brano si chiama Luck Be a Lady Tonight e ce lo canta Seal.

0: Fantastico questo Seal che ci ha cantato Luck Be a Lady Tonight, che grinta e che swing. Domenico Modugno adesso ci fa ascoltare un brano meraviglioso composto da lui in napoletano. Tu sei una cosa grande per me.
1: Tu sei una cosa grande.
0: Basta, vai avanti tu, Domenico.
1: Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa

È veramente una cosa a cussi grande questo brano. Come d'altra parte lo è questo brano scritto da Augie Carmichael quando ancora era un liceale, perché lui già componeva all'età di 15-16 anni. Qui invece nel gruppo di amici che lo conoscevano molto bene, arrivò una proposta di eseguire un brano per il sud degli Stati Uniti. E quindi lui compose questo brano. Il brano fu chiamato Georgia on My Mind. Diciamo che l'interprete che ha portato al grande successo questo brano è stato Ray Charles, e lo ascoltiamo proprio da lui, Georgia on My Mind.

Qualcuno pensava che Giorgia fosse un brano dedicato ad una ragazza che si chiamava Giorgia, e invece Giorgia è proprio la nazione in fondo all'America la cui capitale è Atlanta. Però non pensiate di arrivare ad Atlanta e chiamarla così, perché Atlanta si pronuncia Atlana, così come ho imparato io andando proprio in quella città. Ed ora Georges Bizet ci fa ascoltare la suite numero 1 della Carmen, la Carmen di Bizet.

Non so voi, ma io la dolce vita di Via Veneto non ho fatto tempo a viverla, perché ero troppo piccolo, anche se ho vissuto una infanzia dolcissima. Ma la dolce vita di Via Veneto dicono che fosse un'altra cosa. Vabbè, tanto ce l'ascoltiamo, io e Angelo, insieme a voi, questo brano meraviglioso di Nino Rota.

Cortissimo questo brano, come corta è stata La dolce vita di Via Veneto. Ma adesso arriva Prince che ci fa ascoltare la sua famosissima Purple Rain.

Ed è con la voce e soprattutto con la chitarra di Prince che io ed Angelo Sivelli vi lasciamo, ma vi lasciamo soltanto per questa sera, perché la prossima settimana ci siamo ancora. Claudio Borroni alla voce, Angelo Sivelli in regia, per salutarvi e per augurarvi un'ottima, una fantastica serata, dopo aver ascoltato questa compilation che mi sembra venuta proprio bene questa volta, per darvi l'appuntamento appunto alla prossima settimana. Ciao a tutti!

0: Buonasera a tutti, come ogni giovedì siamo su Lifestyle qui su Radio Orizzonti. Questa sera avete sentito dal brano che è andato in onda dopo la sigla, parliamo di solitudine, però ne parliamo in un modo un po' particolare, direi in modo pieno, positivo e non come mancanza. Ho davanti a me Elena Cartotto, che è qui con noi in studio, perché il tema è venuto a lei e quando me l'ha detto ho subito detto sì, facciamo questo, perché anch'io ho questa, diciamo, voglia di parlare anche di solitudine in termini positivi e non sempre solo come mancanza. Innanzitutto buonasera e benvenuta.
1: Buonasera, ciao Damiano, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. E sì, esattamente, cioè l'idea è proprio quella, nel senso che ormai siamo abituati in questo mondo anche che gira intorno al consumo, al prendere, al comprare, a riempire la dispensa, la pancia e tutto il resto, a ragionare in termini di pieno e vuoto, e quindi a considerare la solitudine come un qualcosa che la vita impone, in quanto è ci manca qualcosa. Mentre la solitudine in realtà, se non è isolamento forzato, ecco, può creare invece uno spazio che si riempie, perché si riempie in quanto si riempie proprio di quella che possiamo chiamare presenza, piena presenza a se stessi. Solo che a mio avviso questo può generare timore, perché in realtà c'è una atavica paura dell'essere soli di fronte a se stessi, perché il nostro io, quello che noi percepiamo di noi stessi, è molto confuso, ecco, dal mondo in cui viviamo, e quindi il confronto con se stessi a tanti genera timore, e quindi si cerca di sviarlo in tutti i modi, compreso il fatto di riempire i vuoti e quindi di evitare la solitudine anche attraverso non solo le cose, ma anche attraverso le persone. Ci sono anche proprio dei disagi di tipo psicologico che gli psicologi conoscono bene e che hanno a che fare con le relazioni, relazioni affettive, relazioni amicali, comunque in cui le persone diventano una droga per andare a coprire il vuoto ed evitare il confronto con quello che si è. E invece, come vorrei citare questo autore che ho inserito nel mio libro su Olga Fiorini, La sarta di Dio, dove c'è un capitolo che è dedicato parzialmente anche alla solitudine, cito il famoso Milan Kundera, che ha scritto L'insostenibile leggerezza dell'essere, che ha detto questa bellissima frase: essere coraggiosi nella solitudine, senza testimoni, senza il premio di un consenso, soli davanti a se stessi. È una delle cose che ci restituisce la nostra dignità di essere umani. E anche qui ci fa capire come siamo invece sballati, perché oggi noi vogliamo essere coraggiosi e prendere posizione quasi in maniera faziosa per essere visti, per far vedere che siamo di una parte piuttosto che di un'altra, quindi sempre per uscire al di fuori di questo da questo stato, insomma, di solitudine. E invece la solitudine è il primo passo anche per arrivare a capire chi siamo e, come diceva Olga Fiorini, per arrivare a fare l'esame di coscienza e quindi fare spazio anche a quello che può essere, come dire, la presenza di Dio, di una luce, di un qualcosa che viene dal profondo del nostro essere.
0: Tra l'altro, i sociologi o comunque la gente che è abituata a far fare percorsi anche di ritrovamento di sé alle persone, eccetera, spesso dicono che non si può star bene davvero con gli altri se non si impara a stare bene con se stessi.
1: Sì, ma il paradosso di oggi è che ci sono tantissimi anche guru che un po' alle volte vengono dal nulla, che ti vogliono insegnare chi sei, a ritrovare te stesso, ma lo vogliono fare sempre in mezzo a tutta una marea di situazioni, di persone, evitando in realtà proprio quello che è il vero contatto con se stessi.
0: Certo.
1: Che invece è essenziale, perché anche qui, come hanno detto degli studiosi qualificati, il fatto di stare sempre in mezzo agli altri, anche con lo scopo di ritrovare se stessi, però il fatto di stare sempre in mezzo agli altri implica la necessità in qualche modo di soddisfare le aspettative degli altri, di rispecchiare quello che gli altri vogliono, e quindi in realtà questo ci impedisce di essere chi veramente siamo, perché se siamo sempre lì a studiare quello che gli altri si aspettano da noi, chiaramente perdiamo dei pezzi,
0: certo,
1: della nostra verità.
0: No, ma infatti in quest'epoca, tra l'altro, dove molti seguono e non sanno, realmente prima di tutto chi sono loro e che cosa vogliono, poi chi invece sta fuori dagli schemi perché ha capito che cosa vuole, ha ritrovato se stesso, sembra uno che spacca gli equilibri.
1: Sì, viene considerato magari uno strano, ecco, giusto per usare un termine gentile, però è così.
0: E tante volte invece ha un potere d'attrazione, perché la gente magari dice: come fa lui a sapere che cosa vuole, a essere così tranquillo, a essere così fermo, stabile.
1: Se ci pensi, è un po' quello che è successo nel film, succedeva nel film di Forrest Gump, quando questo si è messo a correre per conto suo e tutti dicevano: chissà cosa ha visto, cosa... questo piaceva correre e andava, e
0: esatto,
1: tutti dietro appresso, perché quest'uomo solo esercitava una fortissima attrazione, come se avesse scoperto il segreto della vita, dell'universo, della felicità. Però nel corrergli dietro tutti hanno trovato qualcosa alla fine, no?
0: Certo. Quindi... allora Alberto ci propone la solitudine.

0: Eccoci di nuovo su Lifestyle, stiamo parlando con Elena Cartotto del potere della solitudine. A me veniva in mente anche il fatto che spesso chi è solo, ma perché anche nella canzone di prima un po' l'hanno detto i Pooh, è perché uno che va controcorrente, uno che magari cerca di cambiare le cose e quindi magari non va dove vanno tutti, perché magari ha capito che la sua strada o comunque la direzione che deve prendere è quella lì e tra virgolette se ne infischia un po' se non è conformista o se gli altri vanno in un'altra direzione eccetera, quindi certe volte uno è solo anche perché segue la propria strada e non quella che seguono tutti,
1: che poi è l'insegnamento, ne stavamo parlando prima, di Carlo Acutis, che disse la famosa frase: tutti nasciamo come originali ma molti muoiono come fotocopie, proprio perché c'è questa tendenza a seguire la massa e a conformarsi alla massa. Lui stesso invece è stato, pur nella sua giovane età, uno che si è distinto perché faceva un tipo di vita particolare, molto diversa da quella dei coetanei, che comunque riusciva a raccogliere intorno alla sua figura. E comunque, se ci pensiamo, è pieno di santi, anche uscendo dal mondo della cristianità, comunque di figure spirituali e religiose che si sono sempre raccolte nella solitudine per comunque trovare indicazioni, ispirazione, aiuto, luce, coscienza e via dicendo.
0: Certo.
1: Quindi è proprio un qualcosa che nella storia si è sempre ripetuto questo. E sempre quando parlavo con Olga Fiorini, lei usava, pur stando in mezzo alle persone, lavorando tantissimo, usava sempre la sera ritirarsi in solitudine per fare l'esame di coscienza, per chiedere aiuto al Padre Eterno, e diceva che non voleva essere disturbata perché lei diceva: quando voi parlate con i presidenti, le persone importanti, permettete ad altri di disturbarvi, rispondete al telefono. No, allora se io sto parlando in solitudine con Dio non voglio essere disturbata. E lei diceva che questo era un momento importantissimo, ecco, della sua giornata. E ragionavamo anche sul fatto che comunque in tutte le società oggi non si usa più. Però in genere un momento importantissimo del passaggio dell'essere umano da ragazzo ad adulto era proprio quello, in questi riti di iniziazione c'era proprio l'affrontare delle prove in solitudine, il restare solo per un po' di tempo. Allora quello poi faceva dire: ok, è riuscito, ha vinto, ha sopportato la solitudine, ha vinto le sue sfide, adesso può entrare nel mondo adulto. Cosa che invece ora non succede, anche se in realtà tanti ragazzi, benché iperconnessi, sempre legati ai social, eccetera, siano fondamentalmente molto più soli nel senso brutale del termine di quanto potevano essere quelli che invece vivevano questo tipo di situazioni. Quella è la brutta solitudine, che però c'è.
0: Infatti la solitudine come tempo fertile, perché uno ha il coraggio di lasciare tutto fuori e di ritirarsi in se stesso, che per un cristiano può essere la meditazione e la contemplazione, quindi il tempo con Dio. D'altronde anche nel Vangelo Gesù, davanti ai passi più importanti, si ritirava sempre in solitudine a pregare o nel deserto.
1: Esatto.
0: E per i laici o per coloro che non credono, guarda caso, invece sta tornando anche molto di moda, guardando le filosofie orientali piuttosto che il buddismo eccetera, quella di fare meditazione, anche la respirazione, anche il fatto di stare da soli magari nella natura eccetera, perché effettivamente dà poi dei benefici. E è un tempo non
1: non diciamo. È un tempo sprecato. Esatto. E lo diceva a proposito di persone non religiose, ma di elevata caratura intellettuale, anche il grande sociologo Zygmunt Bauman, diceva: quando si evita a ogni costo di ritrovarsi soli, si rinuncia all'opportunità di provare la solitudine, quel sublime stato in cui è possibile raccogliere le proprie idee, meditare, riflettere, creare e in ultima analisi dare senso e sostanza alla comunicazione. Certo, chi non ne ha mai gustato il sapore non saprà mai ciò che ha perso, ciò che ha lasciato indietro, a cosa ha rinunciato rinunciando alla solitudine. Quindi assolutamente ne dava un'idea estremamente positiva. Tra l'altro, altri che hanno proseguito questo filone di riflessioni hanno fatto delle ricerche per cui risulta che anche la capacità creativa e quella di leadership dipendono dalla solitudine, certo, da quanto uno la sa tollerare e rendere produttiva. Perché anche i talenti, tanti talenti hanno bisogno di svilupparsi in solitudine, sportivi, artistici, intellettuali, cioè tu pensa che ne so, a uno che, a uno scacchista anche che deve ragionare, deve riflettere su come muoversi, ma anche a uno che fa discipline di tipo sportivo in solitudine e quindi deve arrivare a certi standard, a certi livelli, deve continuare a ripetere esercizi, non è che può stare lì in mezzo a 2000 persone, deve sapersi distaccare e questo consente di sviluppare la propria essenza, il, certo, proprio talento. Quindi noi non vediamo fiorire dei talenti, secondo me, oggi, perché c'è una confusione di massa altissima. E i ragazzi, i giovani e anche gli adulti si perdono in mezzo a tutto questo e perdono se stessi alla fine.
0: Cosa ci proponi? Siamo soli, Vasco Rossi.

0: Eccoci qua, siamo tornati su Lifestyle. Questa sera parliamo di potere della solitudine insieme a Elena Cartotto, che è qui con noi. Perché dicevo prima che è un tema che mi piace? Proprio perché secondo me la solitudine, quindi l'essere soli, come diceva un po' Vasco Rossi, ha una valenza invece positiva, è l'essere vivi, è l'essere vivace, è riuscire in qualche maniera a non per forza dover fare una scelta, magari anche non ponderata, pur di colmare dei vuoti, ma invece il sapere dare significato alla propria vita, alle cose, eccetera. E quindi poi magari scegliere, ma perché si sceglie con consapevolezza e con la voglia di scegliere il meglio, non scegliere la prima cosa che capita, evitare di stare soli.
1: Sì, fare una scelta che sia una scelta di qualità e non una scelta funzionale, perché invece c'è questa tendenza a scegliere cose, persone che siano funzionali a un certo modo di vivere, perché vanno a ricoprire dei ruoli, coprono certi vuoti, ci danno sicurezza, oppure ci ritrasmettono un'immagine, ecco, anche di quello che siamo, che ci fa stare tranquilli, però in realtà sono tutte scelte un po' di comodo. Se poi uno è contento così, cosa ti devo dire? Non è che ti devo convincere per forza del contrario, però si perde molto, certo. secondo me, anche perché poi la solitudine è anche collegata a qualità, ad esempio come il coraggio, anche di questo abbiamo parlato con Olga Fiorini, sempre nel libro facevo poi, citando Alberoni, che ha scritto sul coraggio, sull'amicizia, sull'amore, sui sentimenti, dei libri molto belli, lui faceva anche esempi di coraggio e di solitudine interessanti, e diceva che tutti coloro che hanno realizzato qualcosa di grande sono stati capaci di stare soli e di restare fedeli al loro compito con fermezza, resistendo alle difficoltà, alla solitudine, all'insuccesso. Dante, che ha passato in esilio gran parte della sua vita, e Shakespeare, che ha lasciato la casa, la famiglia, i figli, Beethoven, che ha continuato a comporre nella solitudine della sua sordità anche, oppure Freud, che a un certo punto è dovuto anche emigrare, scappare, ha resistito alle critiche, alle derisioni, perché chi è solo e crea nuove visioni, nuovi mondi, sviluppa la propria immaginazione, può passare anche dei momenti difficili in cui quello che dice, che fa, che pensa e che vede non viene assolutamente capito. E quindi se uno non è stato in grado di consolidare la propria visione e la propria struttura psicologica attraverso la solitudine, crolla al primo alito di vento. E c'è, in questo senso c'è anche molta fragilità oggi, anche attraverso appunto i social, per cui il bullismo, che un tempo era un fenomeno circoscritto, per quanto sia sempre esistito, però era circoscritto alla scuola, determinate, al militare, determinate situazioni, adesso è cyberbullismo, e i giovani crollano con più facilità, perché probabilmente anche l'identità e la struttura non sono così solide, e quindi basta poco per buttare giù quella che è un'immagine piacevole, condivisa con gli altri, ma non ha quella solidità che deriva anche dalla capacità di stare da soli, certo, oltre che di relazionarsi.
0: Prima tu hai detto che la solitudine è anche spesso dei leader.
1: Sì.
0: Proprio perché sono coloro che, loro sì, seguono le proprie scelte, seguono delle convinzioni, quindi magari creano loro dei seguaci, ma loro sono i primi a partire, senza che per forza qualcuno debba dargli l'invito, dargli l'input, eccetera, perché hanno un fuoco dentro, come si dice, e cercano di seguirlo per...
1: Esatto, la capacità di leadership, anche questa è stata testata da tutte queste ricerche che hanno fatto e vengono fatte tuttora, ha come background anche questa capacità di solitudine, che è anche capacità di sia di resistenza all'assenza, tra virgolette, delle relazioni, ma anche capacità di utilizzare quello spazio per tirare fuori determinati contenuti. È chiaro che se uno pensa di non avere contenuti o ha paura del confronto con se stesso, perché sa che guardandosi dentro e guardandosi in fondo non gli piacerebbe quello che trova, chiaramente la solitudine la evita come la peste. E quindi anche tante cose possono, poi chi si riempie anche chi vede costantemente magari troppa televisione, troppe serie, chi mangia troppo, cioè c'è sempre comunque un bisogno di occultare e di nascondere qualcosa magari di sé con cui non si vuole avere un confronto, mentre invece è essenziale anche quando ci sono cose che non piacciono, perché una volta che comunque, come diceva Jung, hai visto l'ombra e l'hai integrata, l'hai trasformata in un qualcosa che è luminoso, e questo è fondamentale secondo me come passaggio per la nostra crescita a livello psicologico.
0: Certo. Sentiamo i Pearl Jam con Warcade.

0: Eccoci di nuovo, siamo sempre qui su Lifestyle, stiamo parlando del potere della solitudine. Durante la pausa musicale mi era venuto questa intuizione di vedere l'etimologia di solo, perché pensavo che in qualche maniera ci potesse essere anche qualcosa a che fare con il sole, piuttosto che, ma leggo una cosa, effettivamente non è male. Quando c'è un pezzo musicale che suona l'orchestra piuttosto che una band, poi c'è sempre qualcuno, magari il violino in un'opera lirica oppure in un brano la chitarra elettrica, che fa un assolo. Ecco, l'assolo in genere è la parte più, diciamo, non solo bella ma anche virtuosa, e dove c'è il musicista che spacca, si dice, no? E tutti che quindi rimangono estasiati. Eppure è un unico strumento, cioè come è armonioso, bello e perfetto il suono di un'orchestra magari di 40 elementi, così quando parte l'assolo di un unico strumento, di un violino, poi cioè la cosa, il brano prende una piega che è ancora più virtuosa. Quindi diciamo che la solitudine in qualche maniera mette in luce anche magari le virtù, se appunto c'è dietro un talento, se c'è dietro un creativo, proprio perché altrimenti andrebbe a omologarsi poi di fatto a...
1: Esatto, a diventare un qualcosa di standard, di ripetitivo, mentre invece è proprio una questione di equilibrio, per cui gli strumenti che lavorano insieme permettono all'unico, all'assolo di emergere, e viceversa poi questo permette anche a chi collabora, a chi è coordinato assieme, di far apprezzare anche quello che è il lavoro comune. Per cui sono entrambi necessari, cioè la solitudine e la capacità relazionale si devono sostenere vicendevolmente.
0: Certo.
1: Il problema è che siamo in un mondo accelerato in cui sembra che non ci sia più spazio. C'è stato solo il momento della pandemia in cui ci si è ritrovati da soli perché non si poteva uscire, perché non si poteva fare questo piuttosto che l'altro, e effettivamente quello è stato un momento di analisi interessante per verificare quelle che erano le reazioni delle persone.
0: Non
1: molti
0: a caso,
1: sono andati in crisi.
0: Esatto, e molti invece hanno scoperto in quel momento, perché magari hanno fermato il tran tran quotidiano, che non erano felici, che dovevano cambiare vita, che dovevano cambiare lavoro, cioè tanti
1: sì,
0: hanno preso
1: sì.
0: delle scelte radicali.
1: Hanno avuto modo di riflettere su quello che era stato fino a quel momento la loro vita, e quindi magari hanno anche fatto delle scelte poi radicali di cambiamento. Altri sono andati dopo dallo psicologo, se lo sono cercati nel mentre, perché stavano diventando pazzi, cioè non potendo più occupare certi spazi con le abitudini magari sportive di ritrovo. E magari erano anche persone che erano lontane dal proprio nucleo familiare e da quello che era magari il gruppo di lavoro, di studio. Chiaramente era una situazione che ha creato una grande pesantezza, però è senz'altro una situazione che ha consentito di confrontarsi con questo, con ciò che noi siamo, ognuno a modo suo.
0: La solitudine non è per tutti.
1: No.
0: È solo per i coraggiosi. Esatto. Adesso sentiamo It's Raining Again, Supertramp.

Buonasera, rieccoci, siamo sempre su Lifestyle, Radio Orizzonte in Blu, stiamo parlando del potere della solitudine. Mi viene in mente che ho qualcuno che conosco e che magari anche negli anni passati metteva sempre in qualche maniera i dubbi sul fatto che uno da solo fosse felice, perché era troppo normale

0: nel senso che il fatto di pensare che un amore, ad esempio, ti possa risolvere la vita e quindi andare a costituire la ricetta della felicità rende quell'amore e quella persona che dovrebbe incarnare questo una specie di divinità. E nel momento in cui tu ti accorgi che nessuno può essere una divinità e quindi risolverti la vita da un punto di vista emotivo, da un punto di vista affettivo, perché tanto prima o poi ai propri limiti tuoi e altrui ci devi arrivare, diventa un grosso problema. E quindi è finito l'innamoramento, è finito questo, cioè è ovvio che sia così. Il problema è che si pensa che qualcun altro debba sempre essere colui o colei che risolve la tua mancanza esistenziale. Poi, ovvio, qui dipende anche dalle credenze che uno ha. Io, come dire, sono cresciuta con l'idea che sono mancante di per sé, nel senso che immagino che ci sia un Dio che comunque mi ha voluta in questo mondo e io ho una tensione verso il riempirmi di qualcosa che però non potrà derivare da ciò che è umano e terreno. Quindi la mia tensione verso l'eternità, verso qualcosa che non ha fine, verso un futuro oltre futuro, verso una luce, verso so che è qualcosa che sarà completo solo in un altro stato di vita e tutto quello che c'è in questo mondo può contribuire, essere un riflesso, come dire, un pezzettino di quello, ma non può senz'altro, come dire, darmi una felicità totale e completa che a mio avviso non può esistere. Possono esistere dei momenti di felicità in cui c'è un tale riflesso di questa divinità attraverso le cose che amiamo fare o le persone che incontriamo che possiamo assaporare, e questo può avvenire anche nella solitudine. Io quando in solitudine, alle volte la solitudine serve anche per lavorare, per fare, quindi è funzionale, ma nella solitudine si possono anche approfondire delle passioni, delle letture, delle cose che non puoi fare in compagnia, certo, perché ti toglierebbero tutto proprio il piacere di stare lì in mezzo a quella situazione. E io sono felicissima di avere quegli spazi, di potermeli godere, e non li voglio imporre agli altri, perché non è che se io leggo un libro o se mi occupo di astrologia, quando me ne è, per forza gli altri devono seguirmi. So che sono magari passioni particolari e mi va bene così, e quindi non sento l'esigenza di adeguarmi. Invece c'è questa necessità che tanti hanno di cercare altrove, di proiettare altrove, come se fossimo, è un po' la mentalità con cui ci vogliono costruire, no? Noi siamo dei contenitori e dobbiamo riempirci e attraverso cosa? Attraverso il consumo, cioè con questa è una logica di mercato sostanzialmente, certo. E noi siamo tutti in questo senso visti in questa maniera qua, e quindi certo che ti fanno vedere che sei mancante anche per le stesse applicazioni di dating, di incontro che ormai spopolano ovunque. Se perdono questo mercato sono rovinate. Però c'è gente che ci impazzisce dietro queste applicazioni. Cioè, una volta una mia amica mi ha detto che era diventato un lavoro uscire, ma io non ne posso più. Cioè, in quell'incontro, che poi a un certo punto si è fermata e ha detto: ma chi cavolo me lo fa fare di continuare a uscire con persone nuove, magari sperando di incontrare quella che è meglio, no? Uno stress. Cioè, se anche quello deve, cioè, meglio da soli.
1: A me viene in mente anche che qualche anno fa, adesso non mi ricordo, eccetera, ogni tanto parlando, dicevo che, non so, magari quando sono a Milano per lavoro, eccetera, pausa pranzo, passo, mi ispira quello, entro, eccetera. E in genere chi viene lì, il cameriere, dice sempre: solo? Come stupito, no? E uno dice: sì, solo, perché è una cosa che non va. E mangio lì da solo. Questi che mi sentivano dicevano: ma no, ma che brutto mangiare da solo, no, ma non puoi chiamare uno. Cioè, adesso io devo per forza non mangiare da solo e avere qualcuno che mangia con me, perché è brutto mangiare da solo, o perché cosa fai quando mangi da solo? Mangio.
0: Sì, sembra una cosa come se fossi in castigo, e invece a me viene in mente il buon Montalbano quando andava a mangiare il pesce che non gli dovevi manco parlare, quindi già solo il fatto di sederti era una rottura di scatole, perché lui non ti voleva, preferiva mangiare da solo perché questo gli consentiva di gustare quello che mangiava e anche probabilmente di avere un suo spazio mentale. Questi secondo me sono anche molto dei pregiudizi.

0: pensi, ecco, con cui degli schemi che ci mettono in testa fin da quando siamo piccoli, magari non la nostra famiglia in senso stretto, ma proprio ambito sociale. Quindi tu ti devi adeguare, da giovane devi trovare la compagnia giusta, se non ce l'hai allora diventi uno che sei un emarginato, uno così, se devi uscire devi mangiare, deve esserci qualcuno, perché sennò una tristezza infinita. Invece magari uno si vuole fare un aperitivo, vuole fare qualcosa, gli va di farlo perché si vuole rilassare un attimo, no? E invece c'è questo pregiudizio per cui uno ha quasi paura di non avere una corte sociale.
1: E poi da solo si incontra tanta gente, si fa esperienza.
0: Poi da solo si
1: vivono momenti.
0: Bravo,
1: anche...
0: Hai detto una cosa assolutamente importante, cioè tante cose se tu sei sempre con altri con cui... Non le vivi, non incontri magari altre persone, non ti confronti su certi piani, non fai tante esperienze. Io tante cose le ho vissute, tante persone ho incontrato poi alla fine paradossalmente, quindi che hanno colmato certi spazi che io ho voluto lasciare vuoti proprio perché volevo spazio per incontrare altre persone, fare altre esperienze, capire altre cose. Se no avrei riempito tutto, ma c'è chi ha questo tipo di horror vacui, di timore del vuoto, e quindi non sai mai come ti devi infilare, perché non riesci a trovare spazio.
1: Certo. Hold the line.

0: Buonasera a tutti, siamo su Lifestyle. Tema della puntata, come potete leggere su Radio Orizzonti, su Saronno 7 a pagina 14 Radio Orizzonti, il potere della solitudine. Ma faccio un breve intermezzo perché, come tutte le puntate, anche se un paio di volte secondo me mi sono dimenticato, faccio sempre nella puntata precedente. Allora, se andate su radioorizzonti.eu e cercate nel palinsesto giovedì ore 21 Lifestyle, vi si apre la pagina di Lifestyle e ci sono le varie registrazioni delle puntate precedenti con tanto di locandina e titolo, e già potete vedere che il 5 di marzo, cioè settimana scorsa, il tema era Key Beauty, una tendenza che piace alle giovani ma che ha anche un lato oscuro. E in questa puntata, se volete ascoltatela, soprattutto se avete magari delle figlie o delle nipoti molto giovani che iniziano già a mettere creme, cosmetici, eccetera, perché la nostra Francesca Marotta di Vanity Fair racconta in questa puntata questo amore spasmodico delle giovani generazioni su tutto ciò che è Corea, anche nella cosmesi, e su questa, ahimè, brutta tendenza che molte hanno già giovanissime di seguire la moda coreana, di mettere creme, trucchi, eccetera, sulla propria pelle, di giovincelle che non hanno bisogno di creme e che anzi, continuando a mettere così tanti cosmetici e creme e trucchi eccetera, fanno forse anche del male alla pelle, perché non permettono alla pelle di svilupparsi, di respirare e di crescere come dovrebbe. E quindi questo è il lato scuro, che si trovano molte giovanissime già a maltrattare la propria pelle, che poi quando saranno verso la maggiore età, 18-19 anni, ha dei grossi dei
1: anche
0: grossi
1: la
0: rischi.
1: Pelle ha bisogno di solitudine.
0: Esatto.
1: E invece se riempiamo, rimettiamo, soffochiamo, alla fine vai a rovinare anche il virgulto che sta crescendo, perché effettivamente è così.
0: Ok, quindi se volete sentire la puntata del 5 sulla Key Beauty, la trovate già sul podcast, dove troverete anche la puntata di questa sera, che però, se volete risentire, va anche in replica sabato alle 15.
1: Esatto.
0: La solitudine, però il titolo dice potere della
1: il
0: solitudine.
1: Il potere della solitudine cambia completamente il fatto di dire la solitudine. Poi ci viene in mente la canzone della Pausini, ci chiediamo Marco che farà oggi, che fine ha fatto Marco, e invece il potere della solitudine è qualcosa che, come dire, dà struttura, dà forza, perché comunque chi sa stare da solo, chi si struttura da solo, secondo me poi è capace di fare molte cose nella
0: certo.
1: vita, perché ha vinto anche una grande resistenza, una grande paura, ha saputo uscire dalla mischia, ha saputo restare solo con se stesso, con i propri fantasmi, con i propri demoni, perché comunque ce li hanno tutti. Cioè, io penso anche, rivisitata in questo senso, siamo in tempo di Quaresima, cioè Gesù è andato nel deserto anche per farsi tentare, poi ha vinto le sue tentazioni, e così altri, padre Anacoreti, cioè comunque questa idea della solitudine come luogo di ricerca, sviluppo di pensiero, dell'identità, ma anche di tentazione, quindi di confronto anche con demoni interni, non solo esterni, cioè è un tema che si ripresenta, ecco, nella nostra cultura. Secondo me fa molta paura anche per questo, perché tanti temono di non riuscire a reggere il confronto con questi demoni, con questi fantasmi. Però se una cosa tu non la integri, prima o poi ti ricapiterà davanti nelle più svariate forme.
0: Certo.
1: E comunque non ti lascerà in pace. Per cui la solitudine è anche uno spazio per risolvere o cominciare a risolvere dei problemi, anche se pure qui siamo abituati a dire: hai un problema, allora devi andare dallo psicologo, da quello, da quell'altro,
0: adesso su poi
1: abbiamo su Google
0: o chiedi l'intelligenza artificiale
1: sì, questo è un altro tema, perché almeno fosse lo psicologo vero, ma adesso abbiamo anche nella nostra amica intelligenza artificiale, nelle sue varie forme, ChatGPT, Gemini, Claude, eccetera, che non serve solo per studiare o lavorare, ma diventa anche, hanno fatto proprio recentemente indagini, cioè è l'amica del cuore. Gli si chiedono consigli su come fare, su come conquistare, su come lasciare, su come interpretare eventuali segnali. Quindi persone che prima di dormire, anche adulti, parlano con ChatGPT. E forse, ecco, questa è la brutta solitudine, secondo me, perché c'è questa tendenza comunque a riempitiva con qualcosa che ha senz'altro una sua utilità, ma a cui stiamo dando dei compiti affettivi, etici, spirituali, perché succederà anche questo prima o poi, e che invece dovremmo cercare altrove.
0: Certo.
1: Perché comunque si ha paura a restare soli e con se stessi. Invece bisogna, in questo senso, davvero bisogna pensare a quello che potremmo diventare se fossimo capaci di questo, e quindi a quello che possiamo sviluppare perché nessuno nasce senza talenti, senza capacità particolari che può sviluppare, ma magari si trascorre una vita senza saperlo perché si è rinunciato a quello spazio, a quella presenza a se stessi che soltanto la solitudine può dare, e non magari anche vite di coppie funzionali, che magari ci sono persone che si scelgono appunto in modo funzionale, neanche spinte da un sentimento vero. Ce ne sono anche di sentimenti autentici, però c'è anche questa esigenza di funzionalità, di vite di coppie anche che tu vedi somigliano più quasi a società, a SRL, non lo so, cose di questo genere. E poi ti capita, come è successo al povero Gene Hackman, povero tra virgolette perché era un attore bravissimo e straricco, che però è morto in solitudine con la moglie, nessuno li ha trovati per un mese. Quindi questa è la brutta solitudine.
0: Certo. Adesso Alberto ci propone Biagio Antonacci con Non parli mai.

0: Eccoci qua, siamo sempre su Lifestyle, stiamo parlando con Elena del potere della solitudine e mentre sentivamo Biagio Antonacci che cantava, stavamo facendo una riflessione, effettivamente questa è una cosa molto di spessore, solitudine che stiamo riscoprendo come cosa di potere positiva che ti fa riscoprire veramente te stesso e ti dà anche la forza di sostenere le tue idee, di fare dei percorsi,
1: della tua
0: anche
1: vita, dei tuoi talenti,
0: esatto,
1: della tua riuscita come individuo.
0: Spesso invece in questi tempi moderni si trasforma in isolamento, quindi in qualcosa che è molto non solo negativo ma anche disperato.
1: Sì, perché viviamo un po' parcellizzati e quindi chiusi magari con appunto ognuno con la sua intelligenza artificiale, con Alexa e compagnia cantante in casa, cioè in realtà la solitudine bella, e si diceva prima, tu la scoprivi anche un tempo quando anche questi che facevano delle esperienze di passaggio dall'età adolescente ad adulta, eccetera, però erano sostenuti da una rete, da una comunità, da una rete parentale, da un clan territoriale che comunque permetteva all'individuo di alzarsi, di diventare autonomo, indipendente, sapendo che sotto c'era comunque qualcosa che reggeva questa trasformazione, questi cambiamenti. Invece adesso questa cosa non esiste più e quindi la solitudine, nell'isolamento, secondo me, nelle nostre teste sono molto più confuse, sono concetti che si confondono con grande facilità. E quindi l'isolamento è una cosa, l'isolamento che è quello che fanno, come si chiamano questi tizi, che i hikikomori, cioè questi tizi giapponesi che sono ma non escono più di casa, praticamente dalla loro stanza, perché si sono un po' rintronati, per usare un eufemismo, davanti ai computer e alle cose e non e hanno dei problemi seri da un punto di vista psicologico, e questa cosa avviene nell'ipertecnologico Giappone, che è anche comunque un paese, come dire, sono molto gentili, rispettano le regole e tutto, però ci sono, adesso non so se ho detto il termine giusto, magari in realtà ho detto un termine che indica qualcun altro, però è un fenomeno quello di questi ragazzi che vivono reclusi, isolati, quindi non soli, non stanno lavorando su se stessi, sulla loro creatività e sulla capacità di leadership, si stanno ammazzando nell'isolamento, quindi bisogna stare attenti a non confondere le cose.
0: Certo, perché diciamo che la solitudine positiva di cui stiamo parlando non è scevra da relazioni, anzi,
1: no,
0: le relazioni sono più qualitative, perché non devo per forza legarmi a qualcuno, perché se no
1: è una scelta,
0: rimango da solo, è una scelta, è consapevole. Paradossalmente invece il lato negativo di tutto questo, che non è da confondere, è l'isolamento, perché la massa isola la,
1: esatto,
0: gente che non è come loro, piuttosto che la massa si fa i fatti suoi e dimentica magari i legami veri, quindi non va a trovare la mamma anziana o il papà anziano, o come dicevamo prima,
1: i fragili, gli emarginati, cioè i soggetti che vengono isolati da una società perché non sono adeguati a determinati standard e nessuno se ne vuole fare carico, come poi si scoprono casi, vabbè, prima abbiamo citato questo grande attore, ma possiamo citare invece nella quotidianità i poverini che vengono scoperti magari mesi dopo la loro morte, isolati nel loro appartamento perché non avevano più nessuno, e li scopri che sono morti e nessuno se ne è occupato. Queste sono tutte forme di emarginazione,
0: certo,
1: e di isolamento. Mentre la solitudine vera non è un'alternativa a una vita socialmente piena e ricca, anzi, questo di nuovo dobbiamo tornare ai grandi leader spirituali che ce lo dimostrano costantemente, erano ispiratori degli altri, cioè coloro che si ritiravano in solitudine per crescere, per studiare, per pregare, poi erano gli stessi che formavano gli altri a nuove visioni di vita, ma da Socrate a Cristo, per dire, ecco, quindi erano persone, anzi, che riuscivano poi ad attingere parole, pensieri con cui infiammavano le persone con cui stavano a contatto anche molto.
0: E sono anche oggi quelli che invece hanno più attenzione agli emarginati, ai poveri, a quelli che soffrono, perché la massa non li vede.
1: Esattamente.
0: Proprio.
1: Esattamente, quindi è importante anche riscoprire questo significato di solitudine positiva che poi, come dire, ti costruisce così bene come individuo che tu puoi stare senza perdere te stesso con chiunque tu ritenga opportuno e poter avere uno scambio vero. Quindi in questo senso è estremamente positivo. Se poi pensiamo, come dicevamo prima, che adesso si vanno a ricercare esperienze estreme a pagamento per cercare, tra virgolette, questo tipo di solitudine, ti viene veramente da ridere. Mi pare adesso in America questa cosa era venuta fuori, di gente che va dentro delle capsule.
0: Sì, sì, l'ho detto anch'io.
1: Per stare, tipo è un rientrare nel ventre materno, cioè un'esperienza di questo genere, per isolarsi e stare soli con se stessi rispetto ovviamente a una società come quella americana, specialmente quella newyorkese, dove tutto è veloce, dove sei sempre proiettato in mezzo a una marea di situazioni e di persone, magari essendo effettivamente solo nel senso brutale del termine. Però a un certo punto uno non ne può più e va a pagare fior di soldi per potersi infilare una capsula, cioè fa ridere questa cosa qua.
0: Oh, staying alive.

0: Eccoci qui, stiamo parlando del potere della solitudine questa sera su Lifestyle con Elena Cartotto. Ormai mancano una ventina di minuti alla fine. Potremmo dire a chi ci ascolta che poter riservarsi durante la quotidianità dei momenti per stare soli, per pregare o per meditare anche su alcune scelte o su come è andata la giornata o se uno deve prendere magari anche delle decisioni, eccetera, può essere effettivamente una ricetta, diciamo, per poter crescere interiormente, spiritualmente, quindi godere di questo potere che sì, ha la solitudine.
1: È un potere importante perché ti permette di non essere o esserlo molto meno influenzato dagli altri, influenzato dagli schemi, e di poter scegliere, di poter valorizzare delle cose che hai, di poterle anche condividere e di poterti ricaricare poi soprattutto, perché se tu non hai questi momenti in cui ti ricarichi, come il telefono che ho qua che era in ricarica, cioè a un certo punto le pile finiscono e questo noi non lo consideriamo, e la ricarica viene anche da questi momenti di solitudine, anche alle volte semplicemente senza fare niente, osservando l'antico otium e negotium dei romani, che ne sapevano più di noi nella loro cultura antica, e l'otium nel senso buono anche lì non era tra virgolette il fancazzismo, era un'idea di un qualcosa comunque di non fare, no? Che però ti permetteva di sviluppare altre qualità, altri talenti e di ricaricare te stesso. In fondo la solitudine può essere una forma di ozio anche.
0: Certo.
1: Quindi, oppure di un'attività interiore che non ha una manifestazione esterna.
0: Ma se uno effettivamente che ci ascolta non è che o non ci crede molto, comunque non ha una vita spirituale, eccetera, ma anche solo nella frenesia della vita quotidiana, il potersi una volta fermare, andare magari in un museo a vedere una mostra, oppure andare su una panchina in un giardino pubblico e mettersi lì a leggere piuttosto che a scrivere, piuttosto che anche solo a ascoltare, contemplare.
1: Esatto, cioè anche questa è una forma di solitudine positiva comunque. Il problema è che noi ci sentiamo quasi, se non facciamo qualcosa, cioè non possiamo vedere le vetrine e non comprare, perché non rispettiamo più quello che noi siamo per questa società, cioè dei consumatori. E quindi le persone vanno a vedere le vetrine per comprare, e se non comprano si sentono male, ecco, per dire, cioè perché si sentono di non corrispondere a determinati standard. Invece uno può passeggiare, vedere le vetrine, vedere un museo, stare su una panchina, osservare gli animali, la natura, esperienze che oggi appunto c'è gente che comincia a far pagare per poterti permettere di farle.
0: Certo.
1: E quindi ti vai a ritirare là piuttosto che da un'altra parte, vai a fare il ritiro meditativo in mezzo alla natura, in mezzo qua, magari pagando moltissimi soldi, e poi quando puoi fare le cose per conto tuo gratis non le fai, perché comincia a venirti una forma di ansia sociale, perché non stai facendo quello che non stai uscendo, non stai frequentando, non stai vedendo, non
0: sei oppure perché hai paura del giudizio altrui che
1: sì,
0: ti vede così e pensa che sei un faccazzista oppure uno
1: perché
0: che
1: viviamo costruendo
0: tempo.
1: Immagini oggi che tra l'altro dobbiamo condividere attraverso questa connessione che, come diceva Bauman, non è relazione, mentre noi scambiamo connessioni e relazioni costantemente. E quindi anche il fatto di dover sempre, cioè non puoi stare più da solo neanche nelle esperienze limite, cioè uno va in ospedale fotografato anche mentre lì in ospedale, e quindi sta facendo qualcosa anche lì, è connesso anche lì, cioè non riesci più a stare solo neanche nei momenti in cui tradizionalmente uno vuole stare, no, riservato, solo, tranquillo, cioè è un continuo. Cioè la solitudine serve anche per veramente mantenere ferma, dritta la barra in situazioni che stanno diventando sempre più importanti, in cui siamo schiacciati da questo mondo nuovo e tecnologico sempre più avanzato, e che se uno non riesce a tenere il punto ne verrà in qualche modo sopraffatto. Quindi certo, la solitudine.
0: Io ho tanti che mi dicono: ah, ma perché per lavoro non pubblichi questo, questo, quell'altro, eccetera. Io spesso dico: ma sapete quanto potere ho io nell'anonimato rispetto a voi stupidoni che mettono in piazza tutto e quindi che poi si fanno fregare dagli altri, dalla concorrenza, le idee, le cose, eccetera. Invece la solitudine, l'anonimato, l'essere in qualche maniera
1: è anche
0: sereno,
1: quella una forma di potere, nel senso che ci sono cose che è evidentemente meglio non far vedere, perché puoi gestire meglio in maniera riservata.
0: E anche mettere tutto in piazza sui social non va bene, non è essere alla moda o essere al passo con gli altri, è anche essere cretini, perché in qualche maniera si presta al fianco a chi invece magari non,
1: sì,
0: è bene
1: come,
0: che sappia di tutto.
1: Come hanno anche fatto, evidenziato anche nei telegiornali, di quelli che hanno messo le foto che erano in vacanza, che la casa era vuota, ma alla fine si sono andati perfino i ladri in casa, perché loro hanno fatto vedere che erano in un'altra parte. Certo che ha dei ritorni negativi, però è la spinta che ti dà questo mondo di connessioni costanti, in cui devi far vedere che non sei solo, devi far vedere che sei lì, cioè è tutta una costruzione poi fondamentalmente. Invece la solitudine, l'anonimato, la riservatezza hanno un grandissimo potere,
0: certo,
1: secondo me, perché più informazioni dai, chiaramente, e più gli altri se ne approfittano, questo è evidente.
0: Sentiamo adesso I Wanna Be Your Slave.

0: Eccoci qua. Hai notato che questa sera non ho mai detto una volta l'Asciura Maria? Perché quasi tutte le puntate dico l'Asciura Maria che ci sta ascoltando. Allora, l'Asciura Maria che ci sta ascoltando e che magari è rimasta anche sorpresa e stupita da questa puntata, perché magari anche lei aveva in testa che la solitudine fosse solo qualcosa di negativo, invece può essere qualcosa di fecondo, di produttivo, di creativo, di riflessivo, di bello. Che cosa possiamo dire a chi ci sta ascoltando in sintesi su questo tema del potere della solitudine?
1: Si può fare una sintesi di quello che abbiamo detto fino ad oggi. Cioè, io penso che la solitudine, nel senso bello del termine, perché il senso negativo glielo attribuiamo noi, è una grandissima forma di libertà. E la libertà, a mio avviso, è la cosa più importante che abbiamo, e ce ne rendiamo conto in questo mondo che è ipercondizionato da un sacco di cose, in cui ogni giorno cediamo un pezzo della nostra privacy, delle nostre idee, del nostro modo di essere, perché sappiamo anche che la stessa intelligenza artificiale si nutre di tutto quello che noi lasciamo in giro, e quindi sta diventando un bene sempre più prezioso. E di conseguenza io penso che vada preservato quanto l'oro di Fornox. Cioè, proprio la solitudine è qualcosa di molto bello, perché è una, forse il volto più importante proprio della libertà e della possibilità di crescere come individui, di nutrire l'immaginazione. L'immaginazione è un baluardo, sarà l'ultimo baluardo che ci rimarrà di fronte a, tra virgolette, il progresso tecnologico che ci sta divorando. E chi sa stare da solo, poi sa stare anche in coppia, sa stare con gli amici, sa stare in gruppo, può governare gli altri, è il fondamento da cui si parte. Certo. Io non, da questo punto di vista, qualsiasi tipo di rapporto abbia con gli altri, quello me lo devo assolutamente preservare. Cioè, io penso che sia necessario, poi ognuno lo può utilizzare come meglio crede, però è assolutamente una forma di libertà, e la libertà bisogna non solo conquistarla, ma quando la si è conquistata bisogna mantenerla.
0: Si può dire, lo dicevi prima citando Carlo Acutis, che la solitudine è anche autenticità, è anche originalità.
1: Sì, e lui lo faceva vedere non solo attraverso i gesti di solidarietà che faceva nei confronti dei poveri, e che sono stati raccontati tante volte, lui ha anche pensato nella sua solitudine di fare una mostra sui miracoli eucaristici che ancora sta girando per il mondo, e lui rimaneva in solitudine perché andava a messa tutti i giorni davanti a Nostro Signore a fare l'adorazione, e per lui quello era un momento intoccabile e fondamentale. E se pensiamo ai talenti, all'intelligenza che questo ragazzo, che tra l'altro utilizzava i mezzi moderni, tecnologici, con una capacità che non era neanche della sua età, ecco, capiamo quanto sia stato importante per lui poter stare da solo in certi momenti. Ma questo non lo rendeva antipatico, non lo rendeva un guru che si faceva adorare dagli altri, anzi si mischiava con gli altri. I suoi compagni che lo raccontano oggi lo raccontano così, però contemporaneamente era anche uno che sapeva fare delle scelte diverse, coraggiose, in solitudine. Quindi se non si vuole morire come delle fotocopie, arrivando a una certa età e dicendo oddio, ma io ho fatto la mia vita o ho fatto quella di qualcun altro? Perché è tristissimo arrivare a un certo punto e rendersi conto che si poteva avere un'altra vita, sviluppare delle cose, fare delle cose, vivere con altre persone magari, che non si è avuto il coraggio di scegliere perché si aveva troppa paura di restare da soli. Ecco, se non si vuole arrivare a questo, bisogna cominciare a coltivarla subito, questa forma di libertà che è la solitudine.
0: Ottima conclusione. Allora, io ti ringrazio tanto per questa puntata, perché mi è piaciuta da subito quando me l'hai proposta, ed effettivamente è stata molto carica di sostanza e di contenuti. E citavi qualche libro che magari si può consigliare a qualcuno di leggere?
1: Sì, avevo citato Zygmunt Bauman, aspetta che adesso, se devo trovare dove l'ho messo, Allora, cose che abbiamo in comune, 44 lettere dal mondo liquido. E qui trovate questo capitolo sulla solitudine di cui io ho citato un pezzo. Comunque lui in tutti i suoi testi, amore liquido, eccetera, perché c'è questa concezione di questa società liquida, spesso torna su questo tema della solitudine.
0: E poi citavi anche il tuo testo su Olga Fiorini.
1: Olga Fiorini, la sarta di Dio. Conversazioni a margine della vita, comunque Olga Fiorina sarta di Dio, lo trovate, e c'è un capitolo dedicato al coraggio e alla solitudine, perché lei stessa, che ha realizzato moltissimo nella vita, parla tanto di questa solitudine, sia quando le è stata imposta dalle circostanze, sia quando se l'è cercata dopo, quando è diventata una donna adulta. E vi cito anche Abbiate coraggio del compianto Francesco Alberoni, che è un testo veramente molto bello, dove si parla di coraggio e di solitudine, quindi, perché la solitudine è necessaria a sviluppare anche altre qualità, perché è quasi primaria, ecco, rispetto ad altre qualità, e il coraggio deriva anche dalla solitudine.
0: Perfetto, grazie mille, ormai mancano solo pochi minuti, vi anticipo la puntata prossima, che è il 19 marzo, che è una data che tutti voi sapete è associata ai papà.
1: Sì.
0: E quindi il 19 marzo faremo una puntata proprio dove spiegheremo l'origine della festa del papà, come mai il 19 marzo, e poi sentiremo alcuni giovani papà che ci racconteranno di che cosa vuol dire essere papà oggi e se ancora il papà ha un ruolo autorevole. Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte, grazie.
0: E concludiamo con KC and the Sunshine Band.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Signore.
1: Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio.

0: principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Easy Lady, Spagna, 1986.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: DNA, Gabri Ponte, Giovanotti, 2026.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Blurred Lines, Radin Tiki, featuring T.I. Farrell, 2013.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: YMCA, Village People, 1978.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Life is a Flower, Ace of Base, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Bonito, Arabe de Palo, 2003.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Hula Hoop, Plastic Bertrand, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: What is Love? Hathaway, 1993. What is-

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: 1000 Fedez, Achille Lauro featuring Orietta Berti. 2021.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Funky Town, Lips Inc., 1979.

e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi,

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Volevo scriverti da tanto.

Lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.